Radio Televisione Svizzera. Rete 3.

Siamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse

Giornata della musica svizzera. Giovedì 17 settembre, un giorno intero per scoprire, riscoprire e celebrare autori, interpreti, compositori di casa nostra. Alla radio 100% di musica svizzera, gli ospiti e gli speciali di Rete 1, gli approfondimenti di Rete 2, le interviste e i concerti di Rete 3. In TV, sulla 2, la musica svizzera da vedere al suo meglio. In prima TV lo showcase The Bad Book, i primi 25, gli showcase di Veronica Fusaro e Mark Sway, le interviste di RSI Musica. Giovedì 17 settembre, giornata della musica svizzera, alla RSI.

0: BBC Session
1: Air. Due parigini a Londra se la devono giocare bene. Fino agli ultimi anni 90 il mondo ha pensato che la Francia ha un'industria musicale sana grazie alle leggi che proteggono gli artisti nazionali e obbligano soprattutto le radio a trasmetterli. Ma nel frattempo sono arrivati Nicolas e Jean Benoit, ovvero gli Air, e decine di ragazzi come loro, Alex Goffer, Daft Punk, Stardust, Mojo. La stampa musicale ha creato per loro l'etichetta French Touch, ma la sostanza è che il Regno Unito ha perso il ruolo di unica guida nell'avanguardia elettronica. Nicolas e Jean Benoit se la giocano alla grande negli studi della BBC, triplicando la velocità di Kelly Watch the Stars.

0: Rete 3.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Splendido, splendido entrare alle 9 di questa domenica mattina con Creep dei Radiohead. Per quanto mi riguarda, una delle canzoni più belle di sempre.

0: Allora, cominciamo con le solite cose.
1: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
0: Dando quindi uno sguardo alle previsioni del tempo, ci siamo svegliati con un cielo plumbeo, un po' grigino. Ieri avevo detto in realtà che sarebbe stata una giornata soleggiata. Non temete, sarà solamente nelle prime ore del mattino che sarà così. Infatti anche per oggi il tempo è da prevedere abbastanza soleggiato, nonostante appunto, come detto, alcune velature ad alta quota più estese nel corso della mattinata. Poi verso sera però potrebbe lungo le Alpi tornare ancora un po' di nuvole con qualche precipitazione intermittente durante la notte, con le temperature massime che oggi non andranno oltre i 25 gradi. Vado anche sulle strade, perché in realtà una segnalazione da dare c'è, riguarda una strada in particolare. Ci spostiamo sulla strada cantonale Vira Gambarogno in direzione di Indemini, quindi tra il monte di Fosano e l'Alpe di Neggia, per problemi di traffico, perché ci sono smottamenti e quindi la corsia è bloccata. Ovviamente se transitate da quelle parti aggiornateci, magari siete passati recentemente o passerete, teneteci informati, potete farlo con un messaggio allo 079 873 8073. Adesso le ultime notizie.
2: 3 News.
0: Incidente mortale in montagna ieri nelle Centovalli, dove un escursionista 75enne è stato ritrovato senza vita poco prima delle 19 a 1300 metri di quota in territorio di Verdasio. Lo comunica la polizia cantonale ticinese, precisando che la scomparsa dell'uomo, domiciliato nel Luganese, era stata segnalata nel pomeriggio. E una nave commerciale iraniana è stata colpita nelle prime ore del mattino nello stretto di Hormuz, ne danno notizia alle autorità locali iraniane, denunciando la morte di una persona e il ferimento di altre tre, ma senza indicare l'autore dell'attacco. Sullo sfondo le ostilità tra Teheran e Washington per il controllo del braccio di mare. E infine il Ministero Pubblico della Confederazione sta esaminando denunce penali relative ad un possibile coinvolgimento di cittadini svizzeri nei cosiddetti safari di Sarajevo, come riportato oggi dalla Sonntag Blick. Durante l'assedio di Sarajevo alcuni turisti di guerra facoltosi pagavano infatti per sparare ai civili. Il Ministero Pubblico della Confederazione ha ricevuto informazioni su possibili autori e complici provenienti dalla Svizzera. Finora non è stato aperto alcun procedimento penale, non è ancora chiaro se vi siano sospetti sufficienti e se la Procura federale sia competente in materia.
2: We are the champions, i grandi classici della musica.
0: Ma che bello! E allora, amici, ma soprattutto amiche, buongiorno, un saluto a tutti da Nico, insieme fino alle 12 in questa domenica 13 settembre, come detto, nuova puntata di We Are The Champions. Sapete che per me è sempre super piacevole, oltre che un grande onore, tenervi compagnia la domenica mattina in questo spazio che a me, ripeto, piace considerare un po' una sorta di macchina del tempo musicale, perché con We Are The Champions veramente torniamo indietro di parecchi anni grazie alla musica, e quindi si rivivono ricordi, ci si ricorda di fatti passati, adolescenze, infanzie trascorse, per cui è sempre un bel momento. Dario già scrive: buona domenica, ciao Nico, ogni volta che parte Creep pompiamo l'impianto tanto da farci odiare dai vicini, ma è giusto farlo. Ci sono quelle canzoni che, quasi come un riflesso pavloviano, appena sentiamo le prime note le riconosciamo, zac, giriamo la manopola del volume o pigiamo il tasto del volume per alzarlo al massimo. Allora, ovviamente anche questa domenica mattina ho dei regali per voi, parecchi regali per voi, però sapete che quando c'è il sottoscritto si gioca, per cui prima

giochicchiare insieme anche questa domenica mattina è una cosa che mi piace fare, lo sapete, no? Quando prendo possesso di We Are The Champions mi piace giocare con voi, perché spesso e volentieri, come questa mattina, in regalo c'è comunque anche un bel vinile, che sono dei begli oggetti da collezione che hanno anche un certo valore, diciamocelo chiaramente, per cui è giusto secondo me che questo vinile venga meritato. Per questo cosa ho deciso di fare ormai da un po' di tempo? Faccio un giochino ad indizi dove chi riesce ad indovinare il protagonista o la protagonista della regalia in questione godrà, diciamo così, di un diritto di precedenza nell'estrazione, nel sorteggio del nome, perché poi uno è uno o una che alla fine si potrà portare a casa il premio più ambito, che è questo fantomatico vinile. Allora, cominciamo col nostro giochino, quindi a me le orecchie. Oggi non è facilissimo, secondo me, bisogna sforzarsi un po', però voglio fare un patto con voi. Ormai viviamo in un'epoca in cui basta scrivere le robe che vi dico sui vari motori di ricerca e si trova subito la risposta. A me piace giocare un po' con voi, a darmi pari, senza aiuti, senza ausili esterni. Poi chiaro, non è che vi vieto di farlo, però sarebbe bello arrivare a darmi la risposta esatta solamente grazie alle vostre conoscenze, alle vostre intuizioni. Per cui, come dicevo, primo indizio per voi questa mattina: cerchiamo, dobbiamo arrivarci per gradi, quindi il primo indizio è: cerchiamo il bassista di una band nata a fine anni 60. In bocca al lupo, vostro nome e cognome, indirizzo di casa e numero di telefono, anche così mi fate una cortesia con la vostra risposta, quella che credete sia la risposta.

ma non immaginavo niente di diverso. Infatti, intanto abbiamo ascoltato Terence Trent D'Arby con If You Let Me Stay, era il 1987. Allora, tutte le risposte fino ad ora hanno riportato il nome di John Paul Jones, che è il bassista, è stato anche bassista delle Zeppelin. No, non è lui, non sono loro. Allora, altra precisazione, diciamo che l'anniversario, la ricorrenza che festeggiamo questa mattina riguarda il bassista di questa band nata a fine anni 60, che è il primo indizio che vi ho dato, però poi la regalia sarà dedicata proprio alla band, ovviamente, della quale lui ha fatto parte per gran parte della sua carriera. E già questo è un secondo indizio importante, tra parentesi. Però andiamo oltre. Abbiamo detto, certo, che con un solo indizio chiaramente è difficile, ma oggi è difficile anche con tre indizi, forse col terzo ci si dovrebbe arrivare. Però andiamo per gradi. Abbiamo detto che cerchiamo il bassista di una band nata a fine anni 60. Secondo indizio va un po' più nello specifico e riguarda ancora lui, perché comunque è lui il protagonista dell'anniversario di oggi. Un incidente che lo ha visto protagonista, purtroppo, contribuì a sviluppare quello che poi sarebbe diventato il suo caratteristico modo di cantare, la sua tecnica di cantare. Qua secondo me già i più esperti, i più affezionati, i più amanti della, dovrebbero arrivare a capire di chi si tratta. Secondo me lui ha subito, c'è stato un incidente nel corso della sua vita, sempre fine anni 60, che ha riguardato, immaginate voi, quale parte del corpo, per far sì che poi questo incidente e quello che ne scaturì dopo contribuì a formare, a plasmare, diciamo così, il suo caratteristico modo di cantare. Ok? Ci siamo? Tac, beccati. Bravi. Bravi, bravi, l'avete presa.

E abbiamo fatto anche la prima capatina ufficiale anche nella musica italiana con Cucurucucù del maestro Franco Battiato, era il 1981. Intanto complimenti, perché due, solamente due di voi l'hanno già presa, quindi di per sé potrei già avere il vincitore del vinile e il vincitore del CD, perché solamente in due ci sono arrivati.

però di svelare anche il terzo indizio. Ci fermiamo qualche secondo per fare il compleanno. Oggi sono per fare gli auguri di buon compleanno, perché sono 74 anni per lui. Don was all'anagrafe Donald Edward Faginson, bassista anche lui, guarda un po' alla casualità, compositore e anche produttore discografico, nato proprio il 13 settembre del 1952 a Detroit. Lui che si può considerare un pilastro assoluto del rock, del pop, ma anche del jazz contemporaneo, segnando di fatto 40 anni di musica, sia con i Was Not Was, che tra poco andremo ad ascoltare, sia come anche leggendario, perché di questo si tratta, presidente della storica etichetta discografica, la Blue Note Records, che almeno una volta tutti noi abbiamo sentito nominare, no? Una caratteristica particolare della sua carriera che lui ha visto un po' come una consacrazione ufficiale, quando nel 1994 fu scelto personalmente da Mick Jagger e Keith Richards come coproduttore dell'album Voodoo Lounge, inaugurando quello che poi sarebbe stato un bel sodalizio artistico in studio e nell'archivio della band, durato oltre 30 anni. C'è poco da dire se non fargli tanti auguri e ascoltare quindi Was Not Was con Walk the Dinosaur. Era il 1988.

E allora tanti auguri, buon 74esimo compleanno a Don Was, che abbiamo ascoltato con i suoi Was Not Was, con Walk the Dinosaur. Ed è arrivato il momento per quelle 3-4 persone di voi che ancora non hanno non sono riusciti a capire a chi sarà dedicata la regalia di oggi, per l'ultimo indizio, che di solito è quello che tendo a fare molto facile, immediato, rivelatore per qualsiasi cosa. Allora, facciamo un piccolo recap. Cerchiamo il bassista di una band nata a fine anni 60, e l'abbiamo detto. Un incidente che appunto lo vide protagonista contribuì a sviluppare quello che poi sarebbe diventato il suo caratteristico modo di cantare, quindi riguardava una parte particolare del corpo. E ci siamo capiti. Terzo ed ultimo indizio, e poi via, partite in bocca al lupo per essere estratti e sorteggiati. La band per cui suonava e ha suonato per gran parte della sua carriera porta il nome di una città. Voilà! Ripeto, nome e cognome con il vostro indirizzo di casa, la vostra risposta esatta e il numero di telefono, lo 079 873.

80. Anche questa ti rimane in testa, perché comunque ti viene da canticchiarla, da fischiettarla, per cui evviva, evviva, evviva. Allora, brave e bravi tutti, perché alla fine ci siamo arrivati, ci siete arrivati, grazie, come detto, al terzo indizio, che spesso è quello che apre un po' tutti i cassetti della memoria, ovvero che la band per cui ha suonato il protagonista di oggi porta il nome di una città americana. Allora, andiamo per gradi. Festeggiamo oggi la band, in particolare sono i Chicago, complimenti, per cui bravi bravi. Perché? Perché festeggiamo Peter Paul Cetera. Lui è un cantautore, bassista, ma anche produttore discografico, nato proprio oggi, il 13 settembre del 1944, guarda un po', a Chicago. Voce, e da qui poi entreremo, ma soprattutto anche basso della band, ha segnato di fatto il pop rock e le cosiddette power ballad, perché così venivano definiti alcuni loro singoli degli anni 70 e 80, con il suo inconfondibile timbro. Allora, ci torniamo sull'infortunio che purtroppo lo colpì e che contribuì a sviluppare il suo modo di cantare, perché lui fu coinvolto in una rissa durante una partita di baseball a fine anni 60 e subì la frattura della mascella. Quindi dover cantare poi coi denti bloccati da alcuni tiranti metallici lo portò quindi a sviluppare il suo caratteristico modo di articolare un po' le parole, no? Lui, che poi è considerato, anche insieme ai Chicago ovviamente, il re delle colonne sonore da Oscar, perché dopo aver lasciato i Chicago in particolare, però diciamo che si è legato al mondo delle colonne sonore extra band, ha dominato poi le classifiche mondiali con i brani iconici per il cinema, tra cui Glory of Love per il film di Karate Kid, che sicuramente molti di voi ricordano perché l'avete scritto anche nei messaggi che sono arrivati numerosi. Poi altra caratteristica sua è che è una persona che della quale si sente parlare pochissimo, perché lui è veramente un profilo, un low profile. Nonostante fosse il bassista di una delle band più famose al mondo, non ha mai amato le luci della ribalta, ha sempre preferito stare un po' sulle sue senza mai apparire troppo, per cui a lui e ai Chicago è dedicata la regalia di oggi. Cos'ho in palio? Una copia del doppio CD Greatest Hits Story di Chicago e una copia del vinile del Greatest Hits 1 ristampa, in quella, per chi è fan lo sa, è la ristampa col vinile giallo. Ragazzi, spettacolare. Cominciamo quindi ad ascoltare i Chicago in questa domenica mattina, saranno loro i protagonisti assoluti con Saturday in the Park, e ci riportano indietro al 1972. Ovviamente per partecipare adesso anche per i CD potete scrivere 079-873-8073, il vostro nome e cognome con la parola chiave che può essere Chicago. E poi, come sempre, verso le 11:40 ci sarà il sorteggio e l'estrazione con i due vincitori di oggi. In bocca al lupo!

abbiamo iniziato ufficialmente la regalia di questa domenica, come detto, dedicata ai Chicago con Saturday in the Park, questo brano che è nata, allora diciamo che la firma ufficiale sul brano ce l'ha messa Robert Lamb, tastierista e cantante della band, mentre appunto il singolo uscì nel 1972, come detto in precedenza, ed è diventato il primo vero grande successo dei Chicago dall'inizio della loro carriera. L'idea poi di questo brano nacque dall'osservazione della vita quotidiana a Central Park, ovviamente in quelli di New York, quindi per molto tempo la storia che la stessa band ha raccontato della genesi di questo brano è proprio questa. Durante il 4 luglio, quindi durante il giorno di festa nazionale negli Stati Uniti, mentre Chicago erano a New York per lavorare a un disco, Robert Lamb sarebbe andato a fare una passeggiata nel parco, a Central Park, e avrebbe incontrato musicisti di strada, ballerini, giocolieri, ma anche venditori. E quindi diciamo che si è fatto un po' ispirare da quello che ha visto quella giornata nel parco e hanno poi composto questa Saturday in the Park, che, come detto, è diventata uno dei più, probabilmente identificato come il loro primo vero grande successo. A loro sarà dedicata quindi questa domenica mattina, ma non solo. We Are the Champions, lo sapete, è un pool di canzoni che hanno fatto in un certo qual modo la storia della musica, per cui è sempre un bel viaggio. Alla fine si esce, è raro terminare una domenica mattina di ascolto di We Are the Champions delusi dalla scaletta musicale, o delusi dal fatto che non abbiate ascoltato quella canzone lì, o che non vi abbiamo fatto fare un salto indietro nei vostri ricordi grazie ad un brano in particolare, o a una band o a un cantante. Per cui evviva, evviva, evviva, continuiamo spediti, torniamo nella musica italiana con lui, con Liga, con Quella che non sei, era il 1996.

Vai con Dios! Hey, na, era il 1990, anche questo è un brano che è stato preso, ripreso più volte, soprattutto per quanto riguarda il mondo della musica EDM, della musica elettronica. Sapete che a me, i miei interessi si focalizzano prevalentemente in quel tipo di musica, quindi belli aggressivi, belli spinti, dai BPM molto elevati, però comunque alla fine amo anche questa musica qua, tant'è che We Are The Champions sta diventando sempre di più un po' la mia nicchia. Adoro quando vedo, quando leggo che sono stato scelto e pianificato per la conduzione di questa fascia, mi piace sempre un sacco. E Nananà, dicevo, è stato ripreso più volte, bello mix, perché si presta, ha la base perfetta per essere anche poi traslato ed è diventare un bel brano tamarro, come piace a me, ovviamente in questa finestra musicale. Ascoltiamo sempre le versioni originali. Arriviamo anche veloci al momento dell'oroscopo. Prima però Tom Petty con The Heartbreakers, la loro Learning to Fly, ci portano agli inizi degli anni 90, nel 1991. La domenica mattina di We Are The Champions, lo sapete, è... anzi, direte tre, è We Are The Champions, ce la posso fare.

0: Eh beh, è stato quello un po' se da sempre il sogno dell'uomo, no? Imparare a volare. Ovviamente noi fisicamente non ci riusciamo, dobbiamo avvalerci di altri mezzi di trasporto. Era, come detto, Learning to Fly.
1: L'oroscopo.
0: Che ci ha portato all'appuntamento con l'oroscopo anche per questa domenica 13 settembre. Ariete, la settimana si chiude con una piacevole sensazione di appagamento. Siete pronti ad affrontare le sfide future con una rinnovata fiducia in voi stessi. Toro, dedicate la domenica alla cura dei vostri affetti più cari. Creare un'atmosfera calda e accogliente in casa rigenererà, che difficile dirlo, profondamente il vostro spirito. Gemelli, sentite il bisogno di fare un bilancio della settimana trascorsa per pianificare al meglio la prossima. Fatelo però mantenendo un atteggiamento costruttivo. Cancro, una bellissima sorpresa emotiva potrebbe rendere questa domenica indimenticabile. Lasciatevi cullare dalle sensazioni senza fare troppe domande. Leone, vi sentirete fieri di come avete gestito una situazione complessa nei giorni scorsi. Questa consapevolezza accrescerà notevolmente la vostra autostima. Vergine, sarete pervasi da un profondo senso di gratitudine per le piccole cose della vita. Questa attitudine positiva attirerà bellissime energie attorno a voi. Bilancia, una giornata all'insegna del relax totale è proprio quello di cui avete bisogno. Proteggete questo spazio di riposo da qualsiasi tipo di intrusione. Scorpione, sarete colti da una forte ispirazione per il vostro futuro. Scrivete i vostri pensieri su un diario, vi serviranno come bussola nei prossimi mesi. Sagittario, la condivisione con gli altri sarà il tema centrale della giornata. Un pranzo in famiglia o un'uscita con gli amici vi regaleranno grande serenità. Capricorno, sentite che una vecchia preoccupazione sta finalmente svanendo, lasciando spazio ad una piacevole sensazione di leggerezza e di nuova speranza. Acquario, questa domenica vi invita a rallentare e a godervi il momento presente senza l'ansia del domani. Il qui e ora è il vostro spazio di forza. E chiudiamo con i pesci, una profonda armonia interiore vi farà sentire in sintonia con l'universo, sarete una fonte di pace e di equilibrio per chiunque vi incrocerà. Oggi! E allora cantiamo! Questa è Nada con la sua Amore disperato.

EMF con Unbelievable. Rimaniamo nei primissimi anni 90, anche questo era datato 1991, ma può rientrare questo nella categoria Evergreen dei brani sempreverdi? Secondo me sì, tranquillamente, perché quando parte è subito riconoscibile, la carica e l'energia che ti dà rimane invariata, è rimasta invariata nel corso degli anni, per cui diciamo che l'hanno azzeccata, hanno azzeccato il brano di EMF con questa uscita negli anni 90. E chiudiamo questa prima ora con una delle voci più inconfondibili, con la pioniera dell'autotune. Lei è Cher, sempre ancora sulla cresta dell'onda. Questo è Walking in Memphis.

0: le sue passeggiatine in Memphis hanno portato poi Cher alla creazione di questo brano che ci ha portato alle 10 in punto.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Di nuovo un saluto a tutti da Nico, questa è We Are The Champions insieme fino alle 12, una domenica ricca di premi, di cose.
1: Tre.
0: Di eventi, ma ogni cosa a suo tempo.
2: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
0: Prima torniamo a dare uno sguardo alle previsioni del tempo. Per oggi al mattino in Engadina sarà ancora in parte un po' nuvoloso, ma per il resto sarà in gran parte soleggiato con temperatura minima oggi sui 15 gradi, la massima intorno ai 28. Più 3 gradi rispetto a quando vi ho dato le previsioni un'ora fa, quindi è cambiato qualcosa. In Alta Engadina invece le massime non andranno oltre 18 gradi, nelle valli superiori ci sarà anche una leggera tendenza favonica. Adesso le ultime notizie.
1: 3 news.
0: Il primo ministro indiano Narendra Modi e il presidente cinese Xi Jinping hanno offerto attivamente i propri buoni uffici per contribuire a trovare una soluzione alla guerra in Ucraina, lo scrive oggi l'agenzia russa TASS, che cita il commento del portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Secondo quest'ultimo, il presidente Putin ha accolto con favore la loro disponibilità a collaborare. E anche Ignazio Cassis ha dichiarato la propria volontà nel dare un contributo per rimettere in moto i colloqui di pace in un'intervista al Sonntagsblick oggi in edicola. Il consigliere federale ha rivelato che il consigliere per la sicurezza Gabriel Lüchinger si è recato in agosto a Kiev e Mosca per colloqui, pur non citando eventuali risultati concreti conseguiti dal funzionario. Il responsabile della diplomazia elvetica ha inoltre richiesto un incontro con il suo omologo russo Sergei Lavrov. A margine del suo prossimo viaggio a New York, alla fine dell'anno si terrà inoltre la conferenza ministeriale dell'Ox a Lugano e il ministro degli esteri russo e quello statunitense dovrebbero partecipare, ha concluso Cassis. Infine l'esercito israeliano sta colpendo con l'artiglieria l'area di Zaftar al-Sharikhya nel distretto di Nabatieh nel sud del Libano, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa nazionale libanese citata da Al Jazeera. I soldati di Tel Aviv hanno anche condotto diverse incursioni nella Cisgiordania occupata, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa palestinese Wafa, arrestando 8 palestinesi nel governatorato di Jenin. Era l'ultima notizia, adesso spazio anche ad un aggiornamento sportivo.
1: Rete 3 Sport.
2: Con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
3: È finito in parità il big match di Super League tra Lugano Young Boys, bianconeri che restano imbattuti, ed è inviolata la AIL Arena, ricolma ieri di 8.029 paganti che al secondo minuto già esultavano per la rete di Dos Santos. Dopo aver creato molto, alla prima ripartenza però il Lugano è stato riacciuffato alla 28esimo e alla 45esimo superato dalla rete di Fastnacht. Il pareggio è arrivato all'80esimo con Aieti, subentrato nella ripresa. Da notare due infortuni muscolari: Steffen ha sostituito già alla 21esimo minuto e Von Balmos sostituito invece nella ripresa da Gebarda. Il San Gallo è stato battuto nettamente in casa 3-0 dalla Sion. È successo che il Grasshopper è andato ad imporsi a Thun 1-0. Lugano che mantiene la vetta con 3 punti di vantaggio sullo Young Boys, che però ha giocato una partita in più anche rispetto al Lugano. Quest'oggi si completa l'ottava giornata di Super League, alle 14 Zurigo Vaduz, alle 16.30 Losanna Servette e Lucerna contro Basilea. In Serie A Lazio e Milan hanno pareggiato ieri 2-2, l'Atalanta ha perso in casa 2-1 dal Cagliari. Resta imbattuta negli 800 Audrey Verro, che si è imposta anche agli Ultimate Championship di Budapest 1:55.88. Tempo per la friburghese non eccelso, ma ha tagliato il traguardo in solitaria, confermando il suo strapotere sulla distanza. Secondo nel salto in lungo Simon Ehammer 8:07, terza nell'asta Angelica Moser con un balzo di 4:85, che corrisponde alla sua miglior prestazione stagionale. Capitolo motori con Marc Marquez, che prosegue nel suo avvicinamento alla cima della classifica delle MotoGP. Lo spagnolo si è imposto ieri nella sprint della Gran Premio di San

0: e il suo vantaggio su Roglic è salito a 2 minuti e 44. Oggi nel suggestivo circuito di Granada si conclude il giro spagnolo. Due svizzere invece impegnate ieri nella Champions Hockey League, prima sconfitta in Europa per il Davos, battuto in Svezia 6-2 dallo Skellefteå. In Polonia il Servette si è imposto invece 1-0 contro il Tisci.
1: We are the champions, i grandi classici della musica.

0: Le 10 e 9 minuti, abbiamo ascoltato James Taylor con Fire and Rain. Lo abbiamo detto, anzi ve l'ho detto prima, è una domenica ricca di cose, sia per quanto riguarda il programma di We Are The Champions, ma anche e soprattutto, mi verrebbe da dire, per le attività, anzi una in particolare che si svolge sul territorio oggi. Chi abita nelle zone che vedranno appunto delle postazioni per la giornata di sportissima di oggi lo sa, perché avrà visto i cartelli con le varie indicazioni. Oggi infatti, 13 settembre, si tiene la 20ª edizione di Sportissima, una manifestazione che ormai abbiamo imparato a conoscere bene, gratuita, aperta a tutti, si svolgerà in diverse località del territorio. Adesso entriamo nel dettaglio e vediamo un po' dove, come, cosa, quando si può fare, in che postazioni, e per farlo abbiamo Fabrizio Casati dal Centro Sportivo di Tenero. Ciao Fabri, buongiorno!
1: Buongiorno, buongiorno Nicola, ma soprattutto sappiate che qui con me c'è Paolo Guglielmoni. Buongiorno Paolo.
2: Non esageriamo, buongiorno.
1: Scusa, solo l'inizio, hai ragione, perdono.
2: Buongiorno anche da parte mia. Allora, è iniziata da 40 minuti la 20ª edizione di Sportissima. Le stazioni che evocava Saldagna sono qui a Tenero, al Centro Sportivo, poi a Bellinzona, Biasca, Chiasso, Mendrisio, Lugano, Basso Ceresio e Malcantone.

0: Quindi se ci ascoltate e non siete ancora partiti da casa, il programma di questa giornata, tutti gli sport da praticare gratuitamente, li trovate su t.ch/sportissima. Allora Casati, tu hai portato qui il microlino, come è andato il viaggio con questa macchina che assomiglia molto al monopattino che tanto fastidio ci dà come automobilista?
1: Sì, mi sono sentito un po' un moderno gatto Arturo, te lo devo dire.
0: Lui facevi aveva tappo?
1: Il microlino. Non ho fatto tappo perché per fortuna è domenica, non c'era tantissima gente questa mattina presto, però devo dirti la verità, 90 all'ora in autostrada, bello, bello, al suo because.
0: Quindi facevi tappo.
1: Non l'ho fatto il tappo, piuttosto ricordiamo a tutti che io e Paolo siamo nella sede principale, centrale di Sportissima, quindi ci trovate per tutto il giorno fondamentalmente fino alle 17 qui al centro sportivo di Tenero, dove tra l'altro potrete fare un sacco di cose, ci sono più di 200 associazioni che si vogliono presentare, 130 sport da provare, no guarda che è una roba pazzesca, ti faccio degli esempi.
0: No, ti voglio
1: la,
0: già
1: l'apnea l'hai già fatta?
0: Ti voglio già biasimare perché mi porti a gridare che io non sono naturalmente portato a gridare e no, tu vicino a me mi fai gridare.
1: Balli country irlandesi li hai già fatti?
0: Arrampicata, pallamano, lotta svizzera, tutti gli sport di lago.
1: Skimboard, percorso con gli sci, pattinaggio artistico, lo skimboard.
0: Percorso con gli sci a settembre?
1: Si può fare, okay. Io te lo dico, c'è il
0: attenzione, fermiamoci un attimo e riflettiamo perché c'è una nuova stazione sportissima che si chiama Malcantone quest'anno. E noi siamo in grado di presentarla immediatamente. Da Agno diamo la linea alla nostra inviata Julie Arlen.
2: Buongiorno Paolo, buongiorno Fabrizio, alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Rete 3. Siamo effettivamente arrivati nella stazione Malcantone e per la precisione ad Agno, che è una delle località che si presta e apre le sue parti migliori, diciamo così, alla popolazione. Sono al Parco a Lago, che è già teatro di gente sportiva che va e che viene, però oggi lo è ancora di più. Si lavora, si partecipa. C'è anche una signora giustamente che sta facendo il bagno perché la temperatura è pazzesca, nel senso che il cielo si è aperto, fa sempre più caldo, e sono in compagnia di due ospiti. Do prima il benvenuto a Linda Morosoli, che è una delle coordinatrici di Sportissima qua a Dagno. Buongiorno Linda, grazie per accoglierci, vedo che siete in fermento ormai qui. Da quanto tempo state preparando questa novità di Sportissima per i 20 anni, la postazione qui di Agno nel Malcantone?
3: Buongiorno a tutti, sì, una novità, Malcantone si offre anche per questa manifestazione che è sportissima. Stiamo lavorando da mesi le associazioni sono in contatto con noi, stanno cercando tutti di fare del loro meglio per far sì che la popolazione passi una giornata indimenticabile nel nostro territorio.
2: E in effetti è così, diciamo la verità, Malcantone baciato dalla fortuna per la natura, ma siete già degli sportivi.
3: Il nostro parco ospita regolarmente delle attività amatoriali e non, e quindi lo vediamo molto spesso occupato da chi ama fare dello sport. Oggi è però splendido perché insomma tutte le associazioni si sono messe in gioco, hanno voglia di presentarsi, hanno voglia di far vivere una bella giornata. La nostra location in realtà è una tappa di questa edizione malcantonese, perché la popolazione è invitata sì a frequentare il nostro parco, poi a camminare lungo le rive del lago, a passare da Magliaso, che c'è un punto ristoro con due food truck e un'area picnic, e poi a proseguire verso Caslano al centro sportivo.
2: Magnifico, e ci sono appunto diversi sport, diverse sportive e sportivi. Sono venuta qui al punto della Società Federale Ginnastica Bioggio Agno, che raggruppa anche sotto di sé l'Indiaca, e sono in compagnia di Francesco Serio, che è il responsabile tecnico. Buongiorno Francesco, allora questa postazione racconta una piccola parte di quello che poi voi fate tutto l'anno, perché voi siete veramente aperti a tutti, a tutte le generazioni.
4: Buongiorno a tutti anche da parte mia, e posso dire che sì, la nostra società è una società che può dare a tutta la popolazione, a qualsiasi fascia di età, l'opportunità di far movimento e ginnastica per la buona salute e tenersi in forma.
2: Quindi lei è istruttore sia delle signore, dei signori, della terza età, poi vede tantissimi bambini, e a ognuno dà qualche buon consiglio, perché la ginnastica, mi hanno sempre insegnato, che è l'inizio di una vita di presenza, una buona postura è la prima cosa.
4: Giustissimo, parole sante proprio.
2: Senta, abbiamo preparato, anzi voi avete preparato in realtà una postazione. Cos'è che si può venire a fare qui proprio a bordo lago?
4: Allora, qui a bordo lago abbiamo preparato una postazione che è molto particolare, in quanto l'abbiamo provata una volta sola ed ha avuto un grandissimo successo. Allora abbiamo voluto riproporla, in quanto è un mini Umspunnen, come si dice in svizzero tedesco, il lancio del sasso. Abbiamo organizzato il tutto sia per le signore che per i signori.
2: E poi voi aiutate per la postura, perché caro Fabrizio e caro Paolo, vi dico che per le donne sono previsti 7,950 kg e per i maschi, cioè se voi veniste qui, dovreste prendere in mano un sasso da 18 kg. E quindi Francesco...
1: Sì, tranquillamente.
2: Sì, Casati lo può fare, però bisogna avere una buona postura, vero Francesco?
4: Sicuramente una buona postura e una buona muscolatura, perché la distanza che si vengono coperte non sono molto, sono 4 metri al massimo, 4 metri e mezzo, ecco.
2: Comunque è tutto cintato, perciò venite a provare questo lancio della pietra, è uno dei tanti sport che si possono provare qui ad Agno. Grazie e ci sentiamo dopo. Io tra poco vado da Caslano.
1: Esatto, okay, ci sentiremo tra poco. Intanto qua lo ricordo, c'è anche la lotta svizzera, così almeno facciamo il paio con tutti quelli che sono gli sport tradizionali di casa nostra.
2: Perfetto.
0: A dopo.
1: Ciao.
0: Grazie ragazzi, a dopo.
1: Vai Nico.

Con Just Can't Get Enough, era il 1981 alle 10:24 minuti dopo la parentesi dedicata ai collegamenti per la 20ª edizione di Sportissima. Torniamo dritti dritti in quello che è il core di questa domenica mattina, ovvero la regalia dedicata ai Chicago. Perché? Perché oggi festeggiamo gli 82 anni di Peter Cetera, che appunto lui cantautore, bassista e produttore discografico, nato proprio oggi il 13 settembre del 1944 in quel di Chicago. Prossimo brano in scaletta è un brano che di per sé è tutto un programma ed è una frase che molti di noi capiscono. Il titolo è Hard to Say I'm Sorry. È difficile dire scusa, ho sbagliato. Quante volte ci siamo ritrovati nel corso della nostra vita al dover dire scusa, ho sbagliato, e ci rendiamo conto che in alcuni casi è veramente difficile, no? Diciamo che dopo aver raccontato la vitalità di Saturday in the Park, che era il primo brano dei Chicago che abbiamo ascoltato questa mattina, si fa prima di tutto un salto avanti temporaneo non indifferente. Sono 10 anni in più, il primo era 72, questo invece è nell'82. I Chicago stanno per affrontare, diciamo così, una nuova stagione tra virgolette, che è molto diversa da quella degli inizi della loro carriera, e questo brano è una bella ballata romantica, no? Firmata proprio dal protagonista di questa domenica insieme a David Foster, pubblicata poi come primo singolo dell'album Chicago 16, uscì come detto nel maggio dell'82 e raggiunse, manco a farlo apposta, manco a dirlo, il primo posto della classifica americana Billboard, dove rimase per 2 settimane. Come nasce il brano? Io vado sempre a cercare queste caratteristiche perché mi incuriosiscono, no? Sono sempre affascinato dalla genesi di un brano, da come si trova l'ispirazione. Loro, diciamo che affrontavano un momento delicato come band in quel periodo. Negli anni 70 avevano costruito la propria identità sul rock, e quindi stavano attraversando quella che loro hanno definito una fase di difficoltà commerciale. Quindi arrivò un nuovo produttore, proprio David Foster, musicista, arrangiatore, che poi sarebbe destinato a diventare una delle figure più importanti del pop degli anni 80. Foster comprese che la voce di Peter poteva essere al centro di una nuova direzione, quindi un suono un po' più moderno, un più elegante, anche un po' più radiofonico, perché si è affrontato il discorso del commerciale, no? Se andavi molto in radio voleva dire che eri commerciale in quel periodo. E quindi Hard to Say I'm Sorry nasce proprio dall'incontro tra la sensibilità melodica di Peter Cetera e la capacità di David Foster di costruire una bella ballata anche cinematografica, per certi versi. Per cui voilà, tutta per voi fan dei Chicago e non solo. Hard to Say I'm Sorry. Per partecipare alla regalia basta che mandiate il vostro nome, cognome, indirizzo e numero di telefono con la parola chiave Chicago, e poi alle 11:40 circa sorteggerò i vincitori che si aggiudicheranno il vinile e il CD. A voi!

Adoro perché siete grandi esperti, avete sicuramente un grande orecchio e vabbè, ci voleva anche relativamente, se si è un minimo fan dei Chicago, ma di musica in generale ci si rende conto che, come ci fa giustamente notare Balù, Hard to Say I'm Sorry, pezzone clamoroso, ma con uno dei finali più insensati della storia, che infatti avete saggiamente tagliato, ci scrive lui, grande. Ma è numero uno, lo sapevo, raramente deludi con le tue osservazioni, caro Balù. Io non ho fatto assolutamente nulla, assolutamente nulla, era già, diciamo che è già stata tagliata e cucita, preconfezionata così dalle nostre fatine a tempo debito, perché io durante We Are The Champions l'ultima cosa che penso di fare è tagliare anzitempo le canzoni che passiamo, perché spesso e volentieri sono dei grandi classici della musica, per cui giammai poi mi venite ad aspettare qua fuori con le forche, mi bucate le ruote della macchina, ed è l'ultima cosa, ed è l'ultima cosa che voglio. Abbiamo ascoltato i Bengals con Walk Like an Egyptian, anche questa, diciamo che loro sono noti prevalentemente per questa canzone, utile girarci intorno, però è anche vero che ogni volta che parte il suo effetto lo fa, nel senso che ti viene voglia di ballare col classico balletto con la posa degli antichi egizi, per cui funziona molto molto ben riuscito come progetto musicale. Ritorniamo nel mondo della musica italiana, nel rap, che diciamo mi dà poi una, mi fornisce un assist per quello che sarà il prossimo argomento, perché oggi, oltre al compleanno di Peter Cetera che stiamo festeggiando con i Chicago, ricorre anche l'anniversario della scomparsa di Tupac, sono 30 anni esatti, ci sono stati anche dei risvolti parecchio interessanti nella vicenda che riguarda il suo omicidio, la sua morte. Tra pochissimo ne parliamo, però come detto prima, attraverso l'hip hop e il rap italico di fine anni 90 con gli Articolo 31 entriamo nel mondo. Questa è la loro aria.

hanno ripreso nell'aria di Marcella Bella e l'hanno ippoppizzata, rappizzata. Mi piace inventarmi questi termini tecnici di tanto in tanto. Allora, come detto, era un po' da preludio, ha fatto un po' da preludio, da apripista, quello che sarebbe poi stato il discorso che avremmo affrontato su Tupac, perché oggi è il 30° anniversario dalla scomparsa di Tupac Shakur, morto proprio il 13 settembre 1996 in quel di Las Vegas. Aveva solamente 25 anni. Si è tornato a parlare di lui anche e soprattutto grazie al documentario, non so se l'avete visto, di 50 Cent su Puff Daddy, dove alla fine la questione Tupac è emersa in maniera prepotente, perché lo stesso Puff Daddy aveva detto più volte di essere coinvolto anche lui, no? Nell'omicidio di Tupac, per un motivo o per un altro, per cui se n'era tornato a parlare a gran voce lì. E poi si era riaperto anche, ci sono state delle svolte importanti nel processo. Lui, che di fatto non è che fosse solo un rapper, ma è stato definito da più e più persone, non solo addetti ai lavori, ma da un po' tutti, un po' un poeta, un narratore urbano, no? Con, grazie ad album iconici come Me Against the World e All Eyes on Me, che hanno ridefinito, perché di questo si tratta un po', l'hip hop globale, fondendo quella che lui provava, ovvero un po' di rabbia sociale, la vulnerabilità e allo stesso tempo il realismo street, il realismo della strada vissuta e raccontata in prima persona. Voce del movimento contro le ingiustizie razziali e la povertà, quella di Tupac, con il concetto di Thug Life, che dai, più o meno tutti nella vita abbiamo almeno una volta già sentito nominare. Tupac ha dato voce agli emarginati anche, no? Trasformando le contraddizioni del sogno americano in una vera e propria denuncia sociale. Come detto, per quasi tre decenni la morte di Tupac è rimasta uno dei più grandi misteri risolti, no? Della storia della musica pop. Ma c'è stata una svolta decisiva a settembre 2023 con l'arresto a Las Vegas di Duane Keith D. Davis, lui che era ex leader di una gang. E proprio nelle ultime settimane il lungo iter giudiziario si è concluso a Las Vegas il 31 agosto 2026, quindi pochi giorni fa. Duane Davis è stato dichiarato colpevole di omicidio di primo grado e quindi la condanna definitiva mette finalmente un punto fermo giudiziario su una vicenda che per 30 anni è stata costellata da teorie del complotto e speculazioni varie. Per cui anche in questa domenica mattina all'interno di We Are The Champions non potevamo esimerci dall'omaggiare Tupac, che ascoltiamo con Dr. Dre e Roger Troutman nella loro California Lover al 1995.

È incredibile però l'eredità che ha lasciato e l'impatto che ha lasciato Tupac in pochi anni, perché alla fine, come detto, scomparso all'età di 25 anni, è riuscito in così poco tempo a lasciare un'impronta praticamente indelebile nel mondo della musica, sicuramente complice anche la sua prematura scomparsa e le dinamiche poi che hanno portato alla sua scomparsa, ecco. Però la sua musica rimane ed è testimone di quello che ha lasciato e che in realtà avrebbe anche potuto lasciare. Pensate a che figura sarebbe potuta diventare se fosse ancora tra noi. Torniamo nel mondo della musica italiana con Antonello Venditti e la sua Ci vorrebbe un amico.

versione originale di Venus di Shocking Blue, loro sono olandesi, è stata poi ripresa questa versione anche per la serie TV, non so se l'avete vista, se non l'avete fatto guardatela perché secondo me merita, la regina degli scacchi, i più giovani, tra cui figuro anch'io, anche se non ero ancora nato ovviamente quando è uscita, ricordano la versione delle Bananarama di Venus, però questa qua degli Shocking Blue era del 1969. Andiamo avanti perché c'è da ascoltare un sacco di bella musica questa mattina. Johnny Mitchell con la sua Big Yellow Taxi, e poi concluderemo questa seconda ora con una chicca.

Ride, ride Johnny Mitchell, Big Yellow Taxi. Prima di concludere quest'ora, anzi la concludiamo quest'ora con un brano che io adoro. Allora, torniamo indietro al 1972. Tra le varie curiosità e i vari discorsi che si possono fare su questo brano c'è quello che avrete sicuramente già sentito spesso, che per molti questo brano potrebbe essere considerato la prima vera canzone rap della storia, perché è costruita su un loop ritmico, la voce quasi praticamente tutta parlata e il testo è un flusso di suoni più che di frasi tradizionali. Non è rap nel senso stretto che conosciamo oggi, quindi con l'approccio freestyle su base ripetuta, però l'atteggiamento anticonvenzionale c'era e l'hanno resa una sorta di canzone, una sorta di precursore interessante, no? Altra curiosità, non esiste un testo scritto di questa canzone, perché quando Adriano Celentano decise di incidere questa sua canzone, entrò in cabina e cominciò a dire cose a caso in quello che è diventato poi un inglese maccheronico, finto, inventato, che grazie poi con l'avvento dei social ha cominciato a fare il giro del mondo qualche anno fa. Io mi ricordo di aver visto un reel su Instagram di una pagina musicale americana seguita da milioni e milioni di persone, con un video della performance che ha reso poi celebre e famosissima in Italia prima di tutto, ma poi anche in giro per il mondo a questo punto, dell'esibizione con Raffaella Carrà nel 1974 nella trasmissione Mille Luci. Ha iniziato a girare questo video e leggevo i commenti della gente estasiata che non capiva prima di tutto cosa stesse cantando lui, però tutti dicevano che la canzone era spettacolare, il ritmo era top, la musica era incredibile. Questi erano gli ingredienti di Prison Call in Ancient Usul di Adriano Celentano. Prison Call in Ancient Usul.

0: Beh, ma ragazzi, cioè, dai, ma veramente, ma è, ogni volta che la riascolto è incredibile quanto era avanti quest'uomo, la genialità di Adriano Celentano è incredibile. Scatenati anche voi nei messaggi, grandi reazioni positive, ovviamente chi balla, chi la canta, alla fine questa possiamo cantarla tutti perché basta dire cose a caso. Era quello che le nostre fatine volevano, vedete, sortire in voi questa reazione. Oh, tutti scatenati, evviva!
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Siamo arrivati alle 11 in punto, di nuovo un saluto a tutti da Nico, questa è Rete 3, questa è We Are The Champions, come ogni domenica mattina, buongiorno.
1: Rete 3.
0: Torniamo ad aggiornarci con le previsioni del tempo.
2: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch,
0: che è sempre la grande incognita nelle giornate di Sportissima, no? Perché ovviamente con meteo favorevole tutto diventa più bello e più facile, per cui evviva evviva, oggi la giornata sarà interamente serena e soleggiata con temperature massime che arriveranno a toccare anche i 28 gradi, per cui se ancora avevate dei dubbi sull'uscire, su cosa fare oggi, uscite, ci sono un sacco di postazioni dislocate su tutto il territorio per stare in movimento, potete farlo anche con Rete 3 nelle cuffie, camminare, correre, fare qualsiasi tipo di attività, per cui dai ragazzi, cosa volete di più? Come detto, giornata bellissima, minime sui 15, massime 28, nelle valli superiori anche una leggera tendenza favonica. Adesso torniamo ad aggiornarci con le ultime notizie.
1: 3 news.
0: Un cittadino cinese comparirà giovedì davanti alla giustizia zurighese con l'accusa di tentato assassinio. Il 1 ottobre 2024 lo studente, all'epoca 23enne, aveva aggredito con un coltello un gruppo di bambini di un asilo nido a Zurigo Oerlikon. Tre bimbi erano rimasti feriti, uno dei quali in modo grave. L'imputato aveva pianificato il suo gesto avvalendosi tra l'altro di ChatGPT. Il Ministero Pubblico zurighese chiede per l'imputato, oggi 25enne, una pena detentiva di 15 anni accompagnata da un trattamento ambulatoriale. Chiede inoltre la sua espulsione dalla Svizzera per un periodo di 15 anni. E oggi la giornata nazionale della donazione di organi e tessuti. Numerosi ospedali in tutta la Svizzera sensibilizzano il pubblico sull'importanza della decisione personale in materia. Al 30 giugno scorso in Svizzera 1201 persone erano in attesa di un organo. Questa cifra rappresenta un calo del 4,8% in meno rispetto alla stessa data dell'anno precedente. Ciononostante il fabbisogno rimane di gran lunga superiore al numero di organi disponibili. Nel 2025 67 persone iscritte nella lista d'attesa sono decedute per non aver ricevuto un trapianto in tempo. E infine, in occasione della giornata mondiale della sepsi, lo Swiss Sepsis Program richiama oggi l'attenzione sui pericoli della malattia. La sepsi può colpire chiunque, se i sintomi non vengono riconosciuti può trasformarsi in un'emergenza potenzialmente letale. Negli ospedali svizzeri vengono registrati ogni anno 20.000 casi di sepsi, 4.000 dei quali hanno un esito mortale. Stando alla nota, il numero di decessi è quindi paragonabile a quello causato complessivamente dal cancro al seno, al colon e alla prostata.

0: Star con Love is a Battlefield alle 11:07 ormai di questa domenica mattina. Questa domenica 13 settembre, lo abbiamo detto, è la domenica in cui ricorre e si sta svolgendo la 20ª edizione di Sportissima, che Rete 3 sta seguendo e sta raccontando direttamente sulle varie località del territorio dove si possono trovare le varie attività da svolgere. Torniamo a collegarci con il centro sportivo di Tenero, dove abbiamo Fabrizio Casati e Paolo Guglielmoni. Ciao ragazzi, come procede?
1: Allora, abbiamo fatto amicizia, ci sono 8 stazioni di Sportissima sul territorio ticinese oggi, fra poco le elenchiamo. Noi siamo qui al centro sportivo di Tenero, abbiamo fatto amicizia con Pierino, 80 anni, e Emi, 70, una coppia che voleva introdurre nel programma di oggi lo speed badminton, che ha un volano un po' più complicato. E niente, io sarà perché non sono più di primo pelo, ma
2: non si direbbe a vederti.
1: Ho trovato una sintonia con Pierino e Emi. Dopo li avrei. No, perché il mantra, sì. Perché tu fai finta di essere giovane, c'hai 50 anni per gamba anche te.
2: Non ancora.
1: Però il concetto, il mantra di oggi è veramente che il movimento è salute. Il promotore dell'evento è il Dex. E quindi l'idea è muoversi per rimanere in salute. Chi meglio di Pierino e Emi, che hanno 70 e 80 anni, con la canicola mi raccontavano che uscivano alle 6:30 di mattina a giocare a speed badminton, e è una bella storia che poi racconteremo.
2: Sì, quindi a partire dalle 14, ve lo ricordiamo, saremo in diretta fino alle 17 qui dal centro sportivo di Tenero. Tra l'altro l'abbiamo detto, ci sono tante postazioni per quanto riguarda Sportissima, 20 anni di vita e quasi tutti seguiti anche con Rete 3, Chiasso, Mendrisio, Basso Ceresio, ovviamente Lugano, Malcantone, che è la novità di quest'anno, Bellinzona e Biasca. Ma ancora una volta noi abbiamo l'opportunità di collegarci con l'esterno. Siamo a Caslano. Giulia Arlan, a te.
3: Sì, esatto, sono arrivata a Caslano non facendo la passeggiata lago, che invece voi che avete tempo vi invito a fare, magari fermarvi anche a Magliaso dove c'è la postazione food truck. Io con l'automobile elettrica della RSI sono arrivata a Caslano, in un grande centro sportivo animatissimo, pieno di gente anche che balla il country tra tutte le attività sportive che ci sono. Le buvette, le griglie sono già attive, tantissime persone, tantissime famiglie. Io però mi sono spostata a lago perché volevo presentarvi uno sport che qui a Caslano è proprio, trova il suo contesto ideale, perché siamo alla scuola di canottaggio Caslano Malcantone insieme a Carlo De Vittori, che mi ha accolto benissimo, mi ha fatto vedere un po' la parte dedicata alla preparazione atletica, ma adesso giustamente mi ha portato proprio qui sul lago, dove c'è tra l'altro una ragazza che sta provando, magari dopo riusciamo a intercettarla, proprio grazie a Sportissima sta provando per la sua prima volta questo sport. Intanto Carlo, buongiorno, benvenuto. Come possiamo descrivere al meglio questa zona di lago che offre la vostra, diciamo, pista di allenamento preferita?
4: Buongiorno a tutti, siamo qui davanti al Golfo di Ponte Tresa, che per il canottaggio, soprattutto dei principianti o dei ragazzi giovani, è ideale in quanto idilliaco, in quanto tranquillo, è protetto da venti e anche dalla navigazione. Quindi un contesto ideale per iniziare questo bellissimo sport.
3: E infatti siete tutti invitati, non c'è veramente un limite di età, diciamo che si parlava prima insieme a Carlo, meglio iniziare dai 12-13 anni proprio per una questione di fisico all'interno di una barca. Allora Carlo, non facciamo il conto preciso di quanti anni lei pratica, ma sono tanti anni. Allora, da chi non è mai salito su una barca da canottaggio, il canottaggio rappresenta uno sport sicuramente molto impegnativo, ma anche meditativo. Io vedo anche durante l'inverno si può uscire

0: barca, nel silenzio, nel lago piatto. Come mai lei ha scelto questo sport e ha continuato a farlo e anche si fa un po' promotore di questo sport? Che cosa dà a chi lo testa?
1: È uno sport che richiede uno sforzo fisico completo, quindi che dà modo a tutto il corpo veramente di muoversi, di esercitarsi, molto valido dal punto di vista cardiovascolare, ma anche dal punto di vista, come diceva bene la signora, mentale, perché è praticato in un ambiente veramente rilassante, idilliaco, in qualsiasi momento dell'anno, quindi sia in primavera che in inverno, magari l'inverno certe volte più bello addirittura dell'estate. E quindi è uno sport che dà una sensazione di benessere sia fisico sia mentale.
0: E mi diceva che non c'è veramente un momento, anche se in maniera più fisiologica, più settembre, no? In cui si comincia, diciamo, fino agosto, inizio settembre, a svolgere il canottaggio come scuola, però voi siete sempre aperti, voi accettate sempre comunque tutti al di là di Sportissima e avete anche una bella società, anche dei campioni.
1: Sì, sì, abbiamo un atleta di altissimo livello, abbiamo diversi ragazzi che sono ad un buon livello nazionale. Qualcuno ha anche vinto delle gare importanti, però abbiamo poi tutto un gruppo di 25-30 ragazzi che sono proprio in formazione, sono veramente degli allievi e anche degli allievi adulti, cioè abbiamo anche un gruppo di adulti che escono proprio per gustarsi il lago, soprattutto la sera, di notte, un paio di volte alla settimana si fanno dei grandi giri al buio relativamente, perché l'ambiente del lago di notte è bellissimo con le luci di riva, e quindi uno sport veramente, diciamo, dai 12 ai 80 anni.
0: Ai 99, come sulle scatole dei giochi da tavolo. Allora io provo ad andare a vedere se la nostra giovane ragazza ha voglia di dire due cose, però adesso mi sta partendo al largo. Allora parlo con la mamma. No, perché lei appena mi ha visto arrivare col microfono è partita a remare velocissima, sta prendendo il largo. Signora, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Allora, lei è la mamma della ragazza?
2: Sì, esatto. Sì.
0: E come mai ha voluto provare sua figlia? Come si chiama sua figlia?
2: Sara.
0: Come mai Sara ha voluto provare il canottaggio?
2: Sara in realtà stava guardando e valutando vari sport, quindi abbiamo trovato la disponibilità della società di farla provare e lei ha accettato e mi sembra che si stia divertendo.
0: Vede, allora voi avete proprio colto lo spirito di Sportissima. Grazie mille, allora buon divertimento nella prova di diversi sport. Sportissima è anche questo, in fondo. Una persona come Sara, una ragazzina che è già sportiva, può trovare l'attività che magari la intriga di più. Allora a voi la linea, io continuo a fare il mio giro.
3: Grazie mille Julie Arlene, assolutamente condivisibile quello che hai detto, ragazzi giovani che provano degli sport che li accompagneranno magari per un certo tempo o anche per tutta la vita. Casati, io conosco bene dove era Julie a Caslano, dove ci sono le barche, da lì parte anche il Giro del Monte. Ti volevo chiedere, almeno il Giro del Monte lo fai?
4: Lo faccio con il mio cane, mi porta in giro lui ovviamente. Tra l'altro io lo sport, per quanto mi riguarda, l'ho scelto perché il lancio della ciabatta, secondo me qua Tenero potrebbe essere...
3: Lo facciamo?
4: Lo facciamo con le ciabatte di Rete 3.
3: Ma perché non piacciono?
4: No, piacciono molto, anzi potrai portartela a casa. L'idea di fondo è quella. Okay. Tanti gadget, tanti momenti da vivere insieme, quindi dalle 14 noi ci siamo.
5: Grazie mille ragazzi. Grazie, mi raccomando, andateci piano col pranzo perché poi dovete fare un sacco di attività sportiva nel pomeriggio, eh? Vi rimane tutto sullo stomaco e diventa così non avete scuse.
4: Sarà fatto.
5: Sarà, ecco, bravi.
4: Ciao, grazie.
5: Appuntamento alle 14, come detto, per la diretta di Sportissima. Adesso noi andiamo avanti con la musica, con una canzone che mi sento di dedicare al nostro amico e collega Paolo Guglielmoni quando certe volte esagera col suo comportamento. Paolo, questa è per te.
6: Non ti sopporto più.
5: Con affetto sempre.

Ora è prima di pranzo, è proprio quello che ci apre, stimola l'appetito, apre lo stomaco. Era Tosh 1975. Torniamo a dedicarci ai protagonisti della regalia di oggi, ovvero i Chicago, perché stiamo festeggiando il compleanno di Peter Cetera, che appunto ricorre proprio nella giornata di oggi, 13 settembre. Abbiamo parlato un po' di loro, abbiamo studiato e ascoltato bene le loro canzoni. Lui poi la band, comunque, come spesso accade, le band che poi arrivano a toccare queste vette di popolarità e di successo nel panorama musicale mondiale hanno un sacco, di solito, un sacco di aneddoti e di curiosità che raccontano spesso e volentieri. Detto che la caratteristica principale di Peter Cetera, che poi l'ha portato a cantare in quel modo, fu scaturita da un infortunio, dopo una rissa in cui prese un pugno, si ruppe la mascella e quindi col fatto che poi ha dovuto cantare per alcuni anni con la mascella quasi serrata a causa degli impianti che gli avevano messo, ha contribuito a sviluppare poi il suo modo caratteristico di cantare, una di quelle sliding doors che ti fanno chiedere: chissà se in quella rissa, non ci fosse stata quella rissa, se la sua carriera sarebbe stata uguale, pur avendo portato comunque un infortunio grave che lo portò poi a un ricovero in ospedale, alla convalescenza, eccetera eccetera, no? Lui poi ha raccontato in una delle poche interviste, perché come detto anche all'inizio, lui era una persona molto tranquilla, molto low profile, non amava le luci della ribalta, però qualche dichiarazione ogni tanto qua e là l'ha lasciata. Ha raccontato un incontro memorabile che ebbe lui e la band con Jimi Hendrix. I Chicago allora erano ancora agli inizi, non erano ancora sulla cresta dell'onda, stavano suonando quando Jimi Hendrix passò per un saluto. Così, tu stai suonando, band agli esordi, ti entra Jimi Hendrix. Allora, uè, com'è? T'a posto qua? Funziona? Secondo il ricordo proprio di Peter, Jimi Hendrix rimase ad ascoltare tutto il loro set e gli elogiò con grandissimo entusiasmo, leggo. Poi dopo arrivò la proposta di aprire alcuni concerti proprio di Jimi Hendrix, e per una band appena arrivata a Los Angeles era un riconoscimento di fatto straordinario, quindi immaginatevi che cosa può essere per dei ragazzi che iniziano a strimpellare nel mondo della musica essere avvicinati da Jimi Hendrix in persona, e poi alla fine chiede: ma cosa avete da fare quel venerdì sera lì, perché ho un concerto a Los Angeles, vi va di suonare prima di me? E guarda, ti dico, questo è Street Player, loro sono i Chicago, era 1977, 079 873 8073, l'ultimo momento per partecipare alla regalia. In bocca al lupo!

tra l'altro la, va detta che la versione originale fu registrata l'anno prima in realtà dalla band Rufus con Chaka Khan, poi i Chicago la ripresero l'anno e fecero questa versione di Street Player. Tra l'altro poi ci avevano fatto anche un remix dance non male, è stata campionata diverse volte questa canzone, va detto, più e più volte, però i Baker Brothers con Talk nel 2008 ci fecero questa rielaborazione molto disco, funk, oltre a vari remix anche un po' più trash che ascoltava il sottoscritto, ma che non mi sento di mettere sulla linea di canzoni ufficiali che hanno ripreso Street Player perché c'entrano veramente poco, però è una canzone che abbiamo sentito in diverse tinte, ripresa più e più volte. Allora, tra pochissimo vi porto al cinema questa sera, se non avete impegni per le 21, dopo aver fatto tutto il vostro giro a Sportissima, tornate un po' a casa, vi date una rinfrescata, vi fate una doccia e poi andate al cinema a Lugano. Tra poco vi dico a vedere cosa, prima è Duran Duran.

0: I Duran Duran con The Reflexer 1984, in questa domenica ricca di cose da raccontarvi, di sportissima, di regalie, vi portiamo anche al cinema, perché oggi poi tra l'altro è l'ultimo giorno di proiezione di Open Air Cinema al Lago, che avrà appunto luogo al, al Lido di Lugano. Oggi mi raccomando, ho per voi 6 biglietti, quindi 3 di voi si aggiudicheranno 2 entrate per la proiezione di oggi, che secondo me molti di voi conoscono, forse hanno già visto, ma magari andarlo a vedere 2 volte, perché privarsene.
1: Movie Quiz.
0: Vi faccio sentire il trailer.
2: Cosa si dice di bello qui nella Schweizland?
3: Gian, codice rosso!
4: No, vittima, hello!
5: Signor Presidente, la situazione è grave. Dalle nostre informazioni risulta che a tenerci in scacco è un cittadino italiano.
6: Voi verrete istruiti per sembrare muovervi e parlare come dei veri meridionali.
7: Loris Verdasconi.
8: Presente.
7: Un'arma letale. Le sue mani uccidono.
8: Cosa uccidono i crocetti? O sai che sei stato selezionato per una missione eroica che ti regalerà onore e gloria.
7: Caspita. No, sei proprio tu.
9: Adesso prendiamo un bel respiro tutti e ricominciamo da capo.
0: E allora, come avete sicuramente riconosciuto, il film di oggi alle 21 è Frontaliers Sabotage, l'ultima avventura dei nostri amici Frontaliers, alle 21 al Lido di Lugano, proiezione che avrà luogo con qualsiasi tempo. Ho qua 3 entrate per voi, per cui i primi 3 più veloci a rispondere a questa semplicissima domanda si aggiudicheranno i biglietti per la proiezione di questa sera alle 21 al Lido di Lugano. Avete sentito sul finale del trailer le note della colonna sonora del film, che sia in questo caso sia nel precedente capitolo è stata curata da una band di casa nostra. Quale? A, la colonna sonora del film dei Frontaliers è stata curata dagli Alto Voltaggio, B, dai Vad Vuk, o C, dai Corleoni? La vostra risposta esatta con A, B o C allo 079 873 8073, col vostro nome e cognome, poi ovviamente i 3 fortunati riceveranno notizia della possibilità di andare a godersi il film alle 21 al Lido di Lugano. Pino Daniele adesso con Yes I Know My Way su Rete 3.

C'era ancora grande desiderio e voglia di poter andare a godere per l'ultima volta quest'anno, per quanto riguarda Open Air Cinema Lago, era l'ultima serata di proiezione dell'ultimo capitolo dei Frontaliers, Frontalier Sabotage. Vi ho chiesto, la domanda era chi ha curato la colonna sonora dei loro film, la risposta ovviamente era i nostri amici dei Vatvook, per cui complimenti. Facciamo un applauso ad Adriana, a Samuel e a Charlie, che si sono aggiudicati due entrate a testa per la proiezione di oggi. Vi ricordo che i biglietti distribuiti in questa trasmissione sono stati offerti da Open Air Cinema al Lago. Buona visione a partire dalle 21, come detto. Adesso gli Aerosmith con la loro Ragdoll, era il 1987, sono gli ultimi 15 minuti di We Are The Champions, tempo di ascoltarci ancora qualche classicone, ma soprattutto di annunciare i vincitori della regalia di oggi dedicata ai Chicago e di ascoltarci di conseguenza l'ultimo brano di Chicago previsto per oggi.

Sempre bello ascoltare il Ragdoll degli Aerosmith e con loro arriviamo al momento atteso da molti, dai più soprattutto da chi poi alla fine riesce a portarsi a casa i ricchi premi e cotillon che ogni domenica mattina mettiamo in palio per We Are The Champions. Vi ricordo che oggi abbiamo festeggiato, abbiamo omaggiato i Chicago in occasione dell'82esimo compleanno di Peter Cetera, lui che è stato appunto è stato cantautore, bassista e produttore discografico proprio della band. Per cui in palio, vi ricordo, avevamo una copia del doppio CD Greatest Hits Story che si porta a casa il nostro amico Luca da Magliaso, per cui congratulazioni. E poi andiamo nel Canton Ginevra perché il nostro amico Michel, che invece si porta a casa una copia del vinile del Greatest Hits One nella versione ristampata con il vinile giallo, per cui tanta roba per i collezionisti, per chi ama questo tipo di per fruire della musica ancora attraverso il buon caro vecchio vinile, che sembrava un oggetto ormai caduto in totale disuso, invece è tornato più prepotente che mai alla ribalta nel mercato anche al giorno d'oggi. Concludiamo quindi l'omaggio ai Chicago parlando proprio di Peter Cetera, che come detto grazie al suo low profile, al suo non amare particolarmente le scene, lui ha lasciato il gruppo nell'85, questo va detto, dopo l'album Chicago 17, che è stato il più venduto della carriera della band, per cui ha lasciato in grande stile, come secondo me si deve fare quando decidi che sei arrivato alla fine di un ciclo. Meglio lasciare quando sei sulla cresta dell'onda. Poi da solista ha proseguito con album come Solitude Solitaire, One More Story, ha scritto poi la colonna sonora per Karate Kid 2, The Next Time I Fall, insomma diciamo che negli anni si è un po' defilato dalle scene, ha scelto di esibirsi con maggiore prudenza senza affrontare tournée continue impegnative, e ha spiegato proprio di non amare la dimensione della celebrità e di preferire quindi pochi concerti organizzati alle sue condizioni, e ha osservato anche che in alcuni paesi europei e asiatici il pubblico continua comunque ad accoglierlo ancora con entusiasmo persino maggiore rispetto agli Stati Uniti, un po' con sua grande sorpresa. Quindi concludiamo questa domenica mattina dedicata ai Chicago con la loro If You Leave Me Now. Che pezzone anche questo, pazzesco.

Vabbè, non potevamo che concludere così con uno dei loro pezzi più apprezzati, preferiti anche dalla loro fanbase. Siamo arrivati alla conclusione di questa domenica mattina insieme. Fa sempre piacere leggere comunque tutti i messaggi che arrivano da parte vostra, eh? Questo è a testimonianza del fatto che queste tre ore settimanali la domenica mattina piacciono ancora tanto e per molti sono veramente letteralmente un viaggio nei ricordi indietro nel tempo che, come detto anche in apertura, solo la musica riesce, in questo modo solo la musica e poche altre cose riescono a farci rivivere momenti passati, ricordi ed emozioni varie. Per cui è stato per me un piacere tenervi compagnia anche in queste tre ore dedicate, come detto, per la maggior parte a Chicago, ma a tutta la musica anni 60, 70, 80, 90 e 2000 in generale. Per quanto mi riguarda, vi ricordo che il pomeriggio di Rete 3 andrà avanti ancora con la diretta di Sportissima a partire dalle 14, poi ci sarà un'ora per voi dalle 13, per cui questo è il pomeriggio di Rete 3. Mi raccomando, rimanete sintonizzati per non perdervi le nostre novità. Un saluto a tutti da Nico, a me non resta quindi che salutarvi e augurarmi un buon proseguimento di domenica. Ci risentiamo domani pomeriggio a partire dalle 15, sempre e naturalmente sulle frequenze di Rete 3. Vi abbraccio, ciao ciao, vi lascio con gli Stadio e la loro Chiedi chi erano i Beatles.

0: Rete 3.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
1: Le 12:31 minuti, torniamo a dare uno sguardo alle previsioni del tempo per la giornata di oggi. Sarà generalmente soleggiata, nonostante alcune velature ad alta quota, in addensamento poi nel corso della serata. Nella notte in Engadina, infatti, a tratti anche prevista un po' di pioggia. A basse quote, temperatura massima sui 25 gradi, in Alta Engadina invece massime di 19. Spazio ora anche alle informazioni legate al traffico con l'ultimo bollettino di Via Suissa che segnala sulla 2 al portale sud della Galleria del San Gottardo code di 4 km a partire da Quinto con conseguenti attese di 40 minuti in direzione di Lucerna. Anche al portale nord le code sono di 4 km a partire da Vassen con le attese che sono stimate intorno ai 40 minuti in direzione del Ticino. Le entrate autostradali di Airolo e Göschenen sono quindi chiuse in direzione della galleria e la corsia preferenziale Cupra è aperta. Ricordiamo infine che il passo del Bernina chiuso in precedenza è stato ora riaperto. Adesso le ultime notizie.
2: 3 News.
1: Anche la Cina comincia ad interrogarsi più seriamente sui rischi dei sistemi più avanzati di intelligenza artificiale, ma Pechino non sembra intenzionata a rallentare lo sviluppo tecnologico. Un dibattito che si lega alla competizione con gli Stati Uniti, con il tema destinato ad entrare nell'agenda del prossimo vertice tra Xi Jinping e Donald Trump. Urne aperte in Svezia intanto, dove si vota oggi per il rinnovo del Parlamento. A contendersi la maggioranza, la coalizione di centrodestra guidata dal primo ministro uscente Ulf Kristersson e il centrosinistra guidato dalla sfidante socialdemocratica Magdalena Andersson. Gli ultimi sondaggi indicano un probabile testa a testa, una sfida che potrebbe rafforzare ulteriormente l'estrema destra dei democratici svedesi, che potrebbero per la prima volta entrare in un governo conservatore nel caso in cui Kristersson prevalesse. E i risultati dell'indagine PISA pubblicati di recente confermano il buon livello della formazione scolastica in Svizzera. Dallo studio emerge però anche un costante calo delle competenze in matematica e lettura. Per garantire la qualità dell'insegnamento nel Canton Bern è stata quindi lanciata un'iniziativa in votazione il 27 settembre. La proposta chiede di inserire nella Costituzione cantonale un articolo che obblighi cantone e comuni ad assicurare un livello formativo elevato. E infine l'83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia si è chiusa con il massimo riconoscimento, ovvero il Leone d'Oro, assegnato al film Woman Unknown della regista danese May El-Touki. Premio speciale della giuria invece per Naza, il documentario investigativo sulle vittime collaterali dei bombardamenti israeliani a Gaza, che tanto ha fatto parlare per l'apprezzamento della critica, ma anche per le polemiche suscitate dalla sua inclusione in gara. Era l'ultima notizia, adesso spazio anche ad un aggiornamento sportivo.
2: Rete 3 Sport.
3: Bene ritrovati all'ascolto. A pochi giorni dall'inizio del campionato di hockey tiene banco la difficile situazione finanziaria dell'Hockey Club Ambrì Piotta. In un lungo articolo della Neue Zürcher Zeitung si parla del mito della squadra leventinese messo in pericolo dai conti del club appesantiti da oltre 30 milioni di franchi di debiti complessivi che hanno spinto la commissione licenze della Lega a definire preoccupante la situazione della società, che ha comunque ricevuto la licenza per il prossimo campionato. Ai nostri microfoni il presidente bianco-blu Davide Mottis ha confermato le cifre da tempo note, sottolineando gli sforzi attuali per risanare le casse societarie. Passiamo ora alla festa del calcio vissuta ieri in una IL Arena da tutto esaurito. Il big match tra Lugano e Young Boys finito sul 2-2 è stato un vero e proprio manifesto promozionale per il nostro campionato, con la squadra di Crocitorti che con questo punto mantiene la sua leadership in testa al campionato a più 3 dallo Young Boys, che ha giocato pure una partita in più. Ottavo turno che prosegue oggi con Zurigo Vaduz, Losanna Servette e Lucerna Basilea, mentre in Serie A, dopo il pareggio 2-2 tra Lazio e Milan, oggi si giocano anche Napoli Bologna e Sassuolo Juventus. In questa domenica sportiva anche i motori con la MotoGP, dopo il successo di ieri di Marc Marquez nella prova sprint a Misano. Dalle 14 si corre il Gran Premio di San Marino. In pole position c'è l'italiano dell'Aprilia Bezzecchi. Alle 14 invece sarà Norris a scattare dalla prima posizione del Gran Premio di Spagna a Madrid. Il pilota della McLaren precederà in griglia Antonelli su Mercedes e Verstappen su Red Bull. E oggi si chiude la Vuelta, ultima tappa con passerella nelle strade di Granada dello spagnolo Mas, leader della generale davanti a Roglic. Ricordiamo infine anche agli europei di volley il terzo appuntamento con la nazionale svizzera, che in Romania dalle 16 affronta la Turchia.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia,

0: Ora, se il monsignore, il no, aspetta, cos'è che, come ti chiamavo?
1: Eminenza.
2: Il mio microfono che eccola là. Mi avevi chiuso il microfono.
0: Vabbè,
2: io l'avevo aperto.
0: Se l'Eminenza non dice che può partire la sigla, io non posso farlo.
2: Prego.
3: Un'ora di
0: Sempre, io ti giuro che mi fa sempre ridere.
2: Che cosa?
0: Cioè, lo curatolo, no?
2: Che cosa?
0: Che fa alla bar che grida.
2: No? Malaspina.
0: È vero. Cioè, è una delle cose che mi fa più.
4: Chiama subito male. Dammi dosi che ti do giù una bacchettata.
0: Scusa. Lo voglio riascoltare. Come dice alla bar la spazzatura.
3: Rete 3 presenta.
2: Ci credo.
0: Sai cos'è? Perché alla barda spaziale, quella è lì, l'ha tenuta talmente forte che secondo me, boh, siamo due ernie inguinali. Ogni pugno, cos'è che è una roccia?
2: Ogni missile, freccia di fuoco che brucia di più.
0: Ogni pugno è una roccia che taglia?
2: Ogni pugno è una roccia che taglia.
0: No, così,
2: Non veniamo qui a disquisire su queste cose.
0: No. Allora, Gordian, innanzitutto.
2: Era il robot Matrioska. Non me ne frega niente di niente. C'era il pilota che entrava a Matrioska dentro un robot a forma di giocatore di football americano. Niente di niente. Che entrava dentro un robot più rosso. Niente.

0: Televisione Svizzera.
1: Per voi. Trasmissione settimanale dedicata alla musica italiana.
2: Ben ritrovati da Herbert Cioffi con una nuova puntata di Un'ora per voi, per tutti quelli che amano la musica italiana come me. Ecco, questo è il vostro momento. Oggi tra l'altro cominciamo in maniera magnifica, perché cominciamo con Paolo Conte, che ha ricevuto un bellissimo premio, il premio Pascoli alla carriera, perché come Giovanni Pascoli Conte scopre invisibili corrispondenze e restituisce all'ordinario una nuova e sorprendente veste. Sono queste le parole di Daniela Baroncini, presidente della Accademia Pascoliana, che ha dato questo premio. E Paolo Conte non ha mai fatto mistero di amare il poeta di San Mauro. Dice: ho amato Hemingway, Simenon, ma soprattutto Pascoli. Ha detto in un'intervista, tra l'altro, come quando scrive i testi delle sue canzoni lui ha in mente il ritmo di Giovanni Pascoli, il poeta del Fanciullino. La motivazione, cita, rime eleganti e insolite, costruite su un repertorio eterogeneo e inusitato di termini alieni al panorama della canzone italiana. Io sono d'accordissimo, perché Paolo Conte è riuscito a creare tutto un substrato di poesia incontestabile che fa di lui un personaggio assolutamente fuori, un po' messo lì su una nuvoletta. I versi del maestro per me costruiscono un vero e proprio corpus poetico con espressione di un approccio linguistico e letterario peculiare, schietto, autentico. E in questo momento, in questa stagione e con tutti questi presupposti, provate a chiudere gli occhi e ascoltare per bene questa canzone.

poche parole per disegnare un'immagine poetica con un arrangiamento meraviglioso. Paolo Conte sa di quel grigio dei cieli d'autunno e con le spalle poggiate sui grandi classici possiamo andare ad analizzare tutte le novità. Riprendiamo le buone abitudini. Settimana scorsa abbiamo dedicato la puntata di Un'ora per voi all'indagine del tormentone estivo. Parliamo invece delle novità e parliamo del giovane cantautore cilentano Davide Napoleone, che è bravissimo e che torna sulla scena musicale con un nuovo singolo dal titolo Cucù Marie. Possiamo dire, ci sono delle estati che finiscono a settembre, delle altre che continuano ad abitare nella nostra memoria tutta la vita. È il caso di Cucù Marie, che racconta infatti l'infanzia di Davide Napoleone con la leggerezza della bossa nova, accompagnata da una scrittura essenziale, molto bella, cinematografica, sospesa tra luce e nostalgia. Questa canzone racconta appunto l'infanzia con malinconia, catturando quell'istante preciso in cui, quasi senza accorgersene, tutto comincia a cambiare. I giochi lasciano spazio alle prime emozioni, pur continuando a parlare la lingua semplice e sperimentata dell'estate. E il titolo nasce proprio da quel linguaggio fatto di richiami, filastrocche, parole inventate. Cucù Marie conferma la cifra stilistica di Napoleone, un pop d'autore raffinato, secondo me capace di intrecciare sonorità contemporanee, suggestioni mediterranee e un immaginario profondamente personale che però funziona dentro tutti noi.

0: Ma che bella canzone questa di Napoleone. Bravissimo. Un'ora per voi, le novità in compagnia di Herbert Cioffi, le stiamo analizzando, le stiamo ascoltando, ci sono anche due voci simbolo della nuova generazione musicale che hanno deciso di incrociare le proprie strade, parlo di Ariete e Angelina Mango, bravissime, capaci di parlare a centinaia di migliaia di coetanei senza mai nascondere paure, insicurezze o la necessità di staccare la spina quando la pressione dell'industria diventa insostenibile. Butto anche lì che secondo me Angelina Mango potremo vederla al prossimo Festival di Sanremo. È una mia sensazione, sta andando nella direzione di continuare a cercare con la voglia di sperimentare linguaggi sempre differenti. Questa canzone segna anche il ritorno di Ariete, che per me è bravissima, si chiama Che bella vita ed è un brano che racconta la consapevolezza che crescere significa anche custodire e riconoscere le persone che ci fanno sentire a casa. Una canzone che parla di crescita, che, di quanto sia importante saper sorridere, riconoscere che le giornate storte possono capitare, l'importante è ammetterlo, non lasciarsi abbattere e saper poter continuare in qualche modo in una direzione nuova. C'è anche, secondo me, un'atmosfera musicale molto sospesa che premia i due stili. La voce di Angelina Mango e l'intensità poetica di Ariete, per cui secondo me la canzone funziona molto bene. All'inizio di questa puntata ho detto, lo dico spesso, con le spalle poggiate sui grandi classici andiamo ad analizzare le novità, però io sono sempre molto entusiasta delle novità che arrivano della musica italiana, che è in movimento, che ci propone delle cose nuove. Noi dobbiamo avere la capacità e l'orizzonte molto ampio di saper cogliere tutte le nuove sfumature di espressione. Questo sodalizio artistico discografico per me è una collaborazione importante, tra l'altro era stata anticipata da un video pubblicato sui social in cui i due cantavano insieme una canzone con la chitarra dicendo attenzione, succederà qualcosa. Ebbene, è successo.
1: Ma quanto è

0: vita.
1: E poi c'è una bella storia da raccontare, quella di Bruno Risas, che in un'intervista racconta di apprezzare tantissimo Gianna Nannini. E Gianna Nannini sente, legge questa intervista e rimane molto lusingata, anche perché lei stessa apprezza Bruno Risas. Ebbene, a 2 mesi di distanza dall'uscita di America con Marrakesh, Gianna Nannini pubblica un nuovo brano che si chiama Meraviglioso Errore, con lo zampino di Bruno Risas. Un brano nato sul suo profilo Instagram da oltre 1,5 milioni di follower. Con Gianna si sono trovati in Calabria ed era, dice lui, quella simpatia naturale che immediatamente ha dato la possibilità di creare una bellissima canzone. D'altro canto, lei è un corpo inquieto, un fumo in piena. Lei è capace, con la sua voce, di far dire alle parole più di quanto le parole non dicano. E lui, da buon ragioniere sentimentale, ha fatto quadrare i conti di questa canzone. Pensate, sulla bozza di un testo di Antonio Di Martino, con la complicità di Malgioglio, è nata sostanzialmente in una notte con un po' di mattina, quindi un giorno e mezzo, in poche ore, una piccola storia d'amore, una storia come tante, una storia come tutti dicono loro, di un amore particolare, un amore sospeso che non viene fuori dal mondo ma rimane lì in una situazione idilliaca, però senza rinunciare al suo essere viscerale. E poi c'è Gianna che, come dicevamo, con la sua voce non addolcisce niente, anzi, col suo modo di prendere le parole, di renderle fisiche, viscerali, urgenti, regala a questa canzone una immensa poeticità. Ciao.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Un'ora per voi.

E allora la domanda è: ci sarà la reunion dei Måneskin a Sanremo? Io dico di sì. Stefano De Martino ha dichiarato: ci sto lavorando, mi piacerebbe molto. E vi aggiungo anche che il Festival di Sanremo, anzi la 76esima edizione del Festival di Sanremo, che ci sarà dal 16 al 20 febbraio, condotta da Stefano De Martino, secondo me sarà una bomba. Lui ha delle idee molto chiare, è un sex symbol, piace molto, è divertente, è giovane, restituirà spazio allo spettacolo, anche perché l'idea di ridurre i cantanti a 24, anche se secondo me il numero perfetto sarebbe 20, e insomma dà la possibilità di avere più show. In più ha aperto alla possibilità di avere ospiti internazionali. Dua Lipa, non solo, sogna di avere Bruno Mars. E poi ha dalla sua un'altra importantissima ricorrenza: i 50 anni di carriera di Vasco Rossi. E già si vocifera che Vasco pare che parteciperà, ovviamente non alla competizione, ma come super super super super ospite. Questo potrebbe veramente fare la differenza. Non soltanto, ma ci saranno altri colpi di scena che secondo me lui sta organizzando. Ha detto anche che Top Secret sarà la data in cui ufficializzerà il cast, non l'ho ancora detto. Dice che i 6 finalisti dei giovani saranno in uno spazio della prima serata della televisione di Stato italiana, Rai 1, e poi la sua idea di far confluire nei big il vincitore dei giovani, che era una cosa che si faceva qualche anno fa e secondo me funzionava molto bene. Insomma, Stefano De Martino, nei confronti del quale io stesso ho manifestato delle perplessità che rimangono lì, perché secondo me musicalmente lui non ha la cultura e l'abilità di poter stabilire un cast, ma ovviamente è aiutato e affiancato dal punto di vista dello spettacolo, e parliamo di una cosa importantissima per quello che è Sanremo, potrebbe essere una vera e propria possibilità di grande show. Staremo a vedere, ma ne parleremo ancora tantissimo, perché fino a febbraio la strada è ancora molto lunga. Ma occupiamoci invece dei 34 anni di un altro che fondamentalmente è nato al Festival di Sanremo. Il 12 settembre, 34 anni per Alessandro Mahmoud, padre egiziano, madre milanese, cresciuto in un quartiere di Milano, che comincia la sua avventura musicale nel 2012 a X Factor. E poi c'è tutta la carriera di Mahmoud, fatta dei vari Sanremi, di Aria Sanremo, con la grande vittoria di Soldi quando a un certo punto trionfa nel 2019 nella categoria Big, anche se in realtà aveva già lavorato a Sanremo Giovani, aveva avuto il premio della critica Mia Martini con il brano Gioventù Bruciata nel 2018. Insomma, è uno che secondo me a un certo punto, per quello che ho potuto vedere quando ha vinto con Soldi, è rimasto molto sorpreso, no, di questo brano, che comunque era sistemato molto bene, era fatto per piacere, è riuscito a creare un suo stile. E non mi stancherò mai di dire: quando tu riesci ad essere chiaro in un'identificazione, cioè a brillare per un modo di essere, per un modo di cantare, per una possibilità, diciamo, visiva, lui per esempio ha un look molto particolare, addirittura alcune case di moda lo chiamano per sfilare, e ad imporsi in questo modo fai la differenza. Aggiungo anche che Mahmoud tratta molto, in maniera molto precisa, alcuni temi a lui cari, delle difficoltà dei quartieri, dei giovani, di non finire per frequentare delle bruttissime strade. Lo fa per esempio in questa canzone che ora ascolteremo, che si chiama Ratatà, ma non soltanto riesce ad andare in questa direzione con dei videoclip in cui balla in maniera straordinaria, se vuole canta anche in modo molto romantico. Quindi facciamo i nostri auguri a Mahmoud di andare avanti e di proporci la sua musica con grande dignità.

Vicino a Mahmood, e nel mese di settembre, più precisamente il 14 settembre, mi piace mettere un altro grande della musica che compierebbe gli anni. Il 14 di settembre sarebbe il compleanno di Franco Califano, con la sua vita notturna che lo porterà a iscriversi ad un corso serale di ragioneria, perché poco propenso ai risvegli e agli schemi, con quella sregolatezza che gli ha consentito di scrivere pagine della musica italiana meravigliosa. Si potrebbe parlare di Franco per ora, di come lui ha battuto tutti i quartieri di Roma, in particolare Trastevere, raccontando una Roma come pochi hanno saputo fare, e raccontando trasgressione, disincanto e poi questo essere funambolo del sentimento, dell'emozione, della trasgressione. Non si è fatto mancare anche il carcere, e durante il periodo di carcere, tra l'altro, lui racconta di aver passato il tempo a rispondere alle lettere dei suoi fans. Ha scritto canzoni meravigliose, ha coltivato amicizie influenti che gli hanno poi consentito di fare musica, ma non solo. Dicevamo, per esempio, Minuetto, pietra miliare della musica italiana, è una composizione che denota una sensibilità unica, e addirittura Franco veste i panni non del grande conquistatore quale era, ma raccontando i sospiri della donna sedotta e abbandonata. Insomma, Franco Califano manca moltissimo, ma quando un artista di questa levatura se ne va, ci lascia la possibilità di riascoltare qualcuno dei suoi capolavori, e uno dei suoi capolavori è quella che andiamo ad ascoltare in questo momento, che fra l'altro, ripescata in questo momento dell'anno, ha un fascino del tutto particolare.

Franco Califano non solo ha regalato alla musica italiana delle canzoni meravigliose, ma in qualche modo, passatemi il termine, rovinato la città di Roma, che per tanto tempo ha fatto fatica a trovare un erede della romanità, perché sì, c'è Venditti, ma non è Franco Califano, che nella sua voce, con tutte queste venature, contiene la drammaticità del personaggio e anche un certo accento romano che per un periodo si pensava si potesse attribuire a Luca Barbarossa. Ma anche Barbarossa è arrivato al Festival di Sanremo portando una bellissima canzone che era Passa Mersale, pensando di poter diventare il nuovo Califano, e invece non c'è riuscito. La scuola romana è un po' alla ricerca di un personaggio di riferimento. D'altro canto, quando l'ombra è piuttosto intensa come quella che ha lasciato Franco, diventa difficile. Però il 12 di settembre compie 29 anni Fulminacci, che per me è bravissimo. Lui si chiama Filippo Utinacci, meglio conosciuto come Fulminacci, che è l'anello di congiunzione tra la vecchia e la nuova scuola romana. Ecco perché secondo me è giusto parlarne proprio vicino a Franco Califano. Esordisce a sorpresa nel 2019 con un disco che si chiama La vita veramente, e subito ha la targa Tenco, e lui è davvero molto bravo. L'evoluzione con Tante care cose, molti di voi ricorderanno le canzoni dell'album Tante care cose, e soprattutto quel Festival di Sanremo sotto il Covid, era il 2021, dove porta Santa Marinella, che è il nome di un quartiere di Roma. Non basta, perché, come diceva Lucio Dalla, nella musica non conta soltanto cantare, bisogna essere dei personaggi, bisogna sapersi porre, bisogna inventare qualcosa. E Fulminacci nei suoi live si veste in un certo modo un po' retrò, fa dei balletti che ora sono congeniali a tutti i vari, ovviamente, reel social, quindi piace. È un po' malinconico, è cantautorale, è lontano dal rap, è simpatico, e all'ultimo Festival di Sanremo, con stupida fortuna, per me ha portato un ritornello meraviglioso. È bravo, si farà, secondo me, ancora di più, farà tanta strada e riuscirà a portare delle canzoni ancora più intense e ancora più belle. Quindi il nostro augurio è di farci godere ancora di più di questa musica, e fra l'altro esce quest'estate da un tour assolutamente vincente, fatto di immagini molto divertenti.

cocciante che sono magnifiche, non solo Celeste Nostalgia che ci riporta a sapore di mare e chissà a quanti momenti della vostra vita, per chi ha vissuto Riccardo Cocciante, io lo adoro personalmente, fra l'altro il mio nome è Riccardo Cocciante, è il primo docufilm sulla sua vita che è andato in onda a Rai 3 nella TV di Stato italiana, un docufilm che racconta tutta la sua vita con l'aspetto personale, quello professionale, intrecciato, e secondo me è giusto perché non vedo l'ora che si torni a riascoltare le canzoni di Riccardo Cocciante messe troppo per troppo tempo lì, che fa scoprire allo spettatore tutte le sfumature di questo artista poliedrico attraverso un racconto inedito e in prima persona con ricordi, incertezze. Se non l'avete visto, andate a ripescarlo. Siamo arrivati a quel momento di un'ora per voi in cui vi invito a riascoltare le puntate che avete perso consultando il sito rsi.ch e digitando proprio la magica parola un'ora per voi. Ma è giusto che si parli di Francesco Guccini. Che cosa è successo? A un mese dalla scomparsa di Francesco, i suoi musicisti Biondini, Vince Tempera, Antonio Marangolo, Bandini, Marzi si sono incontrati per celebrare, fare un concerto, perché loro non sono stati semplicemente interpreti delle sue canzoni, ma sono stati i testimoni diretti del suo percorso artistico. Un appuntamento che si è tenuto il 5 di settembre a Porretta Terme vicino a Bologna, ed è stato molto bello, con un bel titolo tra l'altro. Il concerto si chiamava "A noi piace pensarlo ancora dietro al motore", una frase del brano "La locomotiva", scelta per ricordare simbolicamente il suo autore. Francesco Guccini, un gigante della musica italiana, basterà dire che la sua visione artistica è andata ben oltre le composizioni che portiamo dentro di noi, che ha caratterizzato la musica italiana. Forse il grande segreto di Guccini è stato il suo punto di vista orgogliosamente provinciale, di uno che non ha mai desiderato il centro dell'attenzione, il clamore, i flash, in totale controtendenza rispetto al nostro tempo. Aggiungo anche che siccome lui aveva cominciato a Bologna nelle balere, la sua musica sa delle osterie. Non a caso c'è una bellissima canzone di Francesco che si chiama "Le osterie di fuori porta", che racconta proprio quel contatto diretto con la gente, quella chitarra strimpellata un po' così per dire delle cose, perché l'obiettivo era dire in modo poetico e raccontare e tracciare delle fotografie, dei ricordi, farci pensare. E poi la politica, affrontata come un impegno chiaro, basta ascoltarlo nei suoi capolavori, anche se, attenzione, Guccini non amava del tutto l'avvelenata, per lui troppo piena di parolacce, sovrastimata, ma che in qualche modo ci rivela molto di più di quanto non potessimo sospettare da lui stesso. E in qualche modo possiamo dire questo, che anche se nell'avvelenata lui diceva "mia madre", non aveva poi sbagliato a dire che un laureato conta più di un cantante, noi ci permettiamo di dissentire, dato che il primo vero brano scritto da Guccini è la canzone del bambino nel vento, Auschwitz, pubblicata prima dall'Equipe 84 e firmato poi successivamente da Vandelli, perché Guccini non era ancora ai tempi scritto alla SIAE, ed è immediatamente un capolavoro. E pensate, io ve la faccio sentire, eseguita proprio qui alla RSI dai nostri magici archivi, dove possiamo dire con orgoglio: Guccini è venuto a cantare da noi. E l'appuntamento è per settimana prossima, sempre alla solita ora, da Herbert Cioffi. Viva la musica italiana!

0: Le 14 in punto, pomeriggio dedicato a Sportissima, linea quindi a Tenero, a Paolo e Fabrizio. Ragazzi, siete in onda.
1: Ci siamo, buongiorno a tutti, ci siamo. Noi qua stavamo cercando di fare un attimo il punto della situazione. Siamo in diretta da Tenero, centro sportivo nazionale, Sportissima, 20 anni di vita e quasi non sentirli, mi viene da dire. Paolo Guglielmoni, buongiorno anche a te.
2: Buongiorno, è una manifestazione Sportissima che si è guadagnata un posto nel cuore dei ticinesi e il mantra è sempre quello: lo sport è salute. Se questo paese, tra virgolette, riesce a bere un zinzino meno di alcol e mangiare meno carne rossa, oppure può continuare a bere moderatamente, mangiare la carne rossa, ma fare anche lo sport, è questo che dice il DEX, fondamentalmente, che cerca di convincere il ticinese medio a fare una vita salutare. Dal famoso piatto della salute di Bervini sono passati 40 anni ma non è cambiato niente, il ticinese continua a vivere pericolosamente. Però il mantra è: lo sport è salute. E prova ne sia che siamo qua con Emi e Pierino, una coppia di, possiamo dire, over. Emi,
3: over quasi 80 siamo.
2: Voi siete venuti qua con l'idea di osservare?
3: Sì, per caso eravamo in giro in bike dopo il nostro sport che facciamo la mattina. Siamo arrivati qui, abbiamo cominciato a girare un po' dappertutto, poi abbiamo incontrato Paolo.
2: Infatti,
1: e vi ha fregato un po' l'idea quella lì.
2: Perché va bene, come prima abbiamo imparato con Julie Arlen questa mattina, che ci sono i ragazzini che vengono ad osservare quale tipo di sport fare, per esempio sport di squadra o sport individuali. Sportissima è proprio il posto giusto, no?
1: Certo, perché si può scegliere fondamentalmente quello che potrebbe diventare lo sport della vita o quello che potrebbe essere lo sport per qualche anno. E qua puoi provare addirittura una cosa come 130 sport durante questa domenica, e il bello è proprio che hai a che fare con degli esperti, con delle persone che comunque tutti i giorni quella passione la fanno vivere, e quindi anche per voi è un po' andata così alla fine.
2: Ci sono questi monitori oggi che si mettono a disposizione, le associazioni che ti spiegano. Ma Pierino, io voglio capire da te, innanzitutto, tu sei un soldato di tua moglie, fai quello che dice tua moglie, giusto?
4: Sì, io sono, diciamo, un colonnello, lei è un generale. Sono anch'io graduato, ma un livello più basso. Devo dire una cosa, che noi tante volte basta guardarci e diciamo: ah, oggi facciamo questo. Sì, volevo dirti che volevo fare anch'io. Abbiamo un'ottima simbiosi tra noi due.
1: E prima anche nelle nostre case così, Paolo, uguale.
2: Sì. No, mi raccontavate una cosa che trovo fantastica, e che appunto avete detto: a 80 anni continuate a praticare un bel po' di sport. Ci racconti un po', ma anche come avete fatto con la canicola,
4: sì,
2: no?
4: Cioè, noi due ci siamo conosciuti a Zurigo in una palestra. No, ci conosciamo perché lavoravamo nella stessa ditta ma in due settori differenti, quindi non avevamo contatto. E una sera lei in anticipo, io in ritardo, nella palestra, ci siamo conosciuti. Ciao, ta sei chi? Fa: andiamo a mangiare qualcosa. Andiamo a mangiare qualcosa, per cominciare. Mi vuoi vita parkour, mi vuoi montagna, mi vuoi campeggio, e via. È nascita in sci la roba.
2: E confermi, Emi, o sta dicendo cose false?
3: Confermo, tant'è vero che grazie a lui ho conosciuto un vita parkour a Zurigo che non conoscevo.
2: Emi, io ho capito che tu, scusa, adesso non ti voglio dare patenti troppo forti, ma tu e comunque sei arrivata qua Sportissima, ci sono 130 sport da praticare, qua a Tenero uno sbarlazzo incredibile di sport perché le strutture sono all'avanguardia del centro sportivo nazionale, però tu sei arrivata qui per imporre uno sport tuo che mi hai detto: io voglio che oggi si faccia questa roba qua.
3: No, non proprio oggi, ma mi interesserebbe sapere se un giorno potrà essere anche introdotta come sport. Lo speed badminton oppure il cross badminton.
1: Ok, adesso però dobbiamo anche spiegarlo. Speed badminton, fino al badminton rimango, ce l'ho, vedo, con il volano fondamentalmente.
3: È un gioco che ha ideato un signore tedesco, certo, Bill Brandon di Berlino.
1: Siete parenti?
3: Il quale era stufo di andare a giocare al tennis oppure in una hall a giocare altri sport con le palle.
1: Ok.
3: Questo sport tu lo puoi praticare in qualsiasi posizione, in qualsiasi posto, anche sulla neve per esempio, e in qualsiasi momento della giornata.
2: Ho capito, Emi, ma cosa devi fare?
3: consiste in una racchetta un pochino più stretta, più piccola del tennis.
1: Okay.
3: E poi di questi spider che sono uguali come il volano, ma sono ridotti di statura, diciamo.
1: Sì, sono più piccolini.
3: Per poter lasciar perdere il vento, cioè il vento non incide. Stamattina c'era il vento, ma siamo riusciti a giocare ugualmente.
1: Cioè voi piazzate una rete e giocate dappertutto.
3: Lo spider pesa un grammo e mezzo di più. Noi abbiamo messo delle viti nello spider per riuscire.
2: Scusa Amy, lo spider sembra più una droga che una...
4: è diventata una droga per noi due giocare.
2: Ma è la pallina praticamente, sì, sì. È il volanino.
3: Il volano esattamente, ma è molto più piccolo e più stretto. Questo appunto perché così non c'è il problema del vento.
2: Intanto mentre noi parlavamo, venite pure ragazzi, volevano parlare, anche le nuove generazioni vogliono parlare, vieni pure. Tu ti chiami?
5: Ilian.
2: Cosa hai fatto oggi? Che sport hai fatto, Ilian?
5: Ping pong e tanti altri.
2: Ok, qua hai due persone che giocano lo speed badminton. Dopo, adesso finisco l'intervento, poi ti spiego cos'è che potete giocare. Tu vorresti giocare allo speed badminton?
5: Boh, non lo so.
1: Fa saperlo, dici te, ci starebbe anche, certo. Dopo te lo spieghiamo, perché secondo me può essere una bella cosa, un bel gioco. Il badminton, allora, è bello.
2: Noi ci fermiamo qui per questo, sì, intervento. Pierino e Amy, possiamo fare una promessa? Rimaniamo amici per la vita?
3: Va bene.
4: Sì, sì, va bene.
3: Se lo vuoi.
4: Ok.
1: Proprio non è convintissima la Amy.
2: Però è una bella testimonianza, eh. Quello è veramente lo spirito corretto della manifestazione.
3: Amico per la vita, è lui.
2: Mamma mia,
4: sì. Ah, questo è un onore e me lo conferma in pubblico anche, quindi vuol dire che ok.
2: Io con mia moglie non ci arrivo come voi, bravi.
1: È una vita così,
2: bravi,
1: la nostra.
2: Bravi. Pierino e Amy.
1: Sì, per tirarci su di
2: morale. Uguale love.
1: Uguale love, mi ricorda anche un programma televisivo molto bello.
2: Canzone.
1: Ma, sì, canzone, e poi ci colleghiamo anche con Julie Arlan che oggi è un po' dappertutto nelle varie zone, nelle varie sedi di Sportissima. Un po' di musica e si torna.

0: Vent'anni di Sportissima in diretta dal Centro Sportivo Nazionale della Gioventù di Tenero.
1: Bravo!
0: Perché me lo ricordo dove sono ancora, Paolo. Questa è comunque un'attività sportiva importante a livello cognitivo. Allora, abbiamo lasciato le vecchie generazioni, Paolo, ma ti ritrovo con le nuove.
1: Sì, qui a Tenero ci sono dei ragazzi che vogliono parlare al microfono, parlare dentro la radio, sì, come si diceva negli anni Ottanta. Eleonora, parla pure di qualcosa. Ciao!
2: Ciao!
1: Ecco. Allora, che sport hai potuto praticare fino ad adesso qui a Tenero?
2: Fino a tiro con l'arco.
1: Sì, poi mi dicevi anche il ping pong.
2: Ping pong, pallavolo. Tante robe.
1: Ecco, questo è Ilian, giusto Ilian il nome? Prego.
0: Yael,
1: Ilian,
0: è un nome. Yael,
1: sei tu. Quello dietro è Ilian e davanti c'è Yael. Allora, invece tu, Yael, cosa hai combinato oggi?
2: Abbiamo fatto le insieme.
1: Sì, poi hai fatto anche il maxi
2: Trump.
1: No, me l'hai detto te. Com'è fare il maxi Trump?
2: Bello.
1: Sì, è pericoloso? No, basta farlo, no, in sicurezza.
2: Sono abituato perché faccio ginnastica e...
1: Beh, fare ginnastica sarebbe una cosa che farebbe bene anche a te.
2: E adesso faccio dopo ginnastica.
1: Dopo fai ginnastica, sì, ma ginnastica tipo corpo libero, quelle cose lì, o con gli attrezzi?
2: Attrezzistica.
1: Sì.
0: Attrezzistica.
1: Tu sei praticamente il suggeritore di Yael.
2: Sì, allora io...
1: Aspetta, vieni al microfono, sennò sei...
3: Ciao, io sono Ilian. Allora...
1: Vai.
3: Ho fatto le stesse cose che Yael.
1: Non vieni.
3: Eleonora, ecco, fine.
1: Beh, però, no, però devi mettere un verbo perché altrimenti è difficile. Cos'è che hai fatto con Eleonora?
3: Ho fatto gli stessi sport di Yael e Eleonora.
1: Ok, scusa, adesso ho capito perfettamente. Allora, attenzione, noi abbiamo detto che non è solo qua a Tenero, certo, Sportissima, ci sono un sacco di altre stazioni che dobbiamo nominare, per cui se voi andate sul sito t.ch/sportissima trovate tutte le info. Ci sono Lugano, Bellinzona, Biasca, c'è la stazione di Basso Ceresio che vuol dire Riva San Vitale, c'è anche la stazione di Malcantone che è stata visitata da Julie Arlen questa mattina. Julie Arlen che si è spostata nell'ultima stazione che non abbiamo ancora nominato, con Mendrisio c'è Chiasso. A te la linea.
4: Grazie mille Paolo, un saluto anche a Fabrizio, alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. In effetti io

0: Dopo aver ispezionato e apprezzato il territorio e tutte le attività del Malcantone, sono corsa, restando nei limiti, fino alla punta più meridionale di Sportissima 2026. Sono arrivata alla piscina comunale di Chiasso, dove tra l'altro ho avuto anche la possibilità di esercitarmi e di mettermi alla prova con il tiro con l'arco, con dei maestri bravissimi che mi hanno fatto fare una figura eccellente, incredibile. E sono qui in compagnia di due ospiti, vi presento Davide Rampoldi, che è il presidente dei presidenti, così me l'hanno presentato. Buongiorno, grazie Davide per ospitarci.
1: Ciao Julie, saluto a tutte e tutti.
0: Allora, spiega sta cosa del presidente dei presidenti.
1: Allora, Chiasso è una confondazione particolare, esiste una conferenza dei presidenti delle società sportive e io sono il presidente, dunque soprattutto coordino e cerco di far andare d'accordo tutti questi presidenti, che ringrazio per tutto quello che fanno con i loro volontari per Chiasso e non solo, anche all'esterno, per i nostri giovani e oltre.
0: Diciamo che sei anche il capo delle risorse umane, perché avere così tanta gente sotto vuol dire che sei un ottimo negoziatore. Allora, visto che Sportissima anche qui naturalmente è partita già questa mattina, Chiasso offre diverse postazioni, noi adesso siamo in piscina, ma cosa offre su tutto il territorio questa edizione?
1: Ma come ben hai detto tu prima, ti sei distinta qui in piscina al tiro con l'arco e Robin Hood e Guglielmo Tell sono già preoccupati. Abbiamo l'acqua gym con la nuoto, poi lascerò la parola a Matteo, ma abbiamo in Piazza Indipendenza, che è un po' lo snodo centrale, l'unihockey, l'inline, che è una novità per noi perché è appena entrato. Abbiamo il judo, che fa un sacco di anche rappresentazioni, coinvolge la gente. Abbiamo la ginnastica con mamma e bambino e poi abbiamo il curling che è incredibile, è in Piazza Indipendenza con un sistema particolare di piastre e poi anche in pista ghiaccio, perché si snoda anche poi nella cittadella dello sport con il calcio, col curling, con l'hockey su ghiaccio, col pattinaggio. Al palapensa abbiamo il tennis, abbiamo il tiro, abbiamo veramente una molteplicità di sport non indifferente e la gente può vagare e divertirsi per la città facendo attività sportive e divertendosi.
0: E mi dicevi che questa mattina c'è stato già un bel riscontro di pubblico.
1: Ma come sempre parte un po' come un risveglio muscolare la mattinata, alle 9:30 siamo un po' intorpiditi, poi dalle 11 arriva la vera massa. Devo dire che il campo Lognocchi era gremito, ho sentito che al palapensa anche c'era veramente tanta gente. E poi abbiamo questo momento centrale, perché Sportissimo è movimento, ma anche movimento della testa, dello star bene insieme. A mezzogiorno c'era la maccheronata, c'era veramente tantissima gente che si divertiva, sorrideva. Dunque sport, ma sport anche dello star bene insieme. È stato veramente un bel momento, c'era tanta tanta gente che ti strappa i sorrisi. Questi bambini che giocano e sorridono sono meravigliosi, ti fanno dimenticare tante cose e ti fanno pensare a un bel futuro.
0: Anche perché questi sono tutti i messaggi che il DEX vuole portare, vuole divulgare non solo oggi ma tutto l'anno alla popolazione ticinese. Fare sport fa bene, abbiamo sentito poco fa con gli ospiti di Paolo e Fabrizio, fare sport unisce, fa anche innamorare, ma fare sport e un certo tipo di sport è anche importante per la vita, anche per fare aggregazione, andare in vacanza, non essere lasciati indietro. Ne parlavamo con Matteo Rossetti, che è il presidente della società nuoto di Chiasso. Intanto grazie Matteo anche a te per essere qui, per averci aperto le porte della piscina. Imparare a nuotare è importante per vivere in generale anche il nostro territorio.
2: Sì, ciao Julie, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Vivere il territorio, il nostro è un territorio d'acqua, anche se in questo periodo di siccità, ma resta un territorio di fiumi e laghi e abbiamo anche tante piscine. Imparare a nuotare, ne parlavamo e ne parlo anche con amici genitori, se c'è un corso importante per i nostri figli è sicuramente quello di imparare a nuotare, rispetto, con tutto il rispetto per gli altri sport, perché salva la vita e lo vediamo purtroppo con le notizie di cronaca. Beh, noi nella nostra piscina possiamo dire che partiamo, anche se finisce l'estate, ma noi siamo ai nastri di partenza per quella che è la nostra stagione invernale, quindi offriamo corsi di nuoto per ragazzi, corsi di nuoto per adulti, acqua gym. Abbiamo la fortuna di avere una piscina scolastica del comune di Chiasso che ci mette a disposizione, ma poi abbiamo anche ormai da 16 anni il pallone sopra la piscina olimpionica, che diciamo, ingrandisce la nostra stagione balneare a tutto l'anno. Ecco, quest'anno arriva appunto il pallone nuovo, quindi il Comune di Chiasso, grazie al Comune di Chiasso in primis, ma anche ai comuni della regione, si è riuscito a cambiare questo pallone che ormai era fuori dai tempo massimo, e lo aspettiamo con ansia a ottobre per poter appunto partire con il piede giusto.
0: Allora, qui alle piscine comunali di Chiasso la musica pompa già, c'è un po' di gente. Cosa viene offerto per questo pomeriggio di Sportissima?
2: Ecco, noi come società offriamo soprattutto l'acqua gym, quindi a ogni ora, fino a quando chiuderà Sportissima, facciamo una lezione di acqua gym gratuita per la popolazione di circa mezz'oretta, 35 minuti.
0: Perfetto, okay. Quindi l'invito è anche a tutti voi a ritirare fuori il costume, perché è vero che abbiamo fatto un'estate già bella rovente, ma anche oggi la temperatura è perfetta. Però io purtroppo non posso fermarmi altrimenti, perché devo correre a Mendrisio per la prossima tappa, e lì non so se farò la prova, perché andiamo allo skate park e non vorrei farmi male. Intanto cedo la linea a voi, ragazzi.
3: Grazie. Naturalmente impariamo dai collegamenti di Julie Arlen quello che abbiamo imparato gli altri anni, e cioè che c'è tantissimo volontariato dietro questa giornata di Sportissima, anche durante l'anno, va detto, queste associazioni dove ci sono un sacco di volontari che si mettono a disposizione per far sport ai nostri figli. Tra poco torniamo sulle attività che sono in corso di svolgimento proprio qui a Tenero.
4: Certo, sono tantissime, quindi tra poco parliamo di Tenero, ma intanto andiamo con un po' di musica, e poi l'unica cosa che vi voglio dire è venite qua, perché oggi è una giornata bellissima, si sta bene, quindi non state in casa, forza, raggiungeteci.
3: Come on.

0: Pronto? Pronto? Pronto? Aspetta che adesso apriamo anche il tuo microfono.
1: Risponde qualcuno?
0: Risponde Valentina Torelli, che è la responsabile di Sportissima per la stazione di Tenero. Ben arrivata.
2: Buongiorno a tutti.
0: Allora, facciamo prima un gioco che abbiamo fatto anche l'anno scorso, che ho inventato io, di cui sono molto fiero.
1: Lo ripropone una volta all'anno, Valentina, quindi preparati, perché è sicuramente una roba forte.
0: Perché io conosco Alan Matasci, che è uno che lavora qua a Tenero.
1: Sì, ti ha salvato, tra l'altro, ricordiamo.
0: Su quella base di quella conoscenza lì entravo sempre qui al centro sportivo a fare tutti gli sport, ho squattato un sacco di anni per... Poi c'erano dei ragazzi che giocavano bene a basket negli anni, inizio anni 2000. Io ti dico la struttura che avete qui a Tenero e tu mi dici se oggi è attiva.
2: Va bene.
0: Campi da basket?
2: Attivi.
0: Campi da beach volley?
2: Attivissimi.
0: Campi da tennis?
2: Attivissimi.
0: Pista da skater hockey?
2: Attivissima.
0: Pista di atletica?
2: Sì, anche.
0: Pista finlandese?
2: Anche.
0: Pista BMX?
2: Attiva.
0: Piscina, lago, onzoweiter?
2: Lago attivissimo oggi con le attività, piscina in versione ridotta, ma c'è.
0: Ok, e poi percorso con gli sci, che non capivo come si faceva a settembre una roba così.
2: Allora, invogliamo a mettere gli sci con dei percorsi sul prato sintetico, con dei sci di legno finti, ma che simulano l'attività.
0: Molto intelligente.
1: Bello, bello. Tra l'altro, perdonami Paolo, ha chiamato la Endemol, Fremantle, ha chiamato anche Mario Timbal, vorrebbe fare in modo tale che questo tuo format diventasse un format televisivo serio. Proprio un gran bel gioco. Valentina, quanto hai vinto? Quanto hai portato a casa?
2: Ma
1: lo sapò.
0: No, allora cerchiamo di riqualificare questo intervento.
1: Sì,
0: e, e parliamo invece di cosa vuol dire gestire una stazione Sportissima. Parlavamo tanto di volontariato, quanti sport si possono praticare oggi al centro sportivo e quanti volontari monitori ci sono?
2: Allora, abbiamo una sessantina di attività sportive, quest'anno qui a Tenero è il record, e abbiamo sul territorio 300 volontari più o meno che si mettono a disposizione per promuovere le attività.
1: Beh, il volontariato da queste parti, l'abbiamo detto con Paolo, scherzi a parte, è veramente super importante, anche perché fondamentalmente non si riesce a vivere se no con i collaboratori, in questo caso del centro sportivo di Tenero. Ma c'è qualcosa di nuovo quest'anno che ti ha preso particolarmente o che piace particolarmente? Tra l'altro non possiamo dare dei numeri, però io e te a colpo d'occhio l'abbiamo detto, c'è veramente tantissima gente oggi.
2: Sì, c'è veramente tantissima gente. Last minute si sono annunciati l'hockey su prato.
1: Ah, che bello!
2: È un po' una novità qui nella nostra zona.
1: Sì.
2: Quindi molto volentieri li ho accolti e stanno gestendo molto bene l'attività.
0: Magari sono i compagni della mia figlia che
1: certo.
0: Saranno loro.
1: Stai per dire della figlia di Paolo?
0: No, la figlia non parla in terza persona.
1: Sembrava.
0: Però l'hockey su prato viene da noi, di Lugano praticamente,
2: esatto.
0: Corretto. Senti, c'è anche questa box per i malati di Parkinson, ci puoi raccontare questa attività inclusiva?
2: Sì, è una proposta che è stata lanciata per aiutare le persone con il Parkinson. Sì. Sembrerebbe che ci sono degli effetti positivi e quindi... proviamo a lanciare questa possibilità.
0: Dopo voglio andare a questa particolare stazione per fare due domande e per raccontare questa attività. Mi sono documentato che praticamente qui a Tenero sta nascendo un centro, la piscina sta per essere completamente rinnovata, tant'è che Noè Ponti, che è qua vicino del Gambarogno, ha detto: diventerà la mia nuova casa, mi allenerò qui la piscina di Tenero, piripi parapà. Cosa sta bollendo in pentola?
2: Allora sì, abbiamo la nuova piscina in costruzione, sarà una piscina coperta ma con pareti apribili, sarà in funzione si spera da settembre 2027 e ci sarà una piscina olimpionica, una piscina per i tuffi, quindi con la torre per i tuffi, e tutto un luogo benessere, recupero per gli sportivi.
0: Ma lì non fate concorrenza a Locarno, che anche loro c'hanno la parte benessere?
2: No, non è una
1: per spa. Tutti, lì è per tutti, qua invece sono per gli sportivi. Cioè tu non puoi venire anche se conosci Alan Matasci.
0: Ah, io non posso dire che conosco Alan Matasci e fare la spa. Va bene,
1: non
0: ci fermiamo
1: funziona
0: qua.
1: Così.
0: Okay, non è finito la pacchia.
1: Dopo questa cosa, Valentina Torelli, ti ritroveremo durante la giornata. Tra poco effettivamente io prenderò il maxi trottinette e vado un po' in giro a scoprire scoprire quelle che sono le varie attività che si possono fare quest'oggi. Posso, mi fai fare questa cosa?
2: Certo, assolutamente.
1: Grazie ancora.
0: Grazie mille Valentina Torelli.
1: Musica.
2: Grazie a voi.

0: Eccoci in diretta da Sportissima. Ho trovato qui con me Inti Pestoni. Nonostante io sia un corvo bianconero, ci conosciamo da tanti anni. Inti Pestoni, giocatore dell'Ambri Piotta. Cominciate martedì il campionato. Giochi martedì o sei in panchina?
1: Domanda troppo difficile.
2: Non gioco.
0: Non, se sai già che non giochi.
2: Già che non giocherò.
0: Allora, questo campionato per te è tutto di rincorsa. Cioè, ce la metterai tutta per mettere in difficoltà il tuo allenatore?
2: È tutta una corsa proprio.
0: No, però, insomma, l'idea è veramente dare per te il massimo per dimostrare che puoi essere ancora un valore nell'Ambrì.
2: Sì, sì, assolutamente, quello è l'obiettivo. Stiamo lavorando adesso con il preparatore Lucas e è dura, ma ce la faremo.
0: Tommaso De Luca è diventato il vostro nuovo capitano, io l'ho conosciuto, ci ho giocato qualche partita di padel insieme, puoi per favore dirgli che siamo 5 cinquantenni che vorremmo venire a vedere il derby alla Gottardo Arena il 31 ottobre se ci trova i biglietti?
2: No, io non gli dico se vi trova i biglietti, gli dico che deve riservare 2 biglietti per voi.
0: Grazie mille Inti Pestoni, buona giornata qui a Sportissima. E io ho un altro interlocutore del karate adesso, non dell'hockey su ghiaccio, mio amico Fabio, numero uno. Cosa stai facendo qua?
3: Allora, noi siamo la società di karate, sì. Ticino Shotokan Karate, facciamo karate tradizionale.
0: Cosa vuol dire tradizionale?
3: Tradizionale vuol dire che è più rivolto all'autodifesa, come è stato sviluppato diciamo in Giappone, con tecniche per l'autodifesa e meno sportivo, perché non è rivolto a fare un punto, ma proprio come difesa personale, anche come insieme attività fisica, ma anche mentale. Tutto un insieme.
0: Karate Kid, maestro Miyagi.
3: No.
0: Ma dico, ma quell'idea lì di usarlo solo appunto per l'autodifesa e non come offesa.
3: A questo assolutamente. Più un lavoro con se stessi che è rivolto verso gli altri. Chiaramente se poi hai bisogno di difenderti, si imparano le tecniche anche per sapersi difendere. Però è l'ultimo diciamo, utilizzo. Prima si usa sempre cercare di non andare allo scontro, allo scambio. Se però sei in una situazione veramente di quasi vita di morte, bisogna sapersi difendere.
0: Ecco, però invece tu mettevi l'accento proprio, e lo capisco perché è una disciplina orientale, sul fatto di completare se stessi. Cosa un bambino che viene a fare karate, che tipo di cose acquisisce?
3: Allora, dai, noi iniziano dagli 8 anni, c'è soprattutto un discorso sulla mobilità, l'equilibrio, ma poi c'è anche proprio la severità in senso buono di avere delle regole ben definite, no? Quindi durante l'allenamento non si parla, bisogna seguire il maestro, non si può mai uscire in bagno, rientrare in bagno, quindi siamo molto stretti anche con i bambini perché è un po' l'essenza del karate, che è essere disciplinati in generale, questo aiuta un po'.
0: C'è da parte del bambino che comincia anche un po' di divertimento?
3: Sì, certo, l'approccio è diverso rispetto agli adulti, chiaramente dagli 8 anni si cerca con i giochi di far imparare prima di tutto le tecniche, come muoversi col corpo, l'equilibrio, crescendo sempre poi man mano a cose più complesse, con già dei primi scambi per giocare, prima dei primi scambi per capire come il corpo si muove, cosa fa l'altro, le reazioni dell'altro, e si costruisce un po' il percorso per poi portarlo con gli adulti, si spera dai 14 anni a fare gli allenamenti con gli adulti, insomma.
0: Molto chiaro. E Fabrizio, io ho concluso la mia parte con Inti Pestoni, che è un po' il mio scoop di giornata, e con Fabio del karate. Tu cos'hai?
4: Allora, prima di tutto sono arrivati molti messaggi, continuano a dire che sei troppo scroccone, questa cosa dei biglietti non va assolutamente bene, prima la Termali Salini, poi tutte quelle cose lì che comunque tu devi stare attento a fare, sì, per una serie di ragioni.
0: Sono contro anche il protocollo RSI, peraltro.
4: Ah, totalmente, per quello, quindi ti richiamo un attimo alla linea. Detto questo, però, io mi trovo di fronte a yoga, pilates e ginnastica posturale. Con me c'è Sara, ma soprattutto ci sono dei signori sotto l'egida di Prosenectute che stanno facendo tutto quello che ho detto. Come sta andando?
5: Molto bene, stamattina abbiamo fatto ginnastica posturale, adesso siamo allo yoga.
4: Ok.
5: Tutto per over 60, oggi apriamo anche quelli under 60, quindi siamo...
4: No, non guardarmi, non lo faccio.
5: Ho visto che prima stavi facendo dei movimenti di yoga.
4: Sì, in realtà stavo semplicemente scendendo dalla scaletta, niente di più.
5: Sì. Quindi sì, sta andando molto bene, molte persone interessate, e noi stiamo promuovendo i nostri corsi, le nostre attività che avremo da... Alcune sono già iniziate da settembre fino alla fine dell'anno.
4: Ecco, quindi basta andare sui vari siti di ProSang Tutela, troverete un po' tutto, potrete scrivervi alla newsletter, ma soprattutto potrete entrare a far parte di questa comitiva. Ma tu pensi, Sara, che se andiamo là e disturbiamo per capire cosa stanno facendo, diamo fastidio?
0: Vai.
5: No, secondo me se andate là molto tranquillamente, la nostra cara monitrice sarà a disposizione.
4: Sì, come si chiama che faccio il brillante?
5: Deria.
4: Deria? Sì. Deria. Deria, quanto tempo! Buongiorno, Deria! Deria, la becco in un momento un po' così, come va?
6: Buongiorno!
4: Sì, a testa in giù, tra l'altro, la Deria. Fermiamo un attimo l'attività, buongiorno.
0: Come Deria,
4: come
0: l'è?
6: Va bene, grazie.
4: E Paolo non ci crede che la testa è in giù?
6: Sì, stavamo facendo un esercizio di equilibrio.
4: Che si chiama?
6: Cane a tre gambe.
4: Cane a tre gambe.
6: Zampe.
4: A tre zampe, giustamente, però sì, abbiamo capito. Allora, prima di tutto ho un'altra domanda da fare. Deria è quella che, insomma, di questa attività ne fa comunque tutti i giorni, qua quanto ne fa?
6: Sì, sono tutti maestra, i giorni. Sì, io adoro il mio. Non è per me un lavoro, è una passione.
4: No, oh, questa è una bella roba.
6: È bello stare con loro perché ti danno l'energia. Oh, è energia positiva.
4: Si vede, tra l'altro Paolo fa dei movimenti che noi non riusciremo neanche a fare adesso. Io questo te lo posso dire. Detto questo, però, per voi invece è la prima volta, l'avete già fatta? Buongiorno, come si chiama?
7: Buongiorno, bene, Angelo.
4: Angelo, la prima volta?
7: Sì, sensamente, favoloso. Guarda. Non pensavo neanche di sudare addirittura, però.
4: No, ma a parte gli scherzi, cioè io pensavo fosse invece un veterano. Perché ha fatto dei movimenti importanti.
7: Sì, beh, allora sono contento perché è fatta, dai.
4: È fatta. Sì. Anche per lei è la prima volta?
8: Per me non è la prima volta.
4: Si vedeva, io l'ho beccata lei. Come si pone rispetto a questa attività? Cioè, quante
8: molto
4: volte lo
8: fa? Beh, lo faccio un paio di volte alla settimana, quindi. Ancora alla grande.
4: Ma l'ha fatto da sempre oppure solamente in là? Aspetta che rispondi a questa domanda, poi mi dici.
8: Diciamo che ho sempre fatto movimento, questo lo faccio da un paio d'anni.
4: Okay, complimenti, perché è proprio bello. Dimmi, Paolo.
0: No, dopo il cane a tre teste o quello che era.
4: Zampe.
0: Ecco, fatti dire altre posizioni che sono eccezionali.
4: Sì. Allora, dopo il cane a tre zampe, che cosa arriva? Facciamo altri nomi, perché Guglielmoni comunque conosce solo il saluto al sole e basta.
6: Può essere una parte anche del saluto al sole. Okay. Questa è una lezione di postura al yoga, dove uniamo posturale, esercizi di posturale, un briciolino di Feldenkrais,
4: Paolo,
0: chiaro,
6: e più lo yoga, ci sono posizioni di yoga.
4: Facciamo qualche nome, dopo il cane a tre zampe?
6: Avevamo la serie dei guerrieri, i triangoli, sì.
4: Tipo il guerriero che si riposa, esiste.
6: Guerriero, quello che abbiamo fatto prima, ragazzi, ve lo ricordate? Lo vogliamo rifare? Così mi aiutate?
4: Ok, allora va di guerriero. Quindi
6: allora andiamo
4: cosa
6: di guerriero, guarda. Bene, partiamo dalle gambe.
4: Sì.
6: Unite un pochino più larghette, non unite.
4: Sì.
6: Stessa altezza, sposto indietro la gamba destra, che per loro, ecco.
4: Sì.
6: Inspiro, vado verso l'alto con le braccia. Siamo sul guerriero 1 perché ho il tallone del piede dietro, alzato. Se no pizzica le ginocchia, ruoto, faccio pressione, ruoto sul piede.
0: Stop.
6: E voilà che adesso sono nel guerriero 2. Vengo in avanti, guardo le dita.
4: No, e poi si tira sempre di più. Angelo, che è la prima volta, come si trova col guerriero 2?
7: Beh, insomma.
4: Insomma,
7: me la cavo, via, sì, dai.
4: Posso dire che era meglio con il cane tre teste lì, cos'era poi?
7: Eh beh, anche meglio.
4: Meglio. Paolo, facciamo una cosa. Non è male, mi sposto in altri lidi perché poi qua ci sono delle cose veramente super interessanti. Anzi, guarda, sai che sono qua veramente a due passi. Paolo, prima abbiamo parlato di questo sport inclusivo del box Parkinson. Buongiorno, okay. Signora. Eccola lì. Come ti chiami?
9: Tania,
4: benvenuta. Mi spieghi che cosa vuol dire box Parkinson?
9: Allora, questo è un allenamento specifico di box adatto ai malati di Parkinson o a chi ha parkinsonismo secondario.
4: Okay.
9: È un allenamento specifico perché faccio allenamenti mirati, esercizi mirati per contrastare tutti i sintomi del Parkinson, che è rigidità, cinesia, problemi di equilibrio, di postura, e quindi gli esercizi sono mirati, come si può vedere. Faccio esercizi di equilibrio, di postura, coordinazione mano-occhio, coordinazione motoria,
4: okay,
9: esercizi multitasking, rinforzamento muscolare per le braccia e per le gambe, e chiaramente divertimento con la box, perché non è un semplice tirare pugni, ma bisogna comunque essere concentrate, avere coordinazione, memoria per fare gli esercizi.
4: Eh sì, questa è un po' la base, voglio dire, sicuramente c'è, fa del bene, nel senso che queste tecniche aiutano il malato in che modo alla fine?
9: Prima di tutto è in grado un allenamento continuo a rallentare un po' la progressione della malattia, poi migliora la qualità di vita perché comunque tiene, mantiene una buona autonomia e quindi più se hai agilità, più hai forza, meno problemi e quindi l'autonomia è più elevata e poi ci si diverte anche è garantito anche il divertimento.
4: Oh, grazie mille davvero Tania, buon lavoro, complimenti, grazie. Perché è proprio una bella cosa, quindi molto. Ci sono tante possibilità, eh. Io Paolo ti ridò la linea, magari mandiamo un pezzo musicale e poi sì. Si torna, qua siamo ancora al gatto, no questo è un gatto strano, dico, vedo cose.
0: No, è un gatto di Sportissima 2026, ricordiamo Fabrizio sì. Che l'anno scorso avevamo per gli sport inclusivi intervistato coloro che facevano il sub con...
4: C'è anche quest'anno, eh?
0: Sì, c'è anche quest'anno e sono una parte molto molto bella e importante di Sportissima. Sì, torniamo tra poco sempre qui dal Centro Sportivo Nazionale di Tenero.

0: Rete 3 in diretta da Sportissima. Noi siamo a Tenero, ma ci sono 8 stazioni Sportissima in cui praticare sport gratuitamente con monitori qualificati, poter scegliere se entrare in una società sportiva. Insomma, lo sport fa bene, ci sono tutte le condizioni per avvicinarsi allo sport in questa domenica 13 settembre. Fabrizio, tu dove sei, amico mio?
1: Allora, noi ci siamo spostati, tra l'altro col mio amico Giorgio che mi sta seguendo, sì, perché siamo molto molto così un po' curiosi, sì, di capire quello che succede qua. Allora,
0: qua dove?
1: Come ti chiami?
2: Christian.
1: Ciao. Christian, siamo in un campo particolare, strano. Sì. Non dire bene bene che cosa stiamo facendo, Guglielmoni, ma faglielo capire.
2: Va bene, allora, qua è un campo di lotta
1: svizzera. Vabbè, capito, ma l'ha detto, ma l'ha detto. Siamo sul campo di lotta svizzera.
2: Scusa, sono fuso oggi.
1: Ma te credo, quanti ne hai atterrati?
2: No, no, io insegno.
1: Ah, ok. Raccontami un pochettino, cosa succede qua?
2: Allora, qui in pratica stiamo facendo provare ai bambini, insomma, quello che è la nostra disciplina.
1: Sì.
2: E qua gli spieghiamo un po' come fare, ad esempio, le prime mosse o le regole soprattutto.
1: Dammi un po' una piccola infarinatura,
0: no,
1: di
0: fatti
1: regole.
0: Fatti atterrare, Fabrizio.
1: No, no, guarda che c'ho qua del materiale costoso dell'azienda, non posso.
2: Allora, le regole. In pratica bisogna buttare l'avversario sulla schiena.
1: Sì.
2: Quando sulla schiena si ha vinto. Bisogna portarlo sulla schiena mantenendo sempre le prese sui pantaloni, almeno una mano. E non bisogna uscire dal campo, se no si deve rifare.
1: Okay.
2: Si deve riandare in mezzo e riniziare da capo. Ecco.
1: E tu da quanto tempo lo fai la lotta svizzera? Quanti anni?
2: Circa 3 anni.
1: Okay. E come mai ti sei avvicinato a questa disciplina?
2: Ma allora, io ero andato a... C'è stata la prima festa cantonale ticinese a Cadenazzo.
1: Certo.
2: Io abito lì vicino, sono andato a vedere, piaceva molto. E allora ho iniziato, ho deciso di mettermi in gioco, provare com'era. Mi è piaciuto e sono rimasto. Nonostante tutte anche le difficoltà che abbiamo avuto, sia trovare il campo giusto, capire quando fare allenamento, ogni tanto mancava un po' gente, siamo comunque riusciti a fare un'ottima...
1: Quindi fai anche gare, fai anche tu stesso delle competizioni?
2: Sì, ho fatto la cantonale ticinese l'anno scorso, a settembre.
1: Com'è andata?
2: Allora, non ero tra i primi, chiaramente.
1: Vabbè, chiaramente sei nuovo.
2: In fondo, però, qualcosina sì. Comunque tutti vincevano una forma di formaggio.
1: Ah, io lo farei solo per quello, Paolo!
0: Attenzione, io invece qua, dalla zona, diciamo, iniziale del Centro Sportivo Nazionale di Tenero, ho capito una sì. cosa, Fabrizio, importante, che
1: Prego.
0: Ci sono i ragazzi giovani, cioè proprio i ragazzi, che vengono qua sì. per fare le vasche a Sportissima, che non gliene frega neanche niente di provare uno sport. Sono qua con Stefano, Giona, Nathan e Christian. Allora, raccontami il motivo per cui siete venuti da Giubiasco, qual è?
3: Per fa niente.
0: E ridono. Tu sei Christian, giusto?
3: Sì.
0: Allora, Christian, cioè, c'è almeno un obiettivo per venire qua da Giubiasco, se non volete neanche fare, cioè, immagino che ci sia.
3: Ma era per fare un giro, così, per passare il tempo.
0: Cioè, tu confermi?
4: Confermo, anche per mangiare il gelato, eh.
0: Ok, quindi voi invece di andare in una domenica in giro a Giubiasco avete preso il treno, immagino? Motorino?
4: Col Piaggio Ciao, col motorino.
1: Grandi!
0: Ma non sono degli idoli. Abbiamo
1: ma
0: qui,
1: certo,
0: abbiamo qui quello più grandi. Spanato di tutti, Stefano, numero uno. Allora, raccontami questo viaggio in motorino.
5: Siamo passati da tutto il piano di Magadino sì. fino a qua.
0: A velocità consentita o se vi mettevano sui rulli eravate fuori?
5: Oggi velocità consentita.
0: Oggi. E comunque sono veramente dei ragazzi con la faccia pulita, simpatici. Adesso io li ho descritti un po' come dei ribelli scapestrati, ma sono forti. Allora ragazzi, divertitevi, fate le vasche qui al centro sportivo e poi venite qua a riferire allo zio Paolo cosa avete combinato.
4: Ecco, probabilmente niente, però ci rivedremo.
0: Va bene, grazie mille per questa intervista, ragazzi, molto forti e simpatici. Noi torniamo con la musica di Rete 3 e poi dopo le 15 vi sapremo raccontare ancora tutti gli sport che si svolgono qui a Sportissima 2026.
6: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

po'. Che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Caro pubblico di Rete 3, siamo in diretta da Sportissima, che celebra questa domenica i suoi 20 anni di esistenza, una manifestazione molto amata dal territorio, tante famiglie che vengono, ma anche tanti gruppi di amici che vengono a praticare sport gratuitamente in giro per tutto il territorio. Sono 8 le stazioni di Sportissima. Noi ci colleghiamo con Mendrisio, dove ritroviamo Julie Arlen. A te la linea.
2: Grazie Paolo, un saluto alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Rete 3 sempre sul campo. Adesso sono riuscita a farmi spedire direttamente dentro lo skate park e quindi felicemente raccolgo un po' di voci, perché c'è veramente tanta gente, tante famiglie, devo dire con l'occhio un po' più, diciamo, della generazione millennial che fu, anche tante ragazzine. Dopo magari andiamo a chiacchierare con loro, perché nel cliché, diciamo, di chi ha visto 30 anni fa gli skater in giro, c'erano sicuramente più maschi che femmine. Ma vorrei cominciare da Michele Battaglia, che è il coordinatore di Sportissima, proprio della postazione di Mendrisio. Buongiorno Michele, grazie per accoglierci qui. Come sta andando questa edizione di Sportissima e quanti sport si offrono qui a Mendrisio?
3: Buongiorno. Beh, quest'anno abbiamo allargato le attività di Sportissima. Se pensiamo, 4 anni fa erano solamente 12, siamo arrivati quest'anno a 30, allargato sui quartieri, diversi quartieri, non più Ligornetto, ma anche Genestrerio, il centro di Mendrisio, la zona di San Martino, le piscine, fino ad arrivare a Capolago con il pedalò. Devo dire che abbiamo aumentato notevolmente lo skate park, dove siamo anche adesso, qui abbiamo aumentato le attività.
2: Tante associazioni, tante persone anche che si mettono a disposizione in maniera volontaria per anche promuovere lo sport, ma anche il lavoro che fanno tutto l'anno, perché davvero queste associazioni si impegnano per mandare dei messaggi positivi di salute a tutte le famiglie, anche salute mentale, aggregazione, che serve sempre di più in questo nostro 2026. Allora, siamo a un momento epocale, perché effettivamente Michele Battaglia è tanti anni che si occupa di coordinare questa manifestazione e c'è un passaggio di testimone direttamente a Luca Ostinelli. Faccio fare a te un po' il passaggio di consegna e sono anche orgogliosa e emozionata di essere qui come Rete 3 a testimoniarlo.
3: Volentieri, io ne approfitto perché dopo 20 anni devo dire che è il momento di passare il testimone, che lo passo a Luca Ostinelli, che d'ora in poi sarà lui responsabile per organizzare, coordinare e promuovere ancora ulteriormente Sportissima di Mendrisio.
2: Ecco, allora Luca, intanto grazie per essere qui. Cosa ti fa venire voglia di prendere in mano questo testimone, che mi sembra pesante, perciò sicuramente grandi soddisfazioni ma anche grandi responsabilità?
4: Sì, un testimone pesantissimo, oggi è caduto già 2 volte, comunque sono fiero di sostituire Michele, non sarà una cosa facile perché comunque lui per 20 anni ha portato avanti, ha fatto crescere questa manifestazione da Ligornetto fino a diventare la grande Mendrisio e niente, mi porto nel cuore tutto quello che ha fatto lui e lo userò per fare del mio meglio.
2: Ecco, se tu dovessi essere il promotore di Sportissima, perché fare sport oggi e tutto l'anno?
4: Allora, fare sport tutto l'anno perché fa stare bene fisicamente, mentalmente, ma soprattutto perché è un grande momento di aggregazione. E andare a Sportissima per scoprire luoghi nuovi, attività nuove, incontrare persone, conoscere ragazzi dinamici come qui allo skate park, che ci hanno veramente ammaliato con la loro proposta e siamo qui per vedere quello che stanno facendo.
2: È anche bello poter entrare liberamente allo skate park, perché è vero che ci sono sempre sorrisi ad accoglierti, però hai sempre questo senso un po' di prestazione e allora Sportissima può essere l'occasione per accedere e magari non voler più tornare indietro. In un certo senso siamo con Samuele Butt della associazione, ormai da movimento ad associazione vi siete istituzionalizzati voi Momo Skateboarding. Intanto Samuele, grazie per essere qui. È vero che lo skate park, che esiste da un anno, oggi è frequentatissimo.
5: Grazie a voi e soprattutto siamo molto contenti di far parte di Sportissima quest'anno, dell'invito, della partecipazione, perché soprattutto in questo momento dove è appena trascorso un anno dall'inaugurazione del nuovo skatepark, sempre più diciamo frequentato. E ti confermo appunto quello per cui, perché poi tu mi chiedi, trovi sempre persone, ragazzi, anche durante la settimana, la sera, dopo lavoro e il weekend soprattutto. È molto bello ritrovarsi qua, comunque fare un'attività fisica, alla fine stare in mezzo alle persone, no? Socializzare allo skate park, perché è sempre un luogo di scambio e comunque è qualcosa che poi dopo fa star bene, perché oltre all'attività sportiva tu hai anche una possibilità aggregativa di conoscere altri ragazzi, altre realtà, eccetera.
2: Senti, ma la cosa bella è che tu ormai non sei più un ragazzino, sei comunque giovane, perché sei degli anni 90, diciamo, sei nato negli anni 90, però appunto il vostro movimento ha una storia bellissima, perché siete partiti quasi come dei vandali e adesso siete tutti pettinati a fare anche gli istruttori, insomma siete anche diventati dei modelli, tanti hanno portato qui anche i loro figli, quindi c'è proprio una crescita in tutti i sensi. Anche questo skate park forse una volta sembrava quasi un miraggio.
5: Ma sicuramente per molti anni è stato, come dire, un'idea, un sogno veramente lontano, poi col passare del tempo si è sicuramente riavvicinato poi fino a realizzarsi, perché ci abbiamo veramente creduto tanto e poi abbiamo lavorato solo per averlo, ecco. Chiaramente forse prima è lo skate che era più visto come una cosa negativa, un vandali eccetera, noi siamo sempre, comunque, a parte gli scherzi, non siamo vandali, però anche se si pensa che lo siamo stati, diciamo è un po' l'ideale che non è mai entrato nella cultura, come dire, skate, un po' accettato come magari non la cosa più, come dire, non sana, ma che magari distrugge l'ambiente eccetera, ma dal momento che tu hai
2: la città, magari diciamo che voi siete adesso dei ribelli canalizzati, avete la vostra pista di sfogo. Senti, mi accompagni da qualche ragazza, perché appunto dicevo, io faccio parte dei millennial, quindi per me vedere una ragazza sullo skate non era proprio così quotidiano, invece adesso vedo che ci sono un sacco di ragazzine. Mi dicevi che c'è qualcuno che è qua da questa mattina mentre sta facendo uno slide. Ciao, come ti chiami?
6: Inna.
2: Senti, ma cos'è che hai appena fatto? Come si chiama?
6: Board slide, penso.
2: Ok, in pratica con lo skate va sulla ringhiera, così.
5: Esatto, salta e scivola, diciamo, col centro della tavola sulla ringhiera, quindi poi dopo per ricadere sull'asfalto, ecco.
2: Ma è vero che sei qui da questa mattina?
6: Sì.
2: Come mai sei venuta oggi a fare skate?
6: Perché la mia amica Chiara vive qua e sì.
2: Ah, ma quindi tu non vieni qui di solito a Mendrisio? Dov'è che fai skate di solito?
6: Di solito vado a Lugano o a Lucerna, okay. Però vengo anche qua spesso.
2: E cos'è che ti piace dello skate? Come mai hai cominciato a farlo? L'hai

0: segnato questa giovane skater. E un'ultima domanda, Samuel. Volevo ricordare questo bellissimo documentario che la RSI ha prodotto. Che effetto ti ha fatto vedere raccolto tutto questa storia dello skateboard, della Svizzera italiana?
1: No, è molto, molto positivo, molto bello che si sia poi raggruppati tutti i vari, diciamo, le crew e i gruppi di skate del Ticino in un solo documentario, che si sia raccontata la storia proprio in modo, diciamo, cioè coerente, fedele, esatto, con quello che poi sono stati gli avvenimenti negli anni, i gruppi storici, i negozi di skate e tutto il resto. E quindi in realtà è una cosa cui io speravo succedesse, in verità. Poi è successo nel momento giusto, nel senso che il documentario racconta proprio tutto il passato, anche il presente, per poi terminare con noi l'apertura del nuovo skate park, che è poi diventato un po' il futuro. E il futuro, noi ci tengo poi a dire, appunto, tornando un attimo sulla nostra associazione, che come adesso ho parlato con Inna, che è molto piccola, fa skate molto bene, a noi ci interessa avvicinarci anche a nuova generazione, fare i corsi, eccetera, spingere il movimento e comunque, diciamo, la scena locale anche tramite i più piccoli, perché poi il futuro saranno loro. E quindi questa cosa che noi ci appassiona vorremmo che venisse raccontata poi un domani anche da loro. Quindi noi, oltre a fare i nostri corsi 2 volte all'anno, diciamo primavera-autunno, fare la nostra sessione di corsi, abbiamo anche collaborato con le scuole, se ci chiedono facciamo anche lì dei corsi, con dei maestri vanno appositamente a scuola e si insegna, si sta insieme, e soprattutto bisogna divertirsi.
0: Grazie mille, grazie Samuele, grazie a tutti. Allora, l'avete sentito, anche lo skate park vi aspetta qui a Mendrisio. Non siate timidi, siate anche un po' coraggiosi e venite qui. Intanto vi ricedo la linea.
2: Grazie mille a Julie Arlen e ai suoi ospiti da Mendrisio. Il documentario RSI a cui faceva riferimento Julie è Skateboarders. Lo trovate sul Play RSI, è un documentario di un'ora che appunto racconta il movimento dello skate negli anni qui nella Svizzera italiana. Noi con Casati siamo sempre qui a Tenero, torniamo tra un disco dal Centro Sportivo Nazionale.

0: Eccoci qua ancora una volta da Tenero e da Sportissima 2026. Nome tuo?
1: Joel.
0: Età al Carbonio 14?
1: 26 e un mese.
0: Ecco, tu sei un po' rappresenti insieme ai tuoi amici, peraltro tutti sdraiati sulle chaise longue, rappresenti un po' la meglio gioventù di Tenero.
1: No, ma io non li conosco.
0: Senti, a parte appunto slandrarsi sulle chaise longue, cos'è che avete fatto di sport oggi?
1: Allora, abbiamo giocato un po' ping pong, abbiamo fatto un torneo e poi abbiamo fatto curling anche.
0: Ecco, mi spieghi il curling il 13 settembre qui a Tenero come si svolge?
1: Ah, è stata dura, però ormai c'è anche il curling con le ruote sotto.
0: Ok, sul suolo di linoleum della palestra.
1: Esatto, okay. Proprio così, sì.
0: E la boccia come fa a scivolare?
1: Delle rotelline sotto.
0: Anche la boccia? E tu ce l'hai anche tu le rotelline o solo la boccia?
1: Anche io, sì.
0: Scusa per questo intervento surreale casati con Joel.
2: Ma è stato bello.
0: Che comunque posso confermare che è assolutamente a 0-0 Joel. Questo l'ho potuto appurare. E ti passo la linea.
2: Allora Paolo, io mi trovo vicino al lago. Grazie. Sono arrivato praticamente alla fine del centro sportivo di Tenero. Con me c'è Michel Buvoli, il quale sta facendo fare ai ragazzi una roba molto particolare. Per intenderci, c'è una specie di piscina molto lunga. Lui ha in mano una specie di bodyboard, mi piace dire così.
3: Bodyboard, sì, si può dire bodyboard.
2: Ok, che cos'è per quelli che tipo Guglielmoni che non sanno nemmeno che cos'è una friteuse?
3: No, Guglielmoni dovrebbe saperlo perché era qua l'anno scorso, mi sembra.
2: Okay. Ok.
3: Quindi è lo skimboard comunque.
2: Cos'è?
3: È una disciplina che nasce in California e principalmente si lanciava una tavoletta di legno in riva spiaggia nel mare e si scivolava sulle onde.
2: Ma che bello, adesso lo state facendo qua? Sì. Questa ragazza è bravissima perché fino adesso ho visto poca gente che rimaneva in piedi.
3: Lei è brava, lei è una delle mie ragazze del team.
2: Ok.
3: Facci vedere se era qualcosa di bello.
2: Sine, quanto è difficile è, sincera?
4: All'inizio un po' sì.
2: E dopo diventa tutto più facile, come nella vita?
4: Sì, dopo sì.
2: Sì, tu lo dici perché hai quanti anni?
4: 16.
2: 16 anni e già capito tutta la vita, Michel! Noi che siamo anziani, invece è un disastro. Scherzi a parte, hai parlato di team. Spiega questa cosa del team perché è interessante.
3: Ecco, io sono responsabile della Federazione Ticinese di Snowboard da 10 anni, White Pillow Snowboard Club. Snowboard Team, questa attività, lo skimboard, lo pratichiamo durante l'estate qui al centro sportivo soprattutto, ogni tanto andiamo anche al fiume, alla Foce della Maggia. Quello che faccio è portare avanti tutto l'anno un programma di allenamento di più di 1000 ore, neve, acqua, skateboard, acrobatica, E tanto d'altro.
2: E tanto altro, questa appunto è una di quelle discipline che fa parte di quello che è un po', mi viene da dire, l'equilibrio, che per certi deve essere importantissimo.
3: Esatto, hai capito bene Fabri.
2: Sì, tra l'altro, caro Paolo Guglielmoni, per farti capire il livello, comunque il buon Mitch è stato uno che ha dato nel mondo dello snowboard tantissimo, ha portato alti i nostri colori e adesso cerca di far tirare su anche gli altri, quelli piccolini, che comunque ci dovrebbero dare le soddisfazioni. Come siamo messi per quanto riguarda lo snow a livello internazionale con quelli elite?
3: Prego. Con i nostri elite o?
2: Sì, cioè nel senso come siamo messi dopo Podlačikov e quella gente lì?
3: Chi?
2: Non lo sai, Guglielmoni, Podlačikov, iPod, non te lo ricordi? Ha vinto
0: iPod?
2: Olimpiadi. È quello, ha vinto l'Olimpiade.
3: No, dai, siamo messi bene. C'è da dire che abbiamo l'Asia che ci sta mordendo.
2: Ma Lasek non giocava a tennis?
3: No, l'Asia.
2: Ah, ho capito, Jakob Lasek.
3: Ci sta mordendo un po' la coda.
2: Ma l'Asia in quel senso, proprio sì. Il continente.
3: Gli asiatici. Fabrizio, sì,
0: basta caffè.
3: Asiatico.
2: Sì.
3: Però no, dai, io non lo sento Guglielmoni.
2: No, meglio, mi sta prendendo in giro, vai tranquillo. Mi ha detto basta con il caffè. Però siamo messi bene, siamo sempre forti.
3: Siamo forti.
2: Molto bene. Ti lascio tornare dai ragazzi, grazie ancora amici, molto presto. Grande. Paolo, hai capito come funziona qua?
0: No, ho capito e come abbiamo raccontato lungo tutti questi anni di Sportissima e Rete 3, questa collaborazione che va avanti da anni, la varietà degli sport che si possono provare è immensa.
2: Guglie, scusa. Mi interrompo.
0: Prego, no,
2: allora, a te, mai capitato di vivere una situazione di questo tipo? Tu vedi qualcuno davanti a te . E dici: io così, ahimè, non diventerò mai. Cioè, te sei una pezza incredibile.
3: Grazie.
2: È una roba pazzesca. Te c'è delle spalle che praticamente puoi uccidere qualcuno. Ma non fare sti gesti.
0: È The Rock.
3: Ti spiego allora. Faccio bodybuilding.
0: Vai, spiega.
3: E il bodybuilder vive uno strano complesso. Una malattia che si chiama la body dismorfia.
2: Ok. Che cos'è?
3: Tu ti guardi allo specchio.
2: Sì.
3: E ti vedi sempre.
2: E vorresti essere me.
3: No, ti vedi sempre una M.
0: Ok, vai avanti. Aspetta, vai.
2: Ma che c'è che ci spiegherà?
3: Magari, sempre piccolo. Perché cos'è che succede? È proiettato nell'obiettivo che tu vorresti raggiungere. E quindi...
2: Mi capita spesso.
3: E tu ti guardi ogni giorno e non noti le differenze. L'unico modo per capire è farsi delle foto o non vedere delle persone e poi... aspettare i complimenti degli altri, come nel vostro caso, che mi avete rallegrato la giornata.
2: Paolo, gli ho detto che pezza e praticamente lui è contento. Però, tra l'altro, stava facendo allenare anche qua dei ragazzi.
0: Ma è una vita difficile, però.
2: Che cosa dici, Paolo?
0: No, è una vita difficile, che se hai la body dismorfia dentro è difficile, no?
2: E Paolo dice che la body dismorfia è una vita proprio difficile da affrontare. Sì. Lui non ce la farebbe.
3: E sembra proprio...
0: Aspetta che ti sentiamo male, Fabrizio, però scusa, va via il collegamento.
3: Magari io guardo un altro e dico: avessi io fisico.
0: E dobbiamo interrompere purtroppo la body dismorfia perché non arriviamo con i nostri potenti mezzi fino al culturista, che però ci ha raccontato una cosa interessante. Sarebbe meglio farlo arrivare più vicino al nostro mezzo mobile, perché anche facciamolo venire al tavolo qua, quello della body dismorfia, che è una roba che vogliamo affrontare tra poco.

0: Maurizio Casati, ti ricorderai che quando abbiamo fatto la campagna per la Svizzera di calcio durante gli scorsi campionati mondiali avevamo coinvolto Enea Rengli, che è il tifoso svizzero.
1: Grande!
0: Rengli, ricordiamo, un uomo anche con un mentale ancora un po' da far giù, come si dice alle bocce, un po' da capire, perché tu, Enea Rengli, per chi non ti conoscesse, trascorri tutte le tue vacanze, spendi tutti i soldi delle vacanze per seguire la Svizzera, le partite in trasferta e su suolo nazionale.
2: Buona parte sì. E nell'ultimo tempo è stato abbastanza fortunato almeno andarla a vedere, perché qualche anno fa non era stato così eccezionale la Svizzera.
0: Infatti adesso la Svizzera ottiene sempre migliori risultati, anche molto bello. Poi avete anche una compagnia assolutamente di romandi, di romanci, di svizzero-tedeschi, mettete fuori le bandiere, mettete fuori delle cose che poi diventano anche dei meme e andate virali. Ma volevo dirti, progetti per il futuro, Rengli, come tifoso rosso-crociato?
2: Ce ne sono due, adesso devo ancora decidermi se uno che prende in giro la SF o uno...
0: Perché abbiamo perso questi giocatori, sì, tipo Romano, che l'abbiamo tirato su noi e adesso va a giocare per l'Italia.
2: Non solo lui, anche Aidar e Abdullau, che anche loro sono nati e cresciuti in Svizzera.
0: Quindi tu sei un tifoso polemico?
2: In questo momento sì, sinceramente.
0: No, ma ok, al di là delle polemiche, quando è che vai a vedere la nazionale?
2: Ci sono due partite fuori casa, Macedonia e Scozia, e poi subito ad inizio ottobre ci sono due partite a Lucerna in casa.
0: Ricordiamo che tu lavori anche, giusto?
2: Nel tempo libero sì.
0: No, però è una passione incredibile, una passionaccia quella di Rengli, abbiamo imparato a conoscerlo, ci ha fatto vedere tutte le foto di quando va in giro con la nazionale, è una cosa bella. Tu dove sei, Fabrizio?
1: Allora, io ho provato ad arrivare in zona lago, ma abbiamo qualche problema con la linea, allora mi sono trasferito su una specie di campo roller, dove tra l'altro c'è un tipo, fermati un attimo, vieni qua e ci metti meno di me, te stai facendo evoluzioni pazzesche sotto sto caldo incredibile. Non ce la fai più, non parli.
0: Ma chi è?
1: Sì, già. Come ti chiami?
3: Christoph,
1: ma sei bravissimo te.
0: A far cosa?
3: Da un paio di anni che sto patinando.
1: Solo un paio di anni e fai già queste cose?
3: 9-10 anni circa.
1: Ok, allora siamo nella patinoire, quella dove tu ogni tanto vieni a giocare, Guglielmoni, dove io tra l'altro, quando ero un giovane della zona, venivo a giocare con i rollerblade a basket, perché praticamente c'erano anche qui, da queste parti, due canestri ed era una roba veramente molto divertente, poteva essere lo sport del futuro, ma non l'ho mai fatto.
0: Non ho capito, tu, tu Casati, per capire la tua biografia, no? Fermiamoci un attimo, metti Christoph in stand-by. Ecco, tu Casati, praticamente scendevi dalla collina Bene di Tenero dove abitavi quando eri ragazzo e venivi giù a fare rollerblades e basket insieme?
1: Che era una roba veramente interessante.
0: Ma nasce mensa.
1: No, guarda che era interessante, si giocava all'epoca, eravamo qua una decina, 5 contro 5 e ci divertivamo parecchio. Adesso chiaramente hanno tolto i canestri, ci sarà un motivo secondo me se l'hanno fatto. Ma scherzi a parte, stai insegnando anche agli altri qua, Christoph, oggi?
3: Io aiuto, sì, a guardare, a insegnare un po', lei è la maestra.
1: Sì, adesso vado là a vedere come se la cava la maestra.
3: Sì, ecco, lei può fare meglio pubblicità di me.
1: No, ma te sei bravissimo. Vai. Maestra, come stai?
0: Sport è che non ho ancora capito.
4: Tutto bene, grazie.
1: E come che digli che sport è, perché per me era chiaro.
4: È pattinaggio artistico inline.
1: Cioè, hai capito, rollerblade praticamente su un'area sul cemento, mettiamolo così.
4: Esattamente. Sì, sì.
1: Come se la cava la ragazza?
4: Ma sì.
1: No, più positiva.
4: Possiamo dare ancora un attimino, un paio di orette, forse ce la facciamo.
1: Molto bene. E la giornata come va? Allora, qui fa veramente molto caldo, diciamolo in questo momento.
4: Sì, difatti penso che la mia faccia lo dica.
1: Soprattutto il lato destro, devo dire. Però è vero che la gente qua comunque c'è, piace. Tra l'altro c'è la possibilità di provare ovviamente anche questa disciplina. Tu, maestra, dove di solito?
4: Io insegno qua a Tenero, via alla palestra due volte a settimana. Facciamo parte del gruppo Skate College.
1: Sì.
4: Dove da 5 anni che... ne facciamo parte.
1: Okay.
4: E poi facciamo anche sul ghiaccio a Magadino.
1: Ah, bello, che bello. Tra l'altro Christoph qua è da 2 anni che sta andando sul roller, ma è diventato bravissimo. C'entri tu?
4: Certo, un pochettino. Mamma direi
1: mia. Mamma mia, ma complimenti, davvero, l'ho visto, ho detto, questo qua è un Lambiel del cemento. Te sei Stefan Lambiel, conosci?
3: Sì.
1: Sì, e sei un po' quello.
3: No, sono lontanissimo da lui.
1: Ma te sei abbiamo non due credo. Anni, capito? Ci sta. Te come te la cavi? Quanti anni hai?
5: 11.
1: 11 e con sui pattini sei già più alta di me, molto bene. No, come va con il pattinaggio? Ti piace?
5: Sì, mi piace tanto e lo facevo già.
1: È vero? Ma già sul cemento o sul ghiaccio?
5: Pattinavo, però non facevo le gare, pattinavo e basta.
1: Ma bisogna pattinare perché è bello farlo, sono d'accordo con te. Paolo, io torno verso di te perché ti ho mandato il culturista.
0: Sì, no, è qua il culturista, è qua con la figlia, dopo tra un attimo lo becchiamo al nostro microfono, il culturista è imprescindibile, lo dobbiamo avere. Per forza di cose, ma io non ho capito praticamente questi come si vedono le persone che fanno pattinaggio artistico su ghiaccio, lo fanno sui roller, è quello
1: sì,
0: lo sport
1: in line, con i pattini in line, bravissimo,
0: e quindi fanno quelle evoluzioni lì del pattinaggio artistico ma con i pattini in line.
1: No. Sai che quando ti
0: per
1: impegni,
0: mia comprensione, perché non ho capito
1: te sei
0: ancora.
1: Forte, sì, è quello, è quella roba lì, pattinaggio artistico su cemento.
0: Sono contento, mandiamo una canzone.

0: Allora, ho perso Fabrizio Casati, dovete immaginarlo su un trottinetto offerto dal centro sportivo di Tenero che sfreccia qua e là, e aveva appena intervistato il culturista che adesso è qui al nostro microfono in postazione. Ben arrivato.
1: Ciao a tutti.
0: Tuo nome?
1: Slave.
0: Allora, tu cosa fai nella vita oltre che fare il bodybuilder?
1: Sono un agente di polizia.
0: Incorporato dove?
1: Ad Ascona.
0: Ok, polizia comunale di Ascona. Allora, tu ci hai parlato prima che il collegamento si interrompesse di questa difficoltà dei bodybuilder della
1: body dismorfia.
0: Ecco, che voi vi vedete sempre troppo piccoli e che gli allenamenti non sono mai abbastanza.
1: Esatto, è come se tu non ti sentissi mai arrivato, è come se conquistassi qualcosa ma dopo giri l'angolo e c'è ancora un corridoio immenso da percorrere.
0: È un po' la storia di questa epoca, che sembra che non ce la fai mai ad arrivare, cioè ti devi bastare a un certo punto, quello che fai ti deve bastare. Come fai? Da solo non ce la fai, hai bisogno di una terza persona magari.
1: Una terza persona, un coach.
0: Che ti dice no, invece stai piano piano progredendo.
1: Esatto, praticamente è un percorso così, lui ti struttura attorno alla tua vita in base anche alle tue esigenze un piano alimentare da seguire.
0: Okay.
1: Ti dà degli esercizi mirati a dove sei carente, magari lui ti guarda le foto che tu gli mandi in modo periodico e lui ti dice ok, dobbiamo lavorare più qui, allora dobbiamo modificare le schede di allenamento e lavorare in questa maniera.
0: Ok, e quindi tu grazie a questo tuo personal, che si chiama questo benemerito?
1: Preferisco adesso in questo momento non dirlo. Non menzionarlo.
0: Allora, è arrivato Casati, dice di essere lui il tuo personal. Allora, questo tuo personal ti permette di fronteggiare la body dismorfia, però c'è una storia. Casati, non l'ho fabbricata io, come mi chiedi sempre tu di fare delle storie strappalacrime, tu mi chiedi sempre facciamo quelle storie che fanno
2: piangere.
0: Di solito
2: ti piace però, ma sentiamola.
0: Però lui ha cominciato a fare bodybuilder per riprendere in mano la sua vita.
2: Sì, quindi tu mi guardi in faccia e mi dici forse è arrivato anche il tuo momento.
0: A te piace mangiare, che te ne frega.
2: Ma a te non piace mangiare?
1: Mi piace un sacco mangiare.
0: Ma chissà quanto mangia per fare il bodybuilder, no?
1: Devi mangiare un sacco.
2: Tipo uova crude, pollo.
1: Serpenti. No, le uova crude no, perché non riesci ad assimilare le proteine, quindi devi cuocere per forza.
2: Ah, quindi è un mito quella dell'uovo crudo, niente.
1: Non serve.
0: Pollo mangiate, no voi?
1: Riso, pollo. Ah. Adesso sto facendo una dieta ciclico-dinamica.
0: Cioè, se è noioso non racconto.
1: Praticamente, ad esempio, tu segui il lunedì e il venerdì, mangi in un modo. Martedì e il mercoledì in un altro. E poi il sabato e la domenica in un altro ancora.
0: Quello fa anche Casati al ristorante.
2: Sono bravissimo, potrei anche batterti facilmente, detta sinceramente.
0: No, una volta mangia il bollito, quell'altra volta mangia il brasato, va bene.
2: Va bene anche le costine.
0: Però dicevamo, è una scelta, al di là delle battute, scusami, è una scelta anche di vita, quella di riprendere un po' in mano una certa disciplina.
1: Esatto, sì, io ho affrontato un periodo abbastanza temprante nella vita, comunque in giovane età a 26 anni.
0: Che era dovuto a?
1: Il divorzio.
0: Ok.
1: E quindi questa cosa qui mi ha fatto parecchio toccare il fondo, diciamo, tutto ciò
2: male,
1: che ne consegue,
2: sì.
1: Comunque affrontare un sacco di cose.
0: Mi scuso il mio collega che non gliene frega niente, invece io
2: ma
0: sto.
2: Ma non è vero, ma tutt'altro, io sto empatizzando.
0: Io sto empatizzando.
2: Lui
0: dice che tu divorzi, frega niente della tua sofferenza, ma vai avanti.
2: Non è vero niente.
1: Però ecco, per usare una frase fatta, ciò che non uccide fortifica.
0: E dopo
1: quindi,
0: cosa hai cominciato a fare?
1: Ho cominciato a seguire la disciplina del culturismo, del bodybuilding, in modo serio.
2: Cioè, ma come mai questa cosa non hai scelto, che ne so, il calcetto con gli amici come fa Guglielmoni, che poi si fa male?
1: Perché la sensazione che ti dà spingere la ghisa.
2: Ah, era proprio l'incavolamento che buttavi,
1: esatto,
2: fuori tutto, quella roba così. La ghisa, alzare,
1: spingere, sbattere, la ghisa, esatto, sì. Il suono che fa, il suono metallico di quando sbatte ti crea un appagamento. Sì.
0: Ma scusa, voi avete anche dei riferimenti, cioè, tipo non so, The Rock è un vostro mito, Mark Wahlberg?
1: Allora, secondo me il miglior bodybuilder in assoluto rimarrà per sempre Arnold Schwarzenegger.
2: Allora,
0: sì, magari un 40 per gamba, adesso andiamo avanti, no?
1: Chiaro.
0: No, perché lo dici, scusa?
1: Perché adesso il livello è diventato molto alto, estremo.
2: Così troppo, no? Ti piace quando vai?
1: Diciamo che è molto molto difficile arrivare a certi livelli.
0: Ma tu hai anche la compagna che fa bodybuilding.
1: Sì.
0: Com'è essere in due una coppia di bodybuilders? Com'è?
1: È una cosa bella perché siamo un copia e incolla, solo che lei è una donna e io sono un uomo.
0: Cosa vuol dire? Quali sono le differenze nel vostro sport?
1: No, no, nessuna differenza, appunto per quello, perché riusciamo a capirci. Se io le dico devo prepararmi prima di uscire, devo portarmi questo e questo, devo mangiare, lei fa la stessa cosa. Usciamo, abbiamo la borsa frigo insieme, coi pasti.
0: Ma quello che vuole capire Casati, che io è veramente un amico al di là del fatto,
2: no, io vorrei capire,
0: loro fanno due o tre sgarri, tipo bevono una birra ogni tanto.
1: Allora, l'alcol non va tanto d'accordo.
2: Quindi per te, Paolo, no.
0: ma tipo, non so, il roast beef con la salsa tartara?
1: Le salse anche sono quelle che fregano.
2: Vabbè, ma che vita è? Ma scusa, ecco, ma che vita fai, zio?
1: Dipende, se devi fare un contesto di definizione, puoi avere un pasto libero a settimana.
0: Sì, ma io uno!
1: Sì.
2: Uno so, vuol dire una pizza tipo.
1: Però dopo la cosa particolare di questa disciplina è che quando tu cominci all'inizio, finché trovi, finché il personal ti trova l'assetto di alimentazione che va bene per te, tu hai quasi bisogno di questo sgarro, come lo chiamano, per sentirti.
0: Poi dopo invece
2: beh, finita.
1: Dopo tu inizi a ottimizzare tutto, il tuo corpo entra a diventare una macchina che
2: La macchina, Paolo.
0: Tu potresti diventare una macchina.
2: Penso di sì.
0: Però una cosa.
2: No, ma io volevo sapere una roba dall'inizio.
0: Però interessante.
2: Sì, senti qua. Ma te, prima di diventare così una pezza, come dicevo.
1: Grazie.
2: Ma com'eri? Cioè, tipo, eri più un tipo molle come Guglielmoni, eri un po' più grosso, ma comunque con tanti muscoli come me.
1: In adolescenza avevo cominciato la pallanuoto. Tra l'altro, ho cominciato qua al centro sportivo di Tenere.
2: Sì.
1: E questo sicuramente mi ha dato un'ottima base per cominciare.
2: Era già così.
0: Perché Casati voleva tendere a dimostrare che magari tu eri un po' sfigato da ragazzo e poi hai fatto il bodybuilder per diventare un po' più bello, un po' più appetibile.
2: E invece eri già
0: figo allora.
1: Sì, diciamo da bambino sicuramente un po' sfigatello ero anch'io.
0: E beh,
1: poi
0: pensa
1: dopo,
0: Casati.
2: Pensa 50 anni in questa condizione, mamma.
1: Poi sicuramente l'adolescenza, il cambiamento ormonale ha iniziato a mettere un po'. Tutto sui binari e poi dopo il resto.
2: E dopo tutto è cambiato. Comunque
0: non lo faccio. Bravo lui, ma a me non interessa.
2: Uno sgarro è troppo poco. Noi andiamo con la musica.
0: Grazie mille, grazie.

marzo c'è sempre vento, a luglio non ce n'è mai, alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no, l'amore nasce.

0: 15:52 minuti in diretta da Tenero per Sportissima 2026. Non c'è solo Tenero come stazione, ci sono altre 7 stazioni, tra cui sì, tra poco
1: dove mi porti?
0: No, mi sono perso.
1: Ti sei per voi che controllo?
0: No, basta, no, Julie Arlen andrà nella
1: sorpresa.
0: No, ce l'ho. Sì. Dammi un colpo sulla schiena.
1: Ecco. Fatta.
0: Allora andrà a Basso Ceresio,
1: bello,
0: che vuol dire Riva San Vitale. Ecco.
1: Sì.
0: E Riva San Vitale dove ci dice, insomma, c'è un fermento, ce lo faremo raccontare tra poco dopo le 16.
1: Sì.
0: Julie Arlen, la nostra Globetrotter.
1: È lei. Sai che sembrano due anziani che parlano di cose. Andiamo con un po' di musica, poi si torna?
0: Anziano a chi?
1: A te.

0: Svizzera.
1: Sono le 16, bentornati ancora una volta in diretta da Tenero, dal centro sportivo. Allora, noi abbiamo deciso, caro Paolo, di avviare anche la nostra sfida, cioè ci sono tanti sport. Bravo. Ne mancava uno secondo me e l'abbiamo portato noi.
2: Allora, è il lancio della Zibretta di Rete 3, il sì, lancio della ciabatta infradito di Rete 3 che è stata regalata durante tutta l'estate. E io volevo capire da te, che sei stato un po' il promotore di questo gadget, se adesso la lanciamo lontano perché non ha funzionato.
1: Allora, prima di tutto scopriremo a quanti metri di lontananza andrà. Io ho in mano una bindella.
2: Ok, quindi sei l'uomo della bindella.
1: Sono l'uomo della bindella, esattamente. Ma soprattutto dobbiamo dire che questo gadget invece è andato alla grande. Quest'anno lo sventolino da una parte, le flip flop dall'altra. Allora, quanti metri pensi di fare, come ti chiami?
3: Allora, mi chiamo Davide Hernandez e secondo me raggiungo forse 2 metri.
1: Due metri secondo me?
2: Cavolo, Davide, non essere, cioè, non troppo, non too much. Due metri, arriverai a 80 metri. Davide, guarda che bel ragazzo.
3: Speriamo in bene.
1: Dai. Speriamo in bene. Tu invece chi sei?
4: Io, Riccardo Fattorini, e penso...
1: Perché dici il cognome?
4: Non lo so, così è.
1: Allora, dicevi Riccardo?
4: Riccardo, penso forse 10.
1: 10 metri per Riccardo.
2: Puoi togliere gli occhiali, Riccardo, per educazione, ok.
1: Ma Pietro, ma trattalo bene. Tu come sei?
5: Brian.
1: Sì.
5: E spero di fare, una ventina di metri.
2: Cognome Brian.
1: 20 metri. Ma perché devi chiedergli? Io ho detto di no, adesso lascialo stare. Vai. Tu sei?
6: Io sono Davide. Sì? Questa volta Comes, il cognome è importante, se no ci confondiamo.
1: Ma vedi, lui dà comunque una spiegazione. Quanti metri?
6: Secondo me faccio il giro del mondo e poi ritorna a 2 metri dalla...
2: tipo boomerang.
6: Sì, esatto.
1: Una roba così.
2: Tu?
7: Io sono Matteo e spero almeno 5 metri.
2: Allora, invece qui abbiamo una mamma. Buongiorno, signora.
8: La nonna.
2: La nonna. Allora ha fatto un complimento.
1: Ti è andata bene.
2: Sì, di vai. Tu come ti chiami?
9: Io mi chiamo Laroni e per me arriva fino a quel signore che è seduto.
2: Ah, ok. Quindi saranno circa 25 metri.
1: Più o meno sì.
2: Allora proviamoci.
1: Hanno rubato l'unica ciabatta che ci serviva.
2: No, fa niente. Allora partite o usate me come termine.
1: Usiamo questa qua. Questa bottiglietta qua.
2: Questa bottiglietta qua, sì. Proprio mile try insieme.
1: Ok, questa è la partenza. Parte il primo, allora, Davide.
2: Davide, vai.
1: Vai, c'ho quella bindella,
2: Ricordami il cognome che è importante.
3: Hernandez.
2: Numero 1, Hernandez, vai lì. Puoi prendere la rincorsa, Hernandez, fai qualcosa.
1: Puoi fare quello che vuole.
2: Fai qualcosa della tua vita, Hernandez, vai.
1: È il lancio della ciabatta.
2: Vai, pompa, vai.
1: Va. È andato addirittura all'indietro.
2: Però 4 metri la fa.
1: Ma neanche.
2: Vieni qua te, fenomeno, come ti chiami?
1: Sì. No. È sempre Riccardo, il buon Riccardo, sì.
2: Riccardo Fattorini.
1: È quello lì, sì.
2: Fattorini, vai. Fattorini numero 1.
1: Lanciati. Forse 1 metro, dopo c'è la bindella, vediamo.
2: Vai, e... altro Davide. Davide 2, vai.
1: Vai.
2: Vai, anche con un urlo, vai.
1: Uffè!
2: Bravo!
1: Per il momento Davide sarà a 4 metri, più o meno adesso vedremo.
2: Vieni tu, piccola.
1: Vai, adesso lei mi mette
2: via. Brava!
1: Tu. Quasi, bene.
2: Brava!
1: Avanti, prossimo, prego.
2: Prego.
1: Questo è roba da Olimpiadi, eh.
2: Allora, ricordiamo che per radio viene malissimo questo gioco, ma noi che lo stiamo vedendo
1: è divertente,
2: è carino,
1: è bello.
2: Però visto che ha rotto già
1: ne
2: un po' le palle.
1: No, ma ne manca uno a sto punto. Vai. Attenzione, questa è una tecnica importante. Mi sa che siamo lì.
2: Vado. Allora, è un bel gioco e la ciabatta di Rete 3 vive anche di questi, concorsi un po' estemporanei, ma noi diamo...
1: La nonna ha battuto tutti, Paolo!
2: La nonna è sempre la nonna, ricordatelo una volta per tutte. Noi diamo la linea, arriva a San Vitale dove c'è Julie Arlen per l'ultimo collegamento sportissima dal territorio, insomma dalle stazioni sportissime che non sono Tenero. A te, Julie.
10: Sì, guarda, io lo chiamerei il gran finale, perché davvero qui arriva San Vitale, si sta benissimo, già arriva San Vitale gode di una posizione privilegiata, ma oggi abbiamo il sole, l'arietta, la vista sulle montagne, il Monte Generoso, il Monte San Giorgio, un sacco di gente qui sul lungo lago, e poi ci sono i pescatori, le pescatrici. Guarda, intanto che voi facevate il lancio dell'infradito di Rete 3, io ho visto una neopescatrice che in 3 minuti non so quanti pesci ha preso. Ciao, come ti chiami?
11: Fiore.
10: Senti, ma Fiore, quanti pesci hai preso in 2 minuti? Qua t'ho visto che era uno via l'altro.
9: 4, 5, 3, 4, 5.
10: Senti, ma è la prima volta che peschi?
9: No, perché ho la canna da pesca.
10: Ok, quindi hai la tecnica?
9: No, so pescare e basta.
10: C'è anche un po' di fortuna.
0: O no?
9: A me viene semplice pescare, però c'è molta pazienza da fare, cioè devi avere pazienza per pescare, perché di solito i pesci non abboccano sempre subito o in poco tempo, ci vuole tanto tempo per quelli più difficili, tipo, non lo so,
10: quelli più grandi. Senti, ma tu da chi hai ereditato la passione o ti sei così incuriosita da sola guardando il lago alla pesca?
9: Mi sono ho imparato da sola, mi sono incuriosita da sola. Pescare mi è sempre stata un'idea un po' carina.
10: Ok, e che emozioni ti dà quando senti che qualcosa ha abboccato, che si muove e poi tiri sul pesce?
9: Felicità, emozione, cioè quando pesca diciamo che...
10: Sei soddisfatta?
9: Sì, sono soddisfatta.
10: Senti, andiamo a vedere un attimo là che c'è tutto un gruppetto di bambini che anche loro hanno recuperato qualcosa. Ciao ragazzi, come state?
8: Bene.
10: Allora, tu hai pescato, come ti chiami?
11: Alena.
10: Tu quanti anni hai?
11: 6.
10: Ci devi pensare.
11: 6.
10: 6 anni, mi dice il pubblico qua. E quanti ne hai pescati oggi?
11: 3.
10: 3 pesci, wow, bravi. E voi quanto avete fatto oggi come record?
11: 4. Mio quasi 6.
10: Senti, ma è la prima volta. Grande. Cosa?
12: Io uno grande.
10: E quanto era grande?
12: Almeno 10 metri.
10: 10 metri, mamma mia. Allora, infatti vedo qua il... Adesso c'è qua il presidente del Club dei Pescatori Riva San Vitale Capolago, Roberto Navarro. Ciao Roberto, che soddisfazione. Qua c'è tutta una nuova generazione, una nuova stirpe di pescatori.
13: Mamma mia, e con che qualità. Abbiamo visto qui, beh, tutti che pescano, tutti sono felici. È fantastico, perché pescatori una volta c'erano ovunque, erano professionisti, erano anche un po' burberi, bisogna dire. Invece ci sono questi nuovi giovani entusiasti che hanno voglia di fare giornataccia per noi, lo dico, ma tanto entusiasmo, tantissima gente che è venuta a trovarci, anche i genitori hanno voluto pescare, bisogna dire che la pesca avvicina tutti.
10: Senti, ma perché giornataccia? In realtà giornatona, perché avete lavorato un sacco e mi dicevi avete anche perso un po' di lenze, non ve l'aspettavate?
13: Allora, non così tanto, c'è stata veramente un'affluenza fantastica, sì, giornatona, perché è fantastico, come vediamo ancora adesso i bambini, ma stamattina a 9:30 avevamo già i primi pescatori. Si può pescare? È qui che si pesca? Cosa devo fare? Fantastico, sì, oramai la pesca, le lenze, sono rotture, le abbiamo messe in conto. Non così tanta gente, non così tante rotture, ma è stato fantastico lo stesso.
10: Senti, ma la pesca gode di buona salute? Perché voi avete sicuramente il lato sportivo, ma più che altro portate avanti anche tanto la tradizione.

0: alla natura, alle regole, a non far del male anche al pesce, lo trattano bene, c'è tanto catch and release. E anche il dipartimento ci dà una mano. Detto questo, come club organizziamo dei giornate più familiari, come detto, quindi con i ragazzi, quindi andiamo a prendere le trote che possono pescarle, possono portarle a casa a mangiare, quindi davvero essere vicini alla natura. E noi come pescatori siamo i primi a contatto con la natura.
1: E mi dicevi che i pesci sono anche quasi un veicolo di insegnamento della vita, perché i bambini sono entusiasti ma spesso non si rendono conto del processo che magari fa un pesce, fino adesso dico il sushi, il famosissimo e amato sushi dei bambini. Quindi è anche una scuola di vita, se vogliamo.
0: Ma assolutamente, come visitare le fattorie, però veramente vedere il pesce al supermercato e pescarlo, che è vivo, che si muove, che tra le mani senti qualcosa veramente che ti dà anche un'emozione, secondo me è proprio scuola di vita e insegna tanto anche a come trattare gli animali.
1: Sì, il rispetto della natura. Allora vorrei chiudere questi collegamenti di Riva San Vitale da un momento bellissimo condiviso tra padre e figlio. Vedo un padre che ha portato qui suo figlio a pescare. Ciao, come ti chiami?
2: Sebastiano.
1: Tu sei un pescatore o sei venuto qui perché tuo figlio te l'ha chiesto?
2: Esatto, la seconda. Sì, lo sono stato, ma è passato un po' di tempo.
1: E tu come ti chiami?
3: Iari.
1: Sei tu che hai deciso di venire qui a pescare, come mai?
3: Perché mi piace.
1: Ma ti piace il pesce o ti piace pescare?
3: Pescare.
1: Ok, che emozioni ti dà? Vuoi darci l'emozione che hai avuto adesso mentre avevi la canna in mano?
4: Ti fa piacere?
1: Così, è talmente emozionato che sicuramente questa sera ne parlerà tantissimo a casa, ma poco con noi. Grazie mille, grazie a tutti i volontari e a tutti coloro che mi hanno aperto le porte oggi per farmi scoprire tutti questi sport e la passione, l'impegno di chi si mette a disposizione. Viva lo sport e viva anche l'aggregazione di tutto l'anno, non soltanto oggi a Sportissima. Vi ricedo la linea.
5: Grazie mille a Julie Arlene per questo suo giro del territorio oggi, per farci conoscere anche tutte le stazioni Sportissima di questo 13 settembre. Casati, tu sei ancora lucido, stai facendo selfie?
6: Sto facendo selfie con delle fan, okay. L'idea è quella lì, buongiorno.
5: Delle fan?
6: Sì, siete delle
5: sempre
6: fan.
5: La nonna è sempre coinvolta?
6: Certo.
5: Buongiorno nonna, lei è sempre la nonna?
7: Sempre la nonna.
5: Numero uno, lei si chiama signora?
7: Number one, Rosanna.
6: Rosanna, capito?
5: Rosanna, number one.
8: Laroni.
5: Tu sei la nipote?
6: Sì.
5: Attenzione, volevo dire una cosa.
6: Prego.
5: Abbiamo praticamente celebrato tutta una serie di sport, tra virgolette, minori, senza che questa accezione sia negativa.
6: Anzi.
5: Però sono andato a vedere quali sono gli sport più praticati al mondo e sono il nuoto, il calcio, la pallavolo, la pallacanestro e il tennis.
6: Quindi cose che comunque non costano tanto.
5: Però ci sono qua.
6: C'è tutto.
5: Ci sono.
6: C'è
5: non è che gli sport maggiori non ci sono.
6: No, c'è anche il beach volley, tra l'altro. Purtroppo non riesco ad arrivarci per questioni di linea. Non mia, ma proprio di... Di linea.
5: Era un doppio senso.
6: Sì.
5: È una linea leggermente oversize.
6: Sì, ma piantala. Allora adesso io vado a fare un giro dall'altra parte. Quindi io e Giorgio De Falco partiamo e andiamo a vedere com'è di là per capire che...
5: Ricordiamo che Giorgio De Falco è il tuo amico invisibile.
6: Sì, no, ci sei, vero che esisti?
9: Sì, ci sono.
6: L'avete sentito? L'hai sentito?
5: Ok, volentieri, no. Dai. Avevamo promesso che andavamo al tiro.
6: Adesso
5: anche,
6: vado.
5: Al tiro andavamo.
6: Vado dappertutto.
5: Va bene, al tiro andavamo.
10: È tutto che ho preso.

0: Allora, Fabrizio Casati è andato dall'altra parte del centro sportivo di Tenero e io sono finito in mezzo a una danza. Tuo nome?
1: Giulia.
0: Mi racconti cosa succede qua?
1: Ma in questo momento c'è l'esibizione di burlesque della danza dell'Orso d'Oro di Riazzino.
0: Ok, quindi un'atmosfera alla film cabaret tipo?
1: Sì, in questo momento sì, dai. Prima c'erano le bambine, poi c'era un gruppo mamma bambino che facevano danza classica e hanno proposto il cancan, e adesso c'è l'ultimo gruppo che si occupa della burlesque.
0: La burlesque è anche un po' la specialità di Fabrizio Casati. Dove sei?
2: Allora, mi sono trasportato in quella della zona dove praticamente si scia sull'erba. Questa è un po' l'idea. Che cosa state facendo? Come ti chiami?
3: Davide.
2: Ciao Davide, come sta andando? Cosa fate?
3: Bene, stiamo promuovendo lo sci a secco, siccome ormai è di moda.
2: Soprattutto siccome purtroppo la situazione climatica chiama fondamentalmente.
3: Ci arriviamo alla situazione del momento, sì, quindi sì. Funziona bene. I ragazzi si divertono, c'è richiesta.
2: Adesso tu lo dici ma non sappiamo, ti stai divertendo?
1: Sì.
2: Hai ragione, Davide, hai ragione, come dirti di no?
3: Hai visto che funziona? Esatto. Al momento funziona bene.
2: Ma cosa devono fare, che cosa hanno a disposizione?
3: Hanno a disposizione degli sci affrancati in maniera un po' rudimentale ma abbastanza efficace,
2: sì.
3: Con laccetti vari, un paio di ostacoli, slalom, e quindi si muovono attraverso il percorso più o meno liberamente.
0: Ma
3: noi assistiamo un pochettino,
0: puntano,
3: specialmente i più piccolini o quelli che non può.
2: Si dice Guglielmoni che chiede se puntano.
3: Puntano, sì sì, puntano forte.
2: Stai puntando? Forse, devi dir di sì.
1: Sì.
2: Sei un grande. Lui è diventato il mio nuovo idolo. Scherzi a parte, molto divertente la cosa che si può trovare qui, e soprattutto è un modo di sciare quasi di fondo, modalità della colonia. Cosa deve fare adesso? Spiegami.
3: Adesso scende, si sta...
2: C'è uno scivolo tipo?
3: Sì, c'è tipo uno scivolo, si sta immettendo la partenza della strife.
2: Attenzione!
3: Adesso qui è il primo pezzo.
2: Uomo grande, agevole, bravissimo! Abbiamo anche, come sentite, la clac da queste parti.
0: Ma chi è? Ah,
2: poi tra l'altro Paolo.
0: Ma chi è sta gente che urla dietro?
2: C'è gente che fa il tifo ai vari.
0: Ma tipo genitori?
2: Ai vari sciatori.
0: O sciamanà.
2: No, c'è di tutto.
0: Okay.
2: Allora, senti qua, c'è anche il Mago Renato.
0: Mago Renato numero uno.
2: Mago Renato, sei in diretta, come stai?
4: Ciao, bene, grazie. Fabrizio, e tu?
2: Io bene, ti sto rovinando il numero?
4: No, il bambino ha fatto sparire il sale.
2: E dov'è il sale?
4: C'era nella scarpa.
2: Ma che nella scarpa? Impossibile, ce l'hai in mano,
4: Togli la scarpa.
2: Togli la scarpa, come ti chiami?
5: Eric,
2: fa vedere, togli quella scarpa. Quella di destra, fa vedere. Allora, lui aveva un po' di sale in mano,
0: okay.
2: Poi l'ha fatto nascondere dentro una calza, sembrerebbe.
4: No, un foulard.
2: Ah, un foulard, sì, che ne so io. Poi
4: la scarpa?
2: No! Eric, avevi il sale? Ma l'hai portato da casa il sale? Eric, l'hai portato da casa il sale?
5: No!
2: E dove l'hai tirato fuori?
5: No, non so!
2: È stato il Mago Renato! Un applauso, Mago Renato!
0: Sono i flash del Mago Renato.
2: Cioè, senti qua la gente che c'è, hai capito?
0: Di flash ai bambini, grande Mago Renato.
2: Anche secondo me. Tra l'altro, qui è anche la zona dedicata all'arrampicata sportiva, che è una di quelle cose che a me mette un pochettino l'ansia, devo dirti la verità.
0: No, vai!
2: No, io vado a capire come stanno andando
0: le
2: cose. Qua c'è anche un maestro. Come va oggi? Buongiorno.
6: Buongiorno, bene, benissimo.
2: Allora, cosa stai facendo? E quello lì è su in alto tanto.
6: Ho la vita di lui in mano.
2: No, no, scherzare, non dire così.
6: Adesso sentiamo, guarda, manetta.
2: È sceso manetta, aspetta, cosa chiedergli. Hai avuto paura?
5: Un po' l'altezza.
2: Sì, sembravi Spider-Man, hai capito? Cioè, a un certo punto sembravi l'uomo ragno.
5: Sì, era un po' alto.
2: È altissimo, quanti metri è su là in cima?
6: 10.
2: Eri 10 metri, zio!
5: Sì, era un po' alto.
2: Era un po' alto, però è stato bravissimo, scusami. Senti una cosa, come sta andando e che cosa ti chiedono i ragazzi che si stanno approcciando a questa tecnica bella?
6: Chiedono di provare a salire, ecco. Che le teniamo bene la corda, non farsi male.
2: Sì. Tra l'altro lui di solito parla dialetto, ma in questo momento sta parlando in spagnolo.
0: Ma di che nazionalità?
6: Io sono a Madrid.
2: Sei di Madrid? Madrid, okay, come sei finito qui a tenere?
6: Per l'arrampicata.
2: Ma come per l'arrampicata? Spiegami bene.
6: Sono arrivato e qua la roccia era lo più bello che ho trovato e quindi sono restato qua.
2: Ma grandissimo.
6: Da 12 anni.
2: Sei già da 12 anni qua, complimenti davvero. Grazie. Beh, complimenti anche a tutti i ragazzi, ce ne sono anche di piccolissimi. Tu a che età hai iniziato?
6: Io ho iniziato verso le 10 anni.
2: Ok, quindi l'età giusta.
6: No, l'età giusta quando vuoi fare, avere voglia.
2: Sì, anche a 50.
6: Ecco, tutto.
2: Chiedo per un amico.
6: È uno sport per tutti.
2: È uno sport per tutti, molto bene. L'importante è essere assicurati, qui ovviamente tutto è tranquillo da quel punto di vista lì. E allora Paolo,
0: io voglio sapere il maestro lì.
2: Dimmi.
0: Voglio sapere il maestro Yoda di Madrid dove va a arrampicare in Ticino.
2: Aspetta che gli domando. Yoda, Madrid. Scusa, sono andato. Dove vai a arrampicare in Ticino? Come ti chiami? Mi hai detto?
6: Ivan,
2: scusami, come ti chiami? No, già chiesto. Dimmi dove vai a arrampicare.
6: Vado, tutta parti, c'è la Verzasca, la Maglia, c'è l'Eventina.
2: O bouldering lo fai?
6: Tutto.
2: Tutto.
6: Via lunga, bouldering. Sì. C'è per tutti e per tutti. Ecco.
2: Il posto più bello di tutti, o sei come quelli che vanno a cercare funghi che non lo dicono?
6: Lo più bello è il Poncione del Nazca.
2: Hai capito, Paolo?
0: Ah, certo.
6: Il più bello del mondo.
0: Comunque
6: ecco.
0: Lo dobbiamo...
2: Il più bello del mondo, molto bene.
0: Lo dobbiamo portare in radio questo uomo perché è una specie di pusher di felicità.
2: Sì, hai ragione, sprizza felicità da tutti i pori, sono d'accordo, ma vedo anche tanta gente che è contenta, ragazzi, sono felicissimi, proprio una bella giornata quella che stiamo vivendo oggi, tante le possibilità, avete ancora più o meno un'oretta per venire qui e per provare tante cose.

0: Allora, caro pubblico, sempre in diretta Rete 3 da Sportissima 2026, do volentieri il microfono a Carola che mi dice che il suo sport non viene valutato come dovrebbe. Carola, che sport fai?
1: Faccio il pole art e lo pole sport.
0: Che vuol dire tipo pole dance?
1: Sì, esattamente.
0: E perché secondo te, insomma, non se ne parla abbastanza, nonostante, mi dicevi, avete anche ottenuto risultati di rilievo?
1: Non è molto conosciuto qui in Ticino.
0: Tu cosa stai facendo tu per lanciarlo, Carola?
1: Ma io oggi a Sportissima ho parlato tutto il giorno della pole dance e abbiamo fatto un'esibizione, abbiamo un performance group che si esibisce.
0: Andate anche in giro per l'Europa?
1: Sì, abbiamo una squadra amatoriale, anche professionale, che fa le gare internazionali, i mondiali, quando si passa alla qualifica, e c'è molto interessante.
0: Ti devo chiedere se è uno sport intergenerazionale, va bene dall'età dei bambini fino all'età mia matura, che io sono degli anni 70?
1: Sì, certo, le gare hanno sempre categorie e livelli, per esempio si potrebbe gareggiare men, maschi, sopra 40, amatori o professionale, ci sono sempre livelli.
0: Però vedevo prima che nella vostra esibizione il palo della pole dance non c'era, cioè non è sempre obbligatorio avere il palo?
1: Sì, per la pole dance ci vuole un palo, chiaro.
0: Ma prima cosa stavate facendo allora? Cos'era quella danza che state facendo prima?
1: Sul palco abbiamo ballato la danza classica, una coreografia delle regine delle carte, il burlesque, chair dance, e abbiamo anche fatto vedere un pezzo di hip hop.
0: Ok, bravi. Io intanto c'è Casati dietro che punta come un demonio. Vai Casati. Chi è che parla?
2: No,
0: chi è quell'uomo?
2: Non volevo disturbare Carola, perdonami.
0: No, ma chi è quell'uomo che urla?
2: Sono io.
0: Ah, ok. Grazie mille, Carola.
2: Ma sai
0: grazie.
2: Perché? Sai perché? Perché stiamo cercando col Mago Renato
0: ancora?
2: Di far imparare. Sì, sono affezionato al Mago Renato. Ho fatto un numero pazzesco un attimo fa, ma stavo cercando di fargli piegare lo sventolino di Rete 3 che stiamo regalando.
0: Ah,
2: cioè, secondo te come si fa a rendere questo oggetto un oggetto che diventa sempre più piccolo? I bambini ce l'hanno fatta, Renato.
3: Ah, allora sono magici anche i bambini, però.
2: Certo
0: che sono magici.
2: Sono magici e come? Fagli vedere come diventa quando è piccolo. Aspetta, ce l'ho anch'io. Guarda, diventa così.
0: Io sto
2: così
0: regalando l'infradito dei ragazzi.
2: Sì, abbiamo tanti regali ancora da dar fuori.
0: Mago Renato, però vai più veloce perché abbiamo dei ritmi radiofonici.
2: Mago Renato non ce la fa, non ce la riesce a fare tante cose, ma questo è difficile, eh?
3: D'altra parte.
2: No, non ce la fa, torna a te,
0: ma
2: torna a te.
0: Ma Mago
2: Paolo.
0: Renato.
2: Ma è così, è una vita.
0: Ragazzi, vediamo qua, ho tre ragazze al mio microfono. Che sport avete fatto, ragazze?
4: Pallavolo.
0: Voi siete già in una squadra?
4: No.
0: Avete provato? Che sensazioni avete avuto? Può diventare lo sport del futuro per voi o...?
4: Sì, un po' di nostalgia. Facevo quando ero più piccola.
0: Okay. Tu sei al telefono, puoi parlare. Chi è la mamma, un'amica?
4: Eh?
0: Telefono, chi era?
4: Mia mamma.
0: Tua mamma. Com'è andata a pallavolo?
4: Non ho fatto pallavolo.
0: Cosa hai fatto?
4: Atletica.
0: Allora, innanzitutto un biasimo per questa ragazza che ha la maglia del Milan. Ricordiamo che il Milan è la seconda squadra di Milano, mi raccomando. Non è convinta. Non è convinta, ma il mio interismo ha avuto il sopravvento. Casati, vuoi fare ancora un collegamento col Mago Renato che non riesce a fare un gioco?
2: No, guarda che Mago Renato è veramente bravissimo. Scherzi a parte, tu non ti devi permettere di prenderlo in giro perché ha fatto una cosa veramente... Stai ancora giocando con lo sventolino, Renato?
0: Sì.
2: Come sta andando? Cosa hai fatto?
3: Ce l'ho fatta, chiedi a loro.
2: Sì, è vero, ce l'ho fatta, sì o no? Sai che c'è una folla per il Mago Renato che neanche Copperfield?
3: Non ci credo, ma io sono il David Copperfield del Ticino.
0: Ma certo, lo sappiamo bene.
2: Ormai ti conosciamo e come, molto bene, altro che... Allora, Renato, era difficile ma alla fine ce l'hai fatta.
0: Ma cos'è che ha fatto?
3: Era difficile, però con la tenacia e la costanza si riesce a far tutto nella
2: vita. È vero, sono totalmente d'accordo. Un attimo fa ha fatto veramente qualcosa di incredibile.
0: Ma hai cosa?
2: Un mazzo di carte, ascoltami, un mazzo di carte, poi?
3: Poi questo mazzo di carte, il signore ha preso una carta a caso, l'ha firmata, l'ha rimessa nel mazzo di carte, poi io l'ho messo in un sacchettino di carta dove lui le ha mischiate ha detto stop quando voleva, e io l'ho presa al volo con un coltello.
2: L'ha fatto veramente questo coltello, poi praticamente aveva quella carta lì firmata.
3: L'unica carta presa e firmata era quella del signore.
2: Eh sì, ma quante ne butti via di carte dopo queste cose?
3: Oggi sarà la decima.
0: Fabrizio, ricordiamo di non nominare il signore in vano, se riusciamo.
2: Ma in che senso?
0: No, continua a dire il signore qua, il signore là. Ah, un signore qualunque.
2: È quello che giocava.
0: Ok.
2: Paolo. Torniamo a te che invece.
0: Ok, ci fermiamo un attimo e poi torniamo per un consuntivo con gli organizzatori di questa sportissima 2026.

0: Caro Fabrizio Casati, 15 minuti alla conclusione di Sportissima 2026, ultimo sport che riusciamo a trattare, dove ti trovi?
1: Allora, abbiamo praticamente coperto tutto il centro sportivo di Teramo, siamo arrivati allo stabile Naviglio, che è quello fondamentalmente davanti alla piscina, e quindi avrete capito che si parla di nuoto, ma in questo caso di apnea, di ice swimming, di noto pinnato e di master group. Ora partiamo da zero, l'apnea più o meno capiamo che cos'è, però qui c'era la possibilità di provare oggi.
2: Sì, esatto, noi avevamo disponibile la piscina dei tuffi, abbiamo avuto un grandissimo numero di bambini soprattutto che si è avvicinata a provare, curiosare e si è anche divertita molto. Le nostre attività di apnea sono rivolte fin dai bambini, dai 6 anni in avanti, ovviamente con un'introduzione progressiva, sia agli adulti con una proposta di corsi SSI, quindi con una brevettazione che consente in tutto il mondo di andare nei diving, sia già progredire con gli allenamenti di apnea. Stessa cosa nuoto pinnato, proposta per i bambini che si avvicinano alle discipline acquatiche con l'ausilio delle pinne o della monopinna e quindi un po' incentivati dall'alta velocità che si raggiunge.
1: Ci tira tantissimo, io ho provato una volta, soprattutto con la monopinna, una roba, mi sembra di essere una sirena.
0: Scusa Fabrizio.
1: Certo.
0: Ricordiamo che adesso non è body shaming, ma sia i tuoi piedi che le tue mani assomigliano già a delle pinne.
1: Appunto, quindi immagino la velocità che posso aver raggiunto, incredibile, però è veramente divertente perché fai dei movimenti che veramente sembra di essere Flipper il delfino.
2: Esatto, infatti noi nuotiamo con questa monopinna che abbiamo appena messo via, è in modalità sirena, però è una sirena velocissima, quasi quella della polizia in inseguimento. Ed è una disciplina che magari ad ex nuotatori che erano un po' stufi di nuotare attrae tantissimo. Quest'anno, sempre nell'ambito del nuoto, abbiamo aggiunto l'ice swimming.
1: E qua io giusto così mi metto a pensare, dico, sarà una roba dove si nuota al freddo e al gelo.
2: In acque gelide,
1: aiuto,
2: esattamente.
1: Aiuto.
2: L'abbiamo allora affiancati da un nutrito gruppo di gelidisti che già esiste in Ticino. Quest'anno noi sviluppiamo un'attività proprio di nuoto in acque gelide, quindi non ci si immerge solamente, ma si nuota nei quattro stili, perché le gare poi saranno quelle del nuoto classico, ma in piscine dove l'acqua è sotto i 5 gradi e si nuota in costumino. Facciamo un programma di adattamento progressivo già da adesso, fino ad arrivare a dicembre, gennaio, febbraio, e nuotare magari nel fiume ad Avegno o al Merige nell'acqua a 2 gradi.
1: Sì, io l'ho visto fare anche a Valerio Toni nella cavia, quindi vuol dire che tutti possono farlo se lo fa lui. Comunque ce la si può fare, ma bisogna comunque avere un bel grado di preparazione. Io tra l'altro, purtroppo spinto da un uomo maleducato come Paolo Guglielmoni, non ti ho chiesto il nome.
2: Sono Cristina Francone, sono la direttrice sportiva di Apnea Nuoto Pinnato Ticino.
1: E sei stata bravissima a raccontarci tutto quello che avete fatto conoscere magari a tante nuove leve che possono comunque in un qualche modo raggiungervi e magari vivere la vostra passione, perché poi ce ne vuole tanto.
2: Esatto, noi proponiamo delle discipline che da qualsiasi età possono essere praticate. L'ice swimming anche, io ho un bambino di 11 anni che viene a nuotare con noi in acque gelide, quindi non c'è età per le attività che proponiamo, idem l'apnea.
1: Oh, ma che bello, Paolo, hai capito, quindi anche per te nonostante l'età.
0: Non ho capito tutto, cioè loro lì a Tenero hanno lì una piscina di 5 gradi?
1: Se voi avete qua già la piscina di 5 gradi oppure andate appunto zona Merige fuori?
2: No, allora noi andiamo oggi intanto al fiume, sfruttiamo le risorse naturali, anche perché l'ice swimming è una disciplina che vuole veramente accostarsi all'ambiente naturale e rispettarlo, quindi non si utilizzano, raccomandiamo l'utilizzo di non si utilizzano creme, non si utilizza niente per entrare con rispetto nell'ambiente naturale. Poi ci appoggiamo per ora a una piscina nella zona di Milano che tengono aperta durante tutto l'inverno, che deve essere all'aperto, che deve essere ferma l'acqua, perché altrimenti non scende. Quindi per intanto andiamo a Milano a fare qualche trasferta. Speriamo che magari un domani col nuovo centro sportivo, il nuovo impianto delle piscine.
1: Settembre 2027, quindi qualcosa.
2: Magari la piscina all'aperto, o comunque quando verrà ristrutturata anche quella esterna, chissà che l'ice swimming non abbia preso così piede da giustificare l'apertura tutto l'anno della piscina all'esterno.
1: Meraviglioso, grazie ancora. Grazie mille. Tutto chiaro anche per te, Paolo?
0: Sì, tra poco facciamo il consuntivo di questa giornata con gli organizzatori. allenatori che sono stati in giro per le 8 stazioni di Sportissima, li avremo al nostro microfono tra un disco.
1: Torno da te, ciao.

0: Rete 3 in diretta da Sportissima, dal Centro Sportivo Nazionale di Tenero. Abbiamo il nostro microfono Mari Cazzola dell'organizzazione, ben arrivata. Tu hai girato tutte le 8 stazioni di Sportissima. Che manifestazione hai visto? Tra l'altro la numero 20.
1: Buonasera a tutte e a tutti. Ho visto una manifestazione molto viva, molto entusiasta, con persone dagli 0 ai 90 anni.
0: Questo è molto interessante, appunto, perché magari la gente, frequentando anche Sportissima, può pensare che qui in qualche modo bisogna proporre una performance. In realtà non è una performance per forza, c'è un'attività sportiva adatta a tutte le età, e voi ci state pensando anche a regolare un po' l'intensità delle performance e degli sport proposti.
1: Sì, si pensa che Sportissima sia principalmente per bambini e giovani, ma in realtà sempre più adulti partecipano attivamente, non solo accompagnando i figli. E quindi dalla ginnastica over 60 alle danze popolari, ce n'è per tutti veramente, quindi anche per chi magari vuole riniziare a fare un po' di movimento.
0: Sportissima è nata 20 anni fa proprio con l'idea di incentivare il movimento. Fabrizio, ci hai raggiunto.
2: Ce l'ho fatta.
0: Sono quasi due generazioni alla fine, cioè... ma chi ha cominciato con Sportissima 20 anni fa, adesso c'hai figli che vengono praticamente.
2: È proprio quello il bello, secondo me. Poi abbiamo iniziato oggi il nostro pomeriggio raccontando di due signori molto sportivi che vivono over, che vivono Sportissima in una maniera incredibile. E forse è proprio là, no? Il seme arriva da piccolo per poi diventare grande germogliare in età avanzata. Marika, noi abbiamo fatto un pochettino il giro rispetto a quelle che sono tutte le varie strutture che hanno fatto parte di Sportissima, una novità quella del Malcantone, ma continuano ad aggiungersene, questa è una bella cosa, trovo.
1: Sì, certamente, magari Luganese era coperto solo da Lugano, beh, solo 65 attività non sono poche, però ecco, dopo Capriasca non avevamo avuto ancora nessuno in Luganese, adesso abbiamo questa nuova aggiunta con Agno e Caslano, e sentiremo, ma oggi comunque da Agno e Caslano, di la verità, non sono passata neanche da Biasca per completare l'informazione, vogliamo essere corretti, ma sono stati contenti tutti.
2: Ma io ho visto tanta gente felice, tanti sport che magari non ti viene neanche in mente che esistano, no?
0: Ma io voglio citare il mio idolo oggi, un tipo sui 40 che si è presentato qui davanti a me a Sportissima 2026 con la paglia e la birra.
2: È vero, sì, sì. Ma non si può fumare qui dentro.
0: No, io gli ho detto, ma vieni con la paglia e la birra Sportissima. E lui mi ha detto, orgogliosamente sì. siamo tutti figli di questo mondo.
2: E spazio per tutti. Dici
0: sì, si può fare attività sportiva e fumare o bevendo la birra. L'importante è fare attività sportiva, perché questo è veramente il messaggio di questa giornata: tenersi in esercizio e soprattutto farlo magari anche con qualcuno che ti sta simpatico.
2: Certo, è
0: una cosa bella nella vita. Mari Cazzola, grazie, complimenti per la giornata di oggi, complimenti per le 20 edizioni, bravi.
1: Grazie a voi anche di partecipare, essere così fedeli e poter raccontare cosa succede a Sportissima con aneddoti sicuramente particolari che vi hanno emozionato.
0: Sì, è vero, tante belle storie oggi, tante belle persone con un entusiasmo sano, se mi permetti, senza retorica, in un mondo che va un po' a scatafascio, avere anche ogni tanto un po' di positività male non fa.
2: Sì, ho letto un po' di retorica, però va bene, ci sta.
0: C'era,
2: ma ci è piaciuto.
0: La linea torna a comando.
2: Senza retorica, grazie Baco, grazie Lea.

0: Televisione Svizzera.
1: Certo che i Condor, qua.
2: I Condor.
1: Sono Condor.
0: Un'offerta che non puoi rifiutare.
1: Ora facciamo quelli che, allora, conduzione tipo A, molto high pipe, molto high, anzi così. Aspetta.
2: Cosa hai intenzione di fare? Aspetta.
1: Salve a tutti signore e signori, sono Marco Di Gioia, qua c'è, dovete sapere, troppo.
2: Troppo. Un pelino, si abbassiamo un paio di tempo.
1: Conduzione sottotono. Beh,
2: siamo qua ormai.
1: Altro pomeriggio, ci benvenuti, tocca. Ricordiamo la giornata, 13 settembre 2026. Io sono Marco Di Gioia, è un piacere tenervi compagnia. Di fronte a me c'è da... No, troppo.
2: Un po' troppo, sì.
1: Quindi la media qual è? Cioè, come fai a calibrarti?
2: Buonasera.
1: Buonasera. Alle 17 buonasera. Si dice buonasera.
2: Sì, passiamo al buonasera.
1: Vabbè, a me non ci interessa niente. Vai, sigla, Max, no, non mi si trasforma. Io
2: quella aspettavo.
3: Ladies and gentlemen, this is my number one.
1: È uno un po' rauco che non aveva fretta, passava di qua. Ma sa di fatto che ce l'abbiamo solo noi, signore e signori. Lui, the one and only, il Cavaliere Oscuro, Davide Staffiero. Che energia che mi si profonde.
2: Che bella questa sigla, proprio
1: sì,
2: bella.
1: Lo so, talmente bella che come sempre ecco. Si chiude, si parte perché tra le 17 e le 18 domenica, quasi tutte le domeniche devo dire la verità, su Rete 3 c'è un'offerta che non puoi rifiutare e che se fa?
2: Si parla di cinema, il cinema in TV raccontato alla radio.

0: Allora, lo stato sociale che ha detto non mi rompere i... Solo che noi non possiamo dirlo, loro sì. Allora c'è la protesta. Sit-in, un minuto di silenzio. Basta, vai.
1: Molto radiofonico, un minuto di silenzio. Shh. Dico niente.
0: Sai che poi parte la musica, sai, se non parliamo dopo un tot.
1: Ah sì, parte automaticamente.
0: Sì,
1: per
0: sì,
1: coprire
0: sì,
1: il buco.
0: Sì, no, quindi,
1: ma solo con noi o anche con gli altri? Ma
0: penso solo con noi. Giriamo la ruota, va.
1: Vai.
0: Bello, bello, siamo a martedì, giusto?
1: Passi no. Già a martedì, no, potremmo parlare di stasera, ma
0: già, no, allora facciamo così, aspetta. Reverse. E... è pesante però, eh? Vado di nuovo. Allora andiamo a etta, vediamo, dovrebbe fermarsi a
1: quando è che parte la musica?
0: Non ti preoccupare. Ah, a domenica sì. Mezzanotte 50 questa sulla sera. 1 vai
1: questa sera. Ah, vado diretto con la trama.
0: Okay.
1: Madre single chiede udienza in direzione perché apparentemente il figlio è stato maltrattato da un insegnante, tornerà a casa con mille scuse e altrettante domande senza che nessuno abbia realmente riconosciuto i fatti.
0: Bene, bene, bene, ci siamo.
1: Volendo, allora, c'è una postilla, mi sono fermato prima. Perché,
0: la postilla?
1: Perché la cosa importante è che poi in retroscena di tutta questa storia vengono raccontati da diversi punti di vista di tutte le persone.
0: Sì,
1: che
0: è vero, è vero.
1: Però
0: il
1: non
0: film...
1: ci stava nella trama.
0: Ma no, ma va bene, il film è giapponese di Hirokazu Koreeda.
1: Koreeda.
0: Io perché sbaglio sempre le pronunce?
1: Ma credo, io non sono giapponese.
0: Secondo me le pronunce sono più giuste le mie, però va bene così.
1: Va benissimo.
0: Innocenza, che tra l'altro il titolo in italiano è cioè, no, aspetta, l'innocenza è il titolo in italiano, esatto. Di Monster.
1: Esatto.
0: Come la giustifichiamo questa?
1: Qui, insomma, è un po', hanno un po' traviato, diciamo, lo spirito del film. Però, insomma, al di là del titolo, è veramente un grandissimo film. Questo è veramente un grandissimo.
0: Allora,
1: film.
0: Si presta in realtà anche, secondo me, il titolo Innocenza, anzi che mostro come in originale, alla fine, alla, diciamo, la percezione distorta della verità, no? Che è centrale, la parte centrale nel film. Film presentato a Cannes nel 2023, ha vinto la migliore sceneggiatura.
1: Esatto.
0: E la Queer Palm.
1: Esatto.
0: Che uno dice: sì. Che cos'è la Queer Palm?
1: È il premio che dà la comunità LGBT plus ai film che hanno tematica queer. E questo film ha una tematica queer, però non voglio dire troppo perché veramente si rischia di spoilerare, spoilerare la storia.
0: Posso dirti che affronta un po' i temi dell'infanzia e dell'identità. Dai,
1: esatto.
0: La mettiamo così.
1: È un
0: così,
1: racconto di formazione, quindi un racconto di crescita in una società poi schiava delle convenzioni come quella giapponese.
0: Allora, è un po' Memento? Nel senso che lo devi ricostruire?
1: Lo devi ricostruire. È un film che a me piace dire che ti avvolge piano piano, perché all'inizio parte, tu non hai le coordinate, non sai chi sono questi personaggi e cosa è successo, e poi piano piano, rivedendo la stessa vicenda raccontata da punti di vista diversi, arriva il quadro generale. È un film che ti conquista piano piano.
0: Ecco, sul divano a casa mia l'effetto sarebbe questo. Lo sapevo, io lo sapevo,
1: credevo che l'effetto fosse
0: no, ecco, secondo me, guardando film del genere, ci possono essere due strade: o una, ti addormenti inducendo l'addormentamento per dire, pensi, no, io non sono all'altezza di capire un film così, faccio finta di addormentarmi così, no, mi ero addormentato.
1: È una bella tattica questa.
0: O seconda ipotesi, quella più congeniale a noi, che stai sveglio tutta la notte per cercare di mettere a posto i pezzi del puzzle.
1: Ma in realtà non è un film complesso, secondo me è meno complesso di certi film di Nolan da capire, è solo che chiaramente il ritmo è molto orientale, molto giapponese. So che sembra un po' uno stereotipo, però

0: E niente, va avanti così.
1: Per un bel po'.
0: Sì, sì, no, ci sono ancora altri 20 secondi, se siete interessati al Gbri Win Now.
1: Lo dici benissimo.
0: Gbri Win Now. Io non posso interrompere i Red Hot. Red Hot Chili Peppers, Get It Away, con Marco Di Gioia, il Cavaliere Osculo su... Ho detto osculo?
1: No.
0: Chiedo perdono, volevo dire, non è una battuta, oscuro. E che ogni tanto la R mi si impiglia. Oscuro. No, no.
1: Mi raccomando.
0: Non facciamo facili costumi brutti.
1: Facili costumi
0: non
1: brutti,
0: so che
1: banditi
0: sto
1: adesso.
0: Banditi adesso. Basta, basta. Oh, senti qua.
1: Bella questa, bella. Quasi bella come quella del Cavaliere Oscuro.
0: No, non
1: quasi.
0: Arriviamo a quei livelli, però siccome diciamo che questa è una puntata che si rifà ai compleanni, perché tra due giorni, se non sbaglio,
1: il 15, sì.
0: Il 15 chi è che compie 80 anni?
1: Il grande Oliver Stone.
0: E ne parleremo con due film, programmazione, va bene, però io faccio un salto indietro la settimana scorsa perché l'8 settembre sono stati i 60 anni del debutto televisivo. Proprio quel debuttone che uno dice stavano tutti aspettando quella serie lì all'inizio, chi lo sa, però poi si sono appassionati un po' a mezzo mondo. In realtà in America il debutto è stato lì, dicevo 60 anni fa, della serie Star Trek. Senti, io non so nulla di, no veramente, di Star Trek non so nulla.
1: È un universo talmente ampio che sapere tutto è praticamente impossibile. Ci sono i super appassionati, i trekker, i trekkies che conoscono tutto. Io non sono tra loro, però vabbè, la serie classica l'ho molto amata naturalmente.
0: È quella che all'inizio c'era
1: miliare.
0: Aspetta, c'era Spock, tradotto così, Spock, quello con le orecchie appuntite.
1: Spock
0: che poi è diventato Spock perché ha avuto successo la serie, quindi aveva una certa spocchia pure. Questa è brutta.
1: Questa
0: capisco. Cambiamo anche base.
1: Niente
0: che
1: male.
0: Questa era brutta, tu sei sempre carino a ridere le mie idiozie. Però cosa possiamo dire?
1: È una pietra miliare assoluta. William Shatner è diventato da un momento all'altro il nostro capitano, il capitano di tutti.
0: Capitano Kirk.
1: Il capitano Kirk.
0: Che qualcuno in questo studio ha incontrato.
1: Ho avuto la fortuna di incontrare, di chiacchierarci per molto poco. Durante la mia carriera, insomma, frequentiamo dei mercati dedicati alla televisione, appunto per la vendita di diritti.
0: E c'era lui.
1: Lui era ospite, io ho implorato in ginocchio la persona che conoscevo di potermi ci far avvicinare almeno un attimino. E quindi ho chiacchierato un attimino.
0: E l'approccio? A me, guarda, mi interessa molto l'approccio. Com'è stato?
1: Beh, io da fan, quindi abbastanza.
0: Tu come
1: timidino.
0: Sei messo con l'inglese prima
1: no,
0: di tutto?
1: No, con l'inglese abbastanza.
0: Quindi, però nella tua testa c'era. Adesso io dico nice to meet you. Aspetta, quando ho sbagliato. Nice to meet you.
1: No, devo dire che è andata molto bene. Lui, vabbè, poi naturalmente è molto abituato ad avere a che fare con gente che lo ammira in maniera anche sproporzionata. Vabbè, quindi è stato molto carino. Mi ha dato retta per 10 minuti. Abbiamo chiacchierato un attimo.
0: Cosa gli hai chiesto?
1: Cosa gli ho chiesto? No, gli ho fatto semplicemente un sacco di complimenti dicendo che comunque lui rappresenta qualcosa di unico, assolutamente una carriera unica. E poi mi ha chiesto un po' della Svizzera perché mi ha chiesto da dove veniva. È stato simpatico.
0: Ok, ma un'altra cosa, lui se non sbaglio oltre a Star Trek era anche il protagonista in divisa di una serie, o sbaglio? Era un poliziotto, vado a memoria davvero?
1: Ah, così su due piedi può essere. Beh, non ha fatto solo Star Trek, ha fatto parecchie altre cose, però la sua fama la deve
0: essere. Vabbè, certo.
1: Io me lo ricordo anche nell'aereo più pazzo del mondo 2 dove compare.
0: Ecco, l'aereo più pazzo 2 del mondo 2 non l'ho mai visto per protesta.
1: L'aereo più pazzo del mondo sempre più pazzo.
0: Sempre più pazzo, perché il primo era talmente bello che non volevo rimanere deluso.
1: Ma Caruccio anche il secondo.
0: Beh, tra poco parliamo invece di Vietnam, avete già capito dove andiamo a parare, di Oliver Stone per il suo 80° compleanno, però prima musica. E che musica! Vai, allora, attenzione, il Cavaliere Oscuro
1: no,
0: si trasformerà in DJ. Guarda, questo è l'intro, devi rispettare perché le regole sono chiare. Quando qui diventa rosso, parte il cantato, tu devi finire di disannunciare il disco o magari finire il discorso dando senso compiuto. Quindi vai, a te la linea.
1: A Notre and Emily Warren in... Devo aspettare un pochettino.
0: Certo.
1: Mo ve lo dico. Silver Line.

0: Senti come lo dice bene.
1: Hai capito?
0: Perché spesso magari si prendono un po' in giro, no? I cantanti, i rapper, insomma, Madama, Sfera Ebbasta con Tu mi hai capito, perché usano quello slang che io invidio molto, ma anche quel modo, no? di dire la parola, la vocale, un po' aperta, un po' chiusa, non si capisce dove stanno, e però va a fare.
2: No.
0: Cioè, non è... Ho salvato un pezzo.
2: Sai che io sono più da metal.
0: Vabbè. Dai, trama, spingi Gonzales.
3: No, che lunga
0: 3,
3: questa.
0: 2, 1, vai. Non mi puoi partire su Spingi Gonzales. Rispetta gli outro e gli intro. 3, 2, 1. Spingi
3: Gonzales. Un uomo sta attraversando il deserto dell'Arizona per una somma di denaro che servirà a ripagare un debito contratto con un gangster. Costretto da un guasto a fermarsi in una sperduta cittadina, si imbatte in una bella donna che gli propone un'offerta che lui non può rifiutare.
0: Quanto mi mancava Spingi Gonzales.
3: Ma neanche un po'.
0: No, guarda che la gente tutta l'estate ci ha scritto dicendo: ma perché? Perché Spingi Gonzales? Se in realtà è Speedy Gonzales.
3: Esatto. Spiegalo. Ma si spinge il povero Cavaliere Oscuro, uh-huh, che deve andare in apnea per riuscire a terminare la trama in tempo.
0: Vabbè.
3: Questa era lunga.
0: Aspetta, senti. Vabbè, basta, finito tutto così. Allora, in realtà c'è tanto da dire su questo film, o no? Perché allora, YouTube.
3: Apriamo il dibattito.
0: Oh no, allora, è un neo noir?
3: Sì, assolutamente sì, al 100%.
0: Aspetta, ci colleghiamo con la nostra intelligenza artificiale, Cita si chiama. Ecco qua. Attenzione, neo noir o neo noir, sottogenere cinematografico e letterario che riprende lo stile, le atmosfere e i temi del classico film noir degli anni 40 e 50, ma li adatta a contesti, tecnologie e sensibilità moderne.
3: Giustissimo.
0: Vero?
3: Okay. Giustissimo.
0: E quindi, detto questo, su YouTube
3: c'è assolutamente tutto, c'è la femme fatale, c'è il gangster, c'è l'uomo indebitato che cerca di restare a galla, insomma, tutti gli stereotipi del genere ci sono. E davvero neo noir ambienta il tutto alla luce del sole, perché il noir storicamente è al buio, sono le zone oscure della città, i vicoli scuri, mentre invece il neo noir spesso e volentieri è alla luce del sole. In questa cittadina dell'Arizona il sole c'è, come sono tutti sudati, fa caldissimo,
0: che bella
3: c'è
0: immagine.
3: Un sacco di polvere.
0: Ma sicuramente martedì alle 23:20, dopo queste tue parole, andrò sulla 1 a vederlo.
3: Allora, è un po' tarantiniano, se ti può invogliare, che è anche uno
0: però
3: dei motivi,
0: aspetta un attimo,
3: per cui la critica non l'ha amato.
0: Tu dici che è un film del 97, quindi Tarantino già faceva film prima.
3: Già, era
0: ovvio,
3: già sulla okay. cresta, anzi era proprio
0: era
3: sulla,
0: proprio
3: cresta,
0: sulla cresta dell'onda. E Oliver Stone, dico Oliver Stone, cioè lui che mi compie dopo domani 80 anni, si è ispirato a Tarantino?
3: Un pochetto sì, e io questa cosa l'apprezzo sempre, insomma, un autore così affermato, Oliver Stone nel 97 era più che affermato, che ha ancora voglia di giocare, che ha ancora voglia di provare, ancora voglia di tentare una strada nuova, anche dal punto di vista visivo, perché il film poi usa una pellicola molto particolare, molto contrastata, che conferisce al film un look tutto particolare, quindi questa voglia un po' di giocare con i generi, con la storia del cinema anche, perché no?
0: Film con Sean Penn, Jennifer Lopez, quando faceva secondo me film senza dover dimostrare che lei non invecchia, perché sì. Se guardi gli ultimi film, vabbè, non vado oltre, c'è anche Nick Nolte, un grandissimo Nick Nolte che ho sempre adorato, e io devo dire la verità che questo film l'ho trovato piuttosto, ma sì, come dicevi tu, spietato quasi, sì. No? Una black comedy,
3: è molto
0: in un certo
3: crudo,
0: senso,
3: non fa sconti.
0: Non sapevo che fosse tratto dal romanzo Stray Dogs, che io non conosco, di John Ridley.
3: Esatto.
0: E la colonna sonora, va sottolineato, è di Ennio Morricone. Esatto. E come dicevi, anticipavi tu, insomma, la critica non è che l'aveva accolto molto bene, un modo misto.
3: Sì, ma anche piuttosto male, sì. Parecchi l'hanno proprio un po' demolito, e difatti non è un film che si vede spesso in televisione, perlomeno sui nostri canali non si vedeva da un po'.
0: Ma noi sì. Chi l'ha ripescato? Nome e cognome?
3: Ma un certo Staffiero, che non so chi sia, lavora agli acquisti fighi.
0: Ma no, non andiamo oltre, non ci interessa.
3: E si diverte a cercare filmacci.
0: Tra gli interpreti, complimenti, in realtà c'è anche Joaquin Phoenix,
3: esatto.
0: Che è uno dei ruoli che secondo me anticipavano proprio la sua futura grande carriera, perché là si intravedeva, meglio così, il talento.
3: No, in realtà è un cast pazzesco, c'è anche Billy Bob Thornton, Claire Danes, John Voight, insomma, parterre di star incredibile.
0: A voglia, come si suol dire. Allora, in onda quando?
3: Martedì 15 settembre 23:20 sulla 1.

0: Left Outside Alone su Rete 3 con Anastasia. State ascoltando un'offerta che non puoi rifiutare.
1: Listen.

0: Navene Malavika. Emotional Break su Rete 3. Adesso è il momento che voi tutti stavate aspettando. Credibility Zero. Eccola qua, la nostra fantastica rubrica. Bella. Che tutti davvero insomma si sognano di notte e dicono: ma aspetta, io no, ora non ne ho abbastanza, perché voglio vedere, voglio sentire, voglio immaginarmi tutti quegli attori barra attrici, cantanti, vips in generale calati in dei ruoli che mai potrebbero forse fare, perché nessuno glielo propone, ma noi sì.
1: Noi sì, esatto, ma anch'io l'aspetto questa rubrica, la
0: allora,
1: mia preferita.
0: Allora, anche a persone che, e chiediamo scusa per questo, che purtroppo non esistono più, però chissà mai che l'intelligenza artificiale li riesume artisticamente parlando, e a Marlon Brando per esempio gli diano un ruolo tipo controllore di parchimetri.
1: E beh, qui ci sono tanti Marlon Brando che potrebbero fare questo lavoro, dipendenza di che ruolo, un po' più alla Padrino.
0: Marlon Brando che mette multe,
1: paghi il parcheggio,
0: che dovrebbe dire quello in doppia fila senza sembrare il capo di una famiglia criminale. Ce la facciamo? Ma vagli a chiedere, posso lasciarla qui solo 5 minuti? Io non lo farei. Quindi credibility?
1: Qui è difficilissimo, ma io direi 100.
0: Addirittura?
1: Sì,
0: io avrei dato 0.
1: Vabbè, vedi?
0: Vabbè.
1: Il bello
0: credibility, va bene. Marlon Brando però come controllo dei parchimetri mi piacerebbe vederlo in effetti. Ah, Sofia Loren.
1: Ok.
0: Centralinista comunale?
1: Ma sì.
0: Ufficio perché? Tributi attende in linea, grazie.
1: Sì.
0: No, dai.
1: Lei ha quel bello spirito popolare, perché no?
0: Con la sua scollatura
1: un
0: di
1: un po' peccato
0: tempo.
1: Solo al telefono. Ma
0: non lei non può, cioè Sofia Loren non può passare la giornata tra toner. Esistono ancora i toner delle stampa, le graffette, non so cos'altro.
1: Secondo me ce la può fare, può
0: pure
1: fare tutto.
0: Credibility?
1: Sì. Credibility 100 di nuovo. Ma sui classici non riesco a dire 0.
0: Cioè,
1: faccio
0: tu dici
1: fatica,
0: che potrebbero far tutto?
1: Mi sa di sì. Proviamo un po', vediamo il prossimo.
0: Jack Nicholson sagrestano. Accende candele, sistema i libretti della messa,
1: sorride con quel sorriso,
0: spolvera l'altare e mentre versa l'acqua santa capisci che c'è una possessione in corso.
1: Si potrebbe farlo benissimo.
0: Tipo che lui,
1: ma senza problemi.
0: Appunto, sorride in chiesa e controlli subito, secondo me, le uscite d'emergenza. Dice, so. Meglio andare.
1: Dice
0: via.
1: Un paio di Ave Maria extra, che non si sa mai.
0: Credibility.
1: 100 di nuovo.
0: Ancora?
1: No, li hai azzeccati tutti sto giro.
0: Cioè, allora, Marlon Brando, controllore dei parchimetri, Sofia Loren, centralista comunale, Jack Nicholson, sagrestano.
1: Ma sai che bel film che viene? Tutti insieme? Bellissimo.
0: Ma. Però era la nostra fantastica rubrica che va sotto il nome e il cognome di Credibility 0/100 a questo punto. Su Rete 3, signore e signori, in un'offerta che non puoi
1: rifiutare.

0: Ecco, questa è una classica canzone che, se non hai qui di fronte il titolo, c'è Watermelon Sugar di Harry Styles, appena ascoltata su Rete 3, io canticchierei Wine in the Sugar. Wine in the Sugar, cioè il vino nello zucchero.
1: Nello zucchero.
0: Potrebbe
1: come,
0: starci?
1: Come titolo, insomma. Magari in quel film con Jack Nicholson che fa il sacrificio.
0: Vino nello zucchero.
1: Sofia, certo. Loren al telefono. Perché no?
0: Parliamo invece di mercoledì 22:50 alla 1, perché c'è Platoon.
1: Esatto.
0: Ne è vero?
1: Ne è vero. Vabbè. È verissimo. Sempre per gli 80 anni del nostro Oliver Stone. Beh, questo è il suo capolavoro, quindi ci sembrava doveroso trasmetterlo.
0: Vabbè, dici Platoon e subito dici il film di Oliver Stone che ha vinto 4 Oscar con Charlie Sheen, Willem Dafoe. Possiamo dire che è uno dei film più importanti sul Vietnam?
1: Possiamo dirlo, sicuramente
0: dirlo.
1: Nella sacra trinità con Apocalypse Now e Il Cacciatore, peraltro è arrivato parecchi anni dopo, e all'epoca, dopo quei due film, si credeva che sul Vietnam ormai si era detto tutto.
0: Sì, invece
1: e infatti
0: no.
1: Nessuno voleva produrglielo, e poi dopo aver vinto l'Oscar per Fuga alla mezzanotte ha trovato i fondi per Platoon
0: e ce l'ha fatta.
1: Rimane sì. Un film che parla molto del Vietnam, ma parla soprattutto molto dell'America, di una nazione divisa, di una nazione lacerata, quindi insomma anche con certi rimandi contemporanei.
0: Però parla soprattutto, io lo ammetto, la cosa che non sapevo è che il film è stato scritto da un veterano di guerra, e uno dice ok, da Oliver Stone,
1: sì,
0: perché lui, cioè, si è ispirato alla sua esperienza diretta come soldato in Vietnam, e questo mi sfuggiva, quindi acquista ancora valore.
1: Guarda,
0: quest'opera.
1: Ti consiglio la sua autobiografia Cercando la luce, dove racconta sì la sua carriera come autore, come regista, come sceneggiatore, ma anche la sua vita privata, ed è molto molto molto interessante.
0: Ero, guarda, indeciso se leggere la autobiografia di Rocco Siffredi o di Oliver Stone.
1: Interessanti entrambe per motivi diversi, ma perché no?
0: Vabbè, ma la domanda vera è: un film ambientato in Vietnam, dove lo giri? In Vietnam, no? Nelle Filippine, perché il Vietnam aveva detto di no alle riprese per non incorrere in, come dire, gaffe istituzionali o avere un'immagine di sé poco ortodossa per quello che si concerne da quelle parti nelle istituzioni. E poi io volevo fare con te il gioco Cerca Wally, presente, no? Che devi trovare l'omino, perché nel cast compaiono anche attori che sarebbero poi diventati famosissimi. Johnny Depp,
1: esatto, sì,
0: che io non l'avrei mai riconosciuto. Sai che sono andato a vedere il fotogramma?
1: Sì, è giovane,
0: è giovanissimo, ma non è che me ne sarei mai accorto. Kevin Dillon
1: anche, vero, hai ragione,
0: che uno dice sì, è famoso, mica tanto, non tantissimo,
1: meno
0: famoso,
1: del
0: meno
1: fratello.
0: Di Johnny Depp e meno di ma Dillon, sì, questo è vero. Va bene, abbiamo finito sui 80 anni di Oliver Stone. Auguri,
1: tanti auguri.
0: Figli maschi, cosa che si dice in questo caso?
1: Beh, 80 anni, ma Pacino l'ha fatto
0: a quanto?
1: Più di 80.
0: A più di 80?
1: Mi sembra, sì.
0: Ma l'ha fatto lui?
1: Questo non sono andato a controllare.
0: Bisogna
1: non ero presente.
0: Leggerò anche l'autobiografia di Al Pacino, come diventare papà a 80 anni e passa. TJ Hooker, ci scrivono il capitano,
1: esatto.
0: Kirk, alias,
1: esatto, William Shatner,
0: esatto, faceva anche il protagonista in Divisa, in TJ Hooker, era un poliziotto che ogni tanto, secondo me, abusava del teletrasporto, però non ce lo diceva anche in quella serie lì. Tutto per la cronaca su Rete 3, signori.

0: Che dire, mi sono messo in canotta per ascoltare George Michael, Star People 97. Nessuno ancora oggi ha questo sound. Dai, sto esagerando, ma un po'
1: no, bel
0: ci
1: sound,
0: credo.
1: Bel sound.
0: E questo tiro che aveva George Michael, purtroppo. Va bene, allora, attenzione, senti la base in chiusura. Dobbiamo finire in tristezza.
1: No, è una bella base.
0: Ma non è vero, perché giovedì in seconda serata andrà in onda la miniserie di Miniature Wife.
1: Esatto.
0: Mi hanno rimpicciolito la moglie, purtroppo l'hanno ridotta a quanti? 6 pollici sono circa, ho controllato, 15 centimetri più o meno. E tutto questo, lo sai che mi ricorda? Io credo che tu non hai idea di quello che sto per dire adesso.
1: Ho paura.
0: Il cartone animato La Signora Minù. Che era una vecchietta che si trasformava in formato qualche pollice, non so quanto.
1: Sì, è vero.
0: Finiva nel prato di casa sua e tutti gli insetti che cacciava da casa, ora più grandi di lei, le facevano capire che doveva stare un po' attenta a rifarlo.
1: Io pensavo più che altro a Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi.
0: Anche un po', ma raccontaci la storia, dai, hai 30 secondi.
1: Ah, ma molto meno per la storia. È un ambizioso scienziato che miniaturizza per errore la sua moglie scrittrice, e l'uomo è al lavoro su questo rivoluzionario progetto, però non sa come invertire il processo. Quindi è un po' una scusa per parlare di coppia, insomma, di crisi coniugale, fare satira attraverso il fantastico sul rapporto di coppia e su tutte le varie difficoltà che si possono incontrare. Due grandissimi attori, Elizabeth Banks, amata, apprezzata sia dal punto di vista della commedia che è da quello un po' più impegnato.
0: Metti pathos, vai, esagera.
1: Matthew McFadden, un grandissimo attore strepitoso che abbiamo avuto il piacere di conoscere in Succession e che adesso ormai è avviato verso una carriera hollywoodiana.
0: Sì, leggerò la sua autobiografia di Succession anche.
1: Comunque, no, va precisato però che in realtà la serie è iniziata il 10 settembre, quindi questa settimana andranno in onda gli episodi 3 e 4. Se volete rivedere i primi due, li trovate sul Play per 30 giorni.
0: Ah, se volete iniziare dalla quarta, dalla terza, dalla seconda, dalla prima,
1: io consiglierei di cominciare
0: dalla
1: prima.
0: Potete fare così, chi siamo noi per dirvi in che ordine guardare le puntate?
1: Ma lungi da me. Però consigliatissima, perché è molto leggera e molto divertente, sono solo 10 episodi e vi divertirete.
0: Allora, in chiusura, in conclusione, era un mix. Io mi sono chiesto di cosa parla veramente la serie. Dimmi se sei d'accordo. Del chi comanda davvero in una relazione sentimentale, del potere di uno dei due in un matrimonio, perché alla fine a comandare è...
1: Dovete guardarvi la serie.
0: No, dovete fare i conti a casa vostra, che è diverso. Io ero Marco Di Gioia, lei era il Cavaliere Oscuro, si ritrasformi. Chi è?
1: Questo è il rumore del re.
0: Sì.
1: Ok, Davide Staffiero.
0: Sentiamo alla prossima, ciao a tutti.
1: Ciao.
2: Un'offerta che non puoi rifiutare.

0: Cities, da Gotham a LA con Federico Buffa.
1: Sempre a ovest degli Stati Uniti, sempre Utah. Sempre i cieli di cristallo, sempre i canyon e sempre i mormoni. In un'altra puntata di Cities abbiamo detto che sono una delle più grandi organizzazioni sulla faccia della Terra, soltanto che il grande pubblico non lo sa. Per esempio, sono i più attendibili valutatori dei sistemi genealogici in quanto il loro albero genealogico è assolutamente perfetto. A Salt Lake City sono in grado di dirvi esattamente chi è nato da chi in tutte le famiglie mormone dall'inizio dell'Ottocento fino ai giorni nostri. Sarà una coincidenza, ma un mormone, Craig Venter, è l'uomo che per primo ha mappato il genoma, vale a dire il complesso delle conoscenze genetiche di un corpo umano. Questo Craig Venter è uno degli uomini del secolo scorso, destinati a diventare uno dei più importanti del prossimo. Surfista, ex infermiere, in quell'unità

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Giornata della musica svizzera. Giovedì 17 settembre, un giorno intero per scoprire, riscoprire e celebrare autori, interpreti, compositori di casa nostra. Alla radio 100% di musica svizzera, gli ospiti e gli speciali di Rete 1, gli approfondimenti di Rete 2, le interviste e i concerti di Rete 3. In TV, sulla 2, la musica svizzera da vedere al suo meglio. In prima TV lo showcase The Bad Book, i primi 25, gli showcase di Veronica Fusaro e Mark Sway, le interviste di RSI Musica. Giovedì 17 settembre, giornata della musica svizzera, alla RSI.

ci sono dei segni premonitori che è inutile girarci in giro. Qualcosa vorrà ben dire, che ti piaccia o meno. Lo sanno i Judas Priest, la cult metal band britannica che intuì la fine del loro viaggio quando il loro supremo vocalist Rob Halford si ritrovò quasi con la testa in mano. Praticamente, il di pelle nero bardato e catenatissimo cantante si stava producendo nella Judas Priestiana entrata sul palco a cavallo di una moto ultra chopperatissima. Prima dell'entrata, un addetto doveva alzare una scala in metallo sotto cui balenava poi smarmitando il baldissimo Rob Halford. Quella sera tutto pronto, parte il nastro con l'intro, però non è pronta la band, a parte Halford che immerso nel fumo sta già smarmitando il giusto per entrare come un guappo. Peccato che essendo nascosto dal fumo del ghiaccio secco, il buon cantante biker non venga intravisto dall'addetto alla scala che, convinto la band sia ancora nel retropalco, riabbassa la scala proprio mentre Halford smanetta sull'acceleratore e parte a missile verso il palco, schiantandosi con la faccia sulla scala di metallo che al momento si trova praticamente a mezz'aria. Il gruppo non se ne accorge a causa della fumera. Sale sul palco, parte il primo pezzo. Ovviamente al momento dell'entrata della voce non succede niente. Nulla, anche perché Rob Halford è stirato lungo in terra svenuto e coperto dai fumi del ghiaccio secco. Solo quando il pezzo giunge alla fine, la band vede un Rob Halford con la faccia distrutta raggiungere il palco. E davvero rocker qual è, farsi tutto il concerto. Finito il quale, viene trasportato immediatamente in ospedale. Per un sacco di tempo nessuno del gruppo lo vede più. Per Rob Halford è segno che è tempo di prendersi una pausa dalla epocale cavalcata metal dei Judas Priest.

0: Rete 3 Sport.
1: L'ottava vittoria stagionale di Antonelli, la quinta di Marc Márquez. Buonasera, ben ritrovati. Gli uomini più in forma del momento hanno dominato i Gran Premi di Spagna e San Marino. Iniziamo dalla Formula 1 e dal successo del pilota italiano, sempre più leader del mondiale. Antonelli ha preso la testa della gara grazie alla safety car e non l'ha più mollata, chiudendo davanti a Verstappen e Norris. Nella MotoGP, doppietta per Marc Márquez, tornato leader del mondiale, lo spagnolo, dopo la vittoria della sprint, ha fatto suo il Gran Premio di Misano, dove ha preceduto il fratello Alex e il connazionale Acosta. Nel calcio, buona la prima per il Basilea nel dopo Liechtensteiner. I renani hanno vinto 4-2 a Lucerna, trascinati dal redivivo Shaqiri, doppietta e assist. Il Servette ha vinto 1-0 a Losanna. Lo Zurigo in rimonta ha battuto 2-1 il Vaduz. In classifica, al termine dell'ottava giornata di Super League, Lugano 19 punti, Young Boys 16, Sion 15, Basilea 13, San Gallo e Zurigo 10, Lucerna 9, Grasshopper 8, Servette Thun 7, Vaduz e Losanna 6. Nella Champions League di hockey, sconfitta del Friburgo, Gotteron battuto in casa 4-3 dai tedeschi del Mannheim. Agli europei di pallavolo, terzo KO in altrettanti incontri per la Svizzera, battuta 3-7-0 dalla Turchia. Nel tennis, ricordo la finale degli US Open tra Zverev e Shelton, con diretta televisiva su La 2. Infine, la 33esima edizione del CSI di Ascona si è conclusa con il successo nel Grand Prix di Katarina Romberg in sella a Colestus, Cambridge. L'austriaca ha conquistato il concorso equestre ticinese con un percorso netto ottenuto nel barrage.

Domenica 13 settembre, cari amiche e amici delle Good Vibes, io sono Tom Seed e anche questa sera siamo pronti a partire con la nostra mezz'ora dedicata alla musica reggae. In questa puntata 189 di Reggae Yard avremo tre nuovi singoli che poi ascolteremo, un disco sotto la lente che questa settimana ci porta sonorità a cavallo tra hip hop e reggae, e anche un brano in chiusura per ricordare un artista giamaicano che ahimè ci ha lasciati recentemente. Dunque iniziamo subito con il primo estratto dal disco di questa settimana. Iniziamo così.

Ma Liberté, e con questo brano abbiamo aperto la puntata di oggi di Reggae Yard e abbiamo anche dato un primo ascolto al disco di questa settimana, che è un disco firmato dai Negue Marron, un gruppo storico francese formato da Jackie Brown e Ben G, un duo ascrivibile soprattutto alla scena hip hop francese, ma che è stato proprio uno di quei gruppi che ha contribuito a portare dentro all'hip hop francese sonorità più legate al reggae, alla dancehall e più afrocaraibiche. Di questo loro disco parleremo ancora e soprattutto ascolteremo ancora due brani in questa puntata 189 di Reggae Yard. Intanto c'è da dire che loro arrivano con questo nuovo lavoro, tra l'altro omonimo nel senso che si chiama proprio Negue Marron, dicevo, arrivano a 10 anni di distanza dal loro ultimo disco in studio e arrivano proprio nel 2026, in cui ricorrono anche i 30 anni della loro formazione, e infatti la loro tournée celebrativa parte proprio il 2 ottobre prossimo con un concerto allo Zenith di Parigi. Ora voltiamo un attimo pagina e andiamo ad ascoltare i primi due singoli di questa settimana. Sono due singoli di reggae giamaicano firmati da Roman Virgo e poi da Jah Mason. Run it, selector!

State sempre ascoltando Reggae Yard come ogni domenica sera qui su Rete 3, e il disco che abbiamo sotto la lente questa settimana è Neg Marron dell'omonimo.

omonima formazione parigina. Come vi dicevo, loro sono arrivati dopo 10 anni di silenzio, nel senso il loro ultimo album in studio risale al 2016. Hanno pubblicato questo disco per Evidence Music, un'etichetta svizzera che ormai conosciamo molto bene e che direi la fa davvero da padrona ultimamente nel panorama reggae e urbano in generale in Europa. Ma veniamo all'album in questione, un album che incarna molto bene il carattere dei Negmarron, quindi molto hip hop, ma con anche altre anime che si intersecano soprattutto nelle ritmiche e nelle sonorità, che a volte sono più reggae, altre più dancehall, altre hanno anche, come vi dicevo, suoni più afro e caraibici. Un disco che vi piacerà se vi piacciono appunto un po' le ibridazioni, se vi piace il mondo dell'hip hop e se non cercate il reggae roots super suonato con gli strumenti dal vivo. Magari qui ce ne sono anche, ma l'effetto finale è un effetto un po' più vicino appunto a quello che è un disco urbano hip hop. I temi trattati sono quelli della strada, del rapporto con i soldi, delle ingiustizie sociali, dei problemi con la polizia nei sobborghi e anche tematiche così di crescita personale, di emancipazione e di identità molto vicine al reggae, come per esempio il brano che stiamo per sentire, il brano 3 di 15 che compongono questo disco, eccolo qui, Diaspora, costruita tra l'altro campionando un famosissimo pezzo di Alpha Blondy. Negmarron a Reggae Yard.

Originals Adonai featuring Alba Rosie, quindi una collaborazione Brasil-Giamaica. Per questo che era il nostro terzo nuovo singolo di questa settimana. Torniamo invece all'album Sotto la Lente, abbiamo ancora lo spazio per un estratto da Neg Marron, uscito il 3 luglio scorso. Ci sono anche delle collaborazioni interessanti, su tutte forse il singolo che preannunciava l'album con Bubba, un esponente molto importante dell'hip hop attuale francese. Ma noi ci ascoltiamo questa, che invece è una collaborazione con

Yes, I, il tempo a disposizione di Reggae Yard è ormai quasi scaduto, ma il brano di chiusura vogliamo utilizzarlo per ricordare ed omaggiare Fantan Moja, che purtroppo lo scorso 14 luglio è passato oltre a causa di problemi cardiaci. Rest in power, Fantan Moja. Noi ci ritroviamo tra 7 giorni con il nostro consueto carico di good vibes. Da Tom Seed.

0: Marwan Hemmas, c'est mon nom.
1: Marwan Hemma è il mio nome vero, non quello d'arte, che è Hemma, e che riprende il mio cognome e che in arabo significa febbre. Sono un musicista svizzero-algerino, faccio musica elettronica araba con diverse influenze e ho pubblicato il mio primo album recentemente.
0: E poi j'ai sorti mon premier album, tout récemment.
2: Enti farha.
3: Crescere, vivere e creare tra due culture. Essere del sud nel nord. È una delle questioni affrontate nell'album Hassan di Hema, alter ego artistico del musicista svizzero di origini belghe e algerine, Marwan Hemma.

Bentornati a Confederation Music. Hassan è il primo album di Gemma, musicista classico convertito all'elettronica. È una palla di neve nella sabbia, musica elettro-araba prodotta in camera sua, Berna, ma ispirata e composta tra Algeri e l'oasi di Tighmert in Marocco, in mezzo ai suoni e ai racconti della tribù Aswafit, un'immersione nella cultura Hassaniya.

Marwan, musicista e creativo dall'animo gentile, usa l'autotune per parlare delle comunità, della loro forza, nel Maghreb come in Europa, ma anche dell'esilio e dell'amore. Ascoltare Hassan è come vivere una di quelle serate che diventano qualcos'altro. Parte meditabonda e tranquilla e finisce in un bagno di sudore. E in mezzo si balla, si ride, si piange e si ricorda.

0: Marwan Hemma, benvenuto a Confederation Music.
1: Merci, merci pour l'invitation.
0: Tu sei figlio di una mamma belga, di un papà algerino e vivi a Berna. Che strada ha fatto la tua famiglia?
1: Un parcours un peu compliqué.
2: È un percorso un po' complicato, è stata la guerra d'Algeria a portarlo in Svizzera, grazie ad una spedizione umanitaria di Terre des Hommes in piena guerra per aiutare gli orfani. In Svizzera se l'è cavata, tra virgolette, come ha potuto. Anche mia madre se l'è cavata, arrivando in Svizzera a soli 18 anni. Si sono conosciuti in ambito psichiatrico. Mia madre è una psicologa, mio padre era infermiere psichiatrico e si sono conosciuti aiutando le persone. Quindi c'è anche un aspetto politico. C'è questa mescola. I miei genitori sono persone impegnate e credo che mi abbiano trasmesso questa cosa. È gente aperta alla cultura. Ho avuto la fortuna di crescere insieme a persone che l'hanno condivisa, che ci hanno esposto alla musica. Questo mi ha sicuramente stimolato a seguire la strada musicale, anche se dubito che volessero che mi dedicassi all'arte. Volevano piuttosto che facessi studi di alto livello. Alla fine però hanno accettato, l'hanno capito e forse si sono resi conto che era anche colpa loro, perché mi hanno fatto ascoltare tanta musica, incoraggiandomi.
1: On fait écouter beaucoup de musique et ils m'ont encouragé quand même.

0: Marwan, tu sei partito dal conservatorio di Basilea, dove hai studiato chitarra classica, canto barocco. Perché ti sei allontanato da quella dimensione per approfondire invece il repertorio arabo e creare questo progetto elettroacustico che è distante, se vuoi, diciamo, dalla concezione più classica?
1: Allora, si pone la questione, vediamo il destino,
2: se considero il destino, qui esagero, non ero tagliato per la musica classica. All'inizio componevo canzoni pop cantate in francese e in cattivo inglese, ispirate dal rock, dal raï, eccetera. Volevo frequentare il conservatorio per dedicarmi al repertorio classico, però arabo. Iscrivendomi al corso pre-professionale a Losanna, ho chiesto se potessi suonare l'oud e mi hanno detto che quel corso non c'era. Cioè, c'era, ma non tra quelli professionali. Quindi avrei potuto studiare la chitarra e, volendo, imparare il liuto arabo come secondo strumento, cosa che ho fatto in seguito a Basilea. Alla fine ho scelto la chitarra classica e mi ci sono immerso. E solo a 17 anni ho iniziato a scoprire e amare compositori come Rachmaninoff, Mozart e altri, cose che non conoscevo bene o che non conoscevo affatto. Diciamo che ho iniziato tardi la mia formazione classica e poi mi ci sono appassionato.
1: Donc j'ai fait mon éducation musicale classique très tard et je me suis pris au jeu. J'ai fait ces longues études, j'ai commencé à faire des concours.
2: Ho studiato a lungo, ho fatto concorsi per suonare in orchestre, anche contemporanee, per poi rendermi conto che non mi piaceva quell'ambiente, che non aspiravo a quello. Non ne potevo più di interpretare quelle canzoni, volevo comporre la mia musica. Pur amando la classica, non mi sentivo un interprete. Non ero portato per quel ruolo, ci riuscivo meglio con i brani che mi parlavano, più contemporanei. Credo che in ambito classico io abbia sempre voluto mettere troppo di me stesso nell'interpretazione. Per quello ho capito che avrei dovuto creare la mia musica e che non ero un interprete, ma un autore interprete. Non mi sentivo libero e felice. Adoravo la musica classica, ma sentivo il bisogno di orientarmi verso il pop, verso un pubblico più giovane, lo ammetto. È stato anche quello, uno shock generazionale.
1: J'avoue qu'il y a aussi ça. C'est le choc générationnel.

0: Confederation Music.
1: Marwan, il tuo album si intitola Hassan. A chi appartiene il nome di questo titolo?
2: Oh, il appartient pas à une seule personne.
3: Non appartiene a una sola persona. Hassan Ouayour è un percussionista della tribù degli Aswafit in Marocco, dove sono stato spesso e da dove proviene la foto della copertina dell'album. È in arrivo anche il videoclip di una sessione dal vivo in cui suoniamo insieme. È stato proprio suonando con lui che l'album ha preso forma. È un omaggio a un musicista fantastico, un percussionista straordinario, molto giovane, 20 anni, e con cui ho intenzione di suonare ancora in futuro. E poi c'è la musica di quella zona che si chiama Hassania, una cultura strettamente legata al deserto, quindi diffusa tra il Mali, la Nigeria, l'Algeria, il Marocco, la Mauritania, il Sahara occidentale, diciamo. È una musica che parte dal vassoio da tè, che viene capovolto e sul quale con due bicchieri di vetro si batte il ritmo. Sopra si aggiunge la chitarra, a volte elettrica, poi c'è la ghedra, una percussione, e i canti. Ho suonato e ascoltato tantissimo quella musica e infine ho provato a farla con loro e questo mi ha ispirato l'idea dell'album. Ne è nato un omaggio a quella persona e all'intera cultura Hassania, che trovo bella, profonda e che adoro soprattutto dal punto di vista musicale.
2: Ultra bella, ultra profonda e soprattutto musicalmente, che j'adore.

0: Marwan, l'album Hassan si apre con un intro. Perché accogli l'ascoltatore con il suono pulito della chitarra classica e della tua voce senza l'autotune, senza, diciamo, un tocco elettronico?
1: Je sais pas si j'ai une explication,
2: non so se ho davvero una spiegazione al riguardo. Per una casa discografica è rischioso iniziare un album senza qualcosa che coinvolga subito l'ascoltatore. Io l'ho fatto per gettare le basi, per affermare che provengo da lì, da un canto che non ha l'autotune. Un suono generato da una voce chiara e una chitarra acustica. Io ho una formazione acustica e mi sto orientando verso l'elettronica. Diciamo che questo contribuisce anche a creare una certa intimità, perché ad esempio tutti i brani prodotti sono stati registrati nel mio studio casalingo, mentre quelli acustici sono stati registrati allo studio della Fonderie a Friburgo. Era difficile capire se ci sarebbe stata una differenza del suono. Come l'avrei gestita in fase di missaggio e masterizzazione? Beh, alla fine sono abbastanza soddisfatto del risultato, anche se è diverso. È un modo per creare un ponte, una fusione tra due mondi, tra l'elettronica e l'acustica, ma anche solo per mostrare il mio essere ibrido e totalmente sincero, senza dover mentire cercando di creare solo suoni lineari, fatti per ballare, senza limitarmi solo al pop, ma mostrando anche la verità, la pluralità che c'è dietro.
1: Montrer la verità derrière, come se pluriel.
0: In realtà sono tre i momenti acustici, solo voce e chitarra, all'interno di Hassan: il brano finale, l'outro, un interludio centrale e l'intro di cui stavamo parlando e che adesso ci ascoltiamo. La musica di Gemma a Confederation Music.

0: Marwan, nella tua musica appaiono anche il francese e l'inglese. È la musica, è una canzone che ti dice quale lingua usare.
1: Je pense que c'est les sujets de la chanson.
2: Penso che dipenda dai temi della canzone, dal modo di cantare, dalla padronanza di una lingua. È ciò che voglio trasmettere con la mia voce. Quando canto in arabo, in dialetto, la mia voce è diversa rispetto a quando lo faccio in francese o in inglese. L'inglese è un piccolo omaggio a Jeff Buckley, è solo un breve momento, perché è importante per me, perché mi ha accompagnato da giovane. Ma per quanto riguarda il francese e l'arabo, sono modi di cantare diversi. Ci sono argomenti che non riuscirei ad esprimere in una lingua oppure nell'altra, cose che riesco a dire in arabo ma non in francese e viceversa. Dipende da che cosa necessita il soggetto. Per questo ci sono momenti come in Nejima, in cui improvvisamente tutto si mescola e ci sono due frasi in francese. Sono delle domande che sorgono, ma che volevo lasciare così, perché deve essere un mix affinché funzioni.
1: Faut que ce soit mélangé pour que ça marche pour moi, en tout cas.
0: Il francese e l'inglese sono lingue del colonialismo. In un disco che parla anche delle ferite del colonialismo, sono ferite ancora aperte nella tua famiglia, nella tua realtà, e da che punto di vista le affronti?
1: C'est vrai, c'est des langues coloniales, mais qui aussi...
2: È vero, sono le lingue di un contesto coloniale, ma delle quali in un certo senso ci siamo riappropriati. È per questo che ho scritto la canzone Nejima, che è un omaggio a Kateb Yassin, lo scrittore algerino che dice: il francese è un bottino di guerra, quindi bisogna usarlo. In realtà ce lo siamo guadagnato conquistando la nostra indipendenza. Abbiamo una lingua e bisogna usarla, come se avessimo vinto dell'oro. Non puoi solo scontrarti con una lingua che in fondo è quella che io parlo meglio, il francese. Devi accettare la realtà. Per quanto riguarda le ferite, sono ovviamente ancora aperte, soprattutto osservando il razzismo dilagante oggi in Europa, o la situazione in Palestina, in Sudan, in Congo. Sono questioni che stanno emergendo e che sono urgenti. Più che le ferite aperte, è il fatto che si continui a ferire, che c'è un pericolo imminente. È attuale e se ne parla continuamente.
1: E on en parle, oui, on en parle tout le temps.

0: Confederation Music.
1: Hala Belek è la quinta traccia di Hassan, il primo album di Hema, il progetto del musicista svizzero-algerino Marwan Hema.
2: Dans l'album, du coup, je pense qu'il y a...
3: Credo che l'album abbia gettato una base personale per me, che non avevo mai cantato in dialetto algerino. Ho deciso di farlo, ho osato e con un certo timore, perché non lo parlo perfettamente, a volte usando espressioni degli anni 70 che vengono da mio padre. Non parlo il dialetto di tutti i giorni, vado in Algeria, come molti, ho delle lacune nell'uso delle espressioni attuali. Si tratta di fare il primo passo e poi di riprendere figure come quella di Kateb Yassin o come in Hala Belek, in cui parlo di ricordare il proprio territorio. Quindi c'è un aspetto di riappropriazione ma anche di comprensione della propria posizione. All'inizio di Hala Belek, quando dico «lo senti il mio accento?», è un modo per parlare di queste contraddizioni e, come dice la scrittrice Luisa Yousfi, dell'essere una ragazza del sud nel nord, perché in realtà non si tratta solo di essere algerini o europei, ma anche di essere del sud nel nord. È come una terza dimensione che creiamo, una comunità nella comunità. È quel tipo di posizionamento che può essere anche mutevole. Tornando ad esempio al video girato in Marocco, la prospettiva è davvero quella marocchina. E poi c'è il punto di vista europeo. Quindi c'è un gioco tra punti di vista diversi, anche solo per parlare di musica e del modo in cui la si utilizza.
2: Per parlare, per esempio, solo della musica, già. La maniera dont on utilise la musica.

0: Marwan, tu prima hai citato Nejima, la seconda canzone di Hassan, un omaggio allo scrittore Kateb Yassin. Tu parli di un'identità algerina che resiste a ogni riduzione, come una donna spezzata e desiderata, come la tua musica bastarda e seducente. Che cosa significa?
1: È un tema importante, non sono sicuro di aver capito tutto il libro di Kateb Yassin. È complesso, per nulla lineare, e affronta tante cose diverse. Ma c'è la figura di Nejima, che non si sa esattamente da dove provenga, ma che è una bastarda, nel senso che è per metà figlia di coloni, quindi francese, e per metà algerina. Lei è così, e suscita un forte desiderio negli uomini, ma non solo sessuale. È affascinante agli occhi di una figura paterna, come di una maschile, amorosa, eccetera. Yassin la usa come un'allegoria dell'Algeria del dopoguerra, che sta costruendo la propria identità sulle diverse colonizzazioni, quella araba avvenuta in precedenza e quella francese in seguito. Fa tesoro di questa liberazione e di quei liberati. Ha anche un'identità ibrida che proprio per questo rappresenta il punto di forza del paese. Come si diceva, il francese è un bottino di guerra. È proprio questa l'idea.
2: Come je disais, le français est un butin de guerre, c'est aussi cette idée-là.
0: Nejima è questa. Gemma a Confederation Music.

0: Questa musica è stata composta tra Algeri e l'oasi di Tighmert in Marocco. Che cosa cercavi quando sei andato lì?
1: C'est pas un accident d'avoir été là-bas, c'est
2: quelqu'un. Non è stato un caso che fossi lì. Qualcuno mi ha parlato della residenza nel deserto. Non avevo ancora iniziato il progetto Khema. Avevo voglia di comporre, ma non sapevo cosa. Avevo bisogno di trovare un senso e ci sono andato dicendo a me stesso: farò musica con la tribù Azuafit e magari scriverò qualcosa, non so cosa farò. Lì la musica è sempre presente, è un meccanismo sociale, esiste e tutti ne fanno parte. Chiunque prende in mano la chitarra, le percussioni, tutti conoscono le canzoni, è davvero importante. E così mi ci sono buttato dentro. E c'è un aneddoto che racconto spesso. Avevo il riff di Blahes. L'ho suonato e Hassan mi ha accompagnato alle percussioni. E la cosa ha iniziato a prendere. Tutti i membri della comunità si sono alzati e hanno cominciato a ballare. È stato un momento fondamentale. Mi sono detto: è questa la musica che voglio fare, quella che ha un senso, quella che fa alzare in piedi la gente, che la fa urlare e ballare. E così, quando sono tornato a casa, si è aperta una diga. Avevo già composto dei brani lì, li avevo registrati, ma la valvola si è aperta. Devo mettermi al lavoro e comporre dei brani, devo proseguire. E nel frattempo ho fatto spesso avanti e indietro dall'Algeria.
1: E après, entre temps, j'ai fait plusieurs allers-retours en Algérie.

0: لم نعود نبكي من أجله نتركه يذهب بدون أن نستحبه إلى الباب قذفين عزيز.
1: Marwan, in conclusione chiediamo sempre ai nostri ospiti di scegliere una canzone del proprio album da ascoltare alla fine. Che cosa scegli di Hassan?
2: Scelgo Danse de Fou, l'ultima che ho composto e che tratta un argomento piuttosto personale, la morte di mio fratello. Non volevo trattarla in modo patetico o negativo, l'ho composta con quel tocco di nostalgia infantile, ma molto ballabile e partecipativa, per dimostrare che la comunità può essere d'aiuto in casi come questo.
3: Pour montrer que la communauté peut aider dans ce genre de cas.
1: Marwan Khemma, grazie mille per il tuo tempo e buona musica.
3: Merci, merci à toi.
1: Trovate Marwan Khemma in arte Khemma nell'album Hassan, uscito il 26 agosto 2026. Nel podcast di Confederation Music potete ascoltare la versione integrale di questa intervista. Nella prossima puntata la musicista basilese Taranja Wu racconterà il suo nuovissimo album All Messed Up. Vi saluto con Khemma e Danse de Fou. Buona serata, alla prossima!

0: Confederation Music.
1: Radio Televisione Svizzera.
2: È arrivato il momento, no?
3: Lo so, purtroppo.
4: Vorin on deck.
5: Bye bye bye bye bye.

0: suoi fans.
1: No, no, no! È veramente una cosa indicibile.
2: Arriva la mia mamma.
3: E non credo che starei bene d'ora in avanti. Non lo credo. Ti posso assicurare che le tue pene saranno molto,

0: Ma c'è una festa e tu non vuoi imbucarti a Muzzo?
1: No!
0: Non vuoi infilarti nel festino di ingollare liguame luppolato a sbafo garugna?
1: No!
2: Ma allora, oltre ad essere lo scemo del villaggio, ma non andrei mai in giro a smarmitare e derapare con i Pei e la Punk Rock Orchestra, da sempre esperti nell'imbusco alle feste degli altri? Ma che testa randagia che hai, Geppato! Sei proprio uno come Dario Don't, quel tipico giovane che non vuole fare il disturbo, che non vuole apparire nel mondo di oggi che è tutto apparenza e zero sostanza. Non vuol farsi sentire per non smuovere gli equilibri della gente bella, della gente vera, della gente quanto sei infilata a mettere like nei social.
0: Sei troppo discreto per la società buttata in cacciara di adesso.
2: Allora vabbè, non fare troppo rumore e cantatela proprio con Dario Don't.

0: l'importante è esagerare, bro.
1: Bro, bro, bro, bro.
0: Bro, arrivare a buttarla in cacciara potenziata al grido di
1: spacco tutto,
0: come facevano i Persiana Jones, pensando di farsi maramaldi davanti all'utenza. Il tutto ovviamente farcito a colpi di quello SCA di cui sono stati precursori nel tempo che fu e nel tempo che non ritorna.
1: Quindi buttarla in casino, spaccare tutto, sì, ma a colpi di chitarrine pennate in levare, mi raccomando. Mi raccomando.
0: Perché casino va bene, ma tu sai, io so, gli sanno, sappiamo, voi sapete, si sanno, che del resto, bro, se sono un casino, sono un casino.
1: Io, tu, egli.
0: Io, tu, egli, noi, voi, essi e pure i Vintage Violence, a detta loro, lo sanno, di essere un casino.

chiamami se ne hai bisogno dopo ste 8 ore. Sono gonfio di dolore, ma resta in testa hardcore. Non c'è competizione per me, ricontatterò nel sonno. Ho bisogno di te, non cerco persone, ho risolto le

0: se la suonano con il complessino Vero Verò
1: ad accompagnarli, gagliardissimi rapper della romana GSP Crew. Cosa che nel mondo rap, già nel tempo che fu e nel tempo che non ritorna, fecero gli assalti frontali al tempo del loro secondo album, quel conflitto che li vedeva ribaldissimi farsi accompagnare dai proto-punk rockers Bruto Pop, gruppasso che non si tirò indietro nel pompare chitarre, basso e batteria tra le note di pezzardi come questa, disperata.

non giro più in cerca di occasioni. La mattina mi vesto svelto, in corridoio ho scritto una frase che so ripetere, ma non riesco a ricordare. C'è una stanza vuota qui dove potresti fermarti, dall'ultima volta che sei venuto la tengo

perciò siediti e parlami di Mengele.

escrito.

0: scusate, ma quando c'è il giusto sound a sorreggere la tua poetica puoi solo uscirne guapo del quartiere maggioratissimo. Se poi hai una scrittura stilosa come quella sfoggiata da Emidio Clementi alla guida dei Massimo Volume, allora stai a posto forever and ever, forever and ever. Che poi,
1: forse non lo sai,
0: ma musicare la poetica anche storta è cosa bella e giusta per l'amico che smulina la chitarrella, come successe quando alcuni menestrelli si misero insieme con l'idea bella bella di musicare le poesie del super artista dello Stortame Remo Remotti, con risultati di eccellenza quali quelli che puoi ascoltare bello sciallo in questa Bastami ribello al bello, grande poema, grande song che sputa allegramente in faccia all'andazzo ogidiano, dove tutto è apparire bello bello per forza, anche grazie ai filtrini snapshottati e a altre amenità tecnologiche che ti trasformano la
2: geppo, geppo, geppo, così che puoi esistere nel mondo inesistente social.

0: pazzo di musica italica condotto da DJ Monnezza, un DJ che
1: forse non lo sai, ma
2: tanto bella la sua voce, quanto sfortunata la sua vita sentimentale.

0: Ma che grande che è?
1: Chi è?
0: Ma che grande che è?
2: Ma che grande che è Brebeskit di Ren, il king della situ dietro il progetto protometallo Acque Frigide. Orrora! A noi, con le note di questa macicerbeta, il gigante gassoso.
3: Bellissimo, bellissimo, bellissimo, bellissimo.
2: Brebeskit di Ren, che ama molto essere più simpa del simpa, più mega mega supa supa simpa per i suoi fans, presentandosi con la geppa pittata strana, perché così è più bello bello, dai, Se no, perché all'alba della sua carriera di rapper, l'ex canterino, altrimenti hardcore, scacor panchereccio, Salmo, metteva la mascherina da scheletrino per mulinare i pezzi potenza come nella pancia dello squalo?

No, ma Brom è bellissimo come Salmo in questo pezzardo di Sapinardo. Pino Scotto, sbertucciato in allegria da Salmo, scatenò un botta e risposta tra i due molto molto zuppa simpa simpa supa supa ridere, ridere, ridere, ridere, ridere. Finito poi allegramente in niente, come sempre finiscono i dissing tra musici. Che poi infatti Pino Scotto, vecchio metallaro tra i primi rockers lungo criniti nella storia del walk peso tricolore, si unì spesso e volentiero al rapper delle generazioni seguenti per mettere ciccio al fuoco delle song di metal band cult come gli Extrema, nello specifico in questa Come Noi, dove Pino Scotto pompava liriche insieme a J-Ax e al sound ultrapotenza degli Extrema.

C'è anche del Fanco, Fanco storto, ma c'è in questa proto-zappiana song titolata Big Bassful, che poteva essere suonata solo da gente come quegli sdrenati dei super cani fradici ad espiare dosi. Tra l'altro, nome scritto tutto attaccato per mandare in acido la testa già sdrenata dai DJ di turno, che a Magaro, gli tocca pure annunciarla. Ma ormai i complessini e i canterini sono gente così, devono cercare la strana per mandare tutti in sbatta. Se già il DJ succedeva per annunciare i super cani fradici ad espiare dosi, pensate quanto deve annunciare il canterino che per fare lo splendido si fa chiamare Bravo Gesù Roger. Si fra, proprio e lo, qua pronto a propinare a colpi di fanchettino storto pure lui la sua fame.

0: senza che limoni sola.
1: Forse non lo sai, ma
2: io canto in italiano!
3: È finito!
4: Finito!
5: È detto!
6: Ecco, c'è la fine. Mentirei se dicessi che non sei stata un'infinita rottura di cazzo. Ma ci sono stati anche bei momenti e rimarranno un bel ricordo.
7: Radio Televisione Svizzera.

questa settimana sono caduto nella tana del bianconiglio e a farmi inciampare è stata la realizzazione che a volte possiamo conoscere più o meno bene due cose ben distinte, ma non ci rendiamo conto che quello che le collega è il vero fulcro, la cosa davvero importante, che poi stava davanti ai nostri occhi o alle nostre orecchie in questo caso. Sono partito da due nozioni distinte. La prima era quella espressa da Chris Rock in varie interviste anni fa, che diceva che secondo lui i musicisti, gli autori, così come i comici con le battute, hanno nella loro faretra solo tre o quattro canzoni che nell'arco della loro carriera continuano a rivisitare in maniera diversa, rimescolando gli ingredienti. Il genio vero è invece quello che nella faretra ha due o tre frecce in più. La seconda nozione che avevo era quella che nel corso degli ultimi 60-70 anni la musica pop ha cambiato pelle, è passata da una preponderante allegria congenita della scala tonale maggiore a quella minore, e ci sono diversi studi di illustri università che certificano questo concetto. Poi però la realizzazione, ovvero che la musica che piace a me e noi, se mi date il permesso, e che vi proponiamo in questo nostro spazio non può essere incasellata solamente in questa dicotomia, ci sono molte più sfumature. Ecco, scegliendo le canzoni per questa settimana e trovandomi a curiosare sul perché le ho scelte, sono caduto in questo labirinto fatto di interscambi modali, armonia quartale, di dorico, di misolidio, insomma, un incubo per qualcuno, forse, e un sogno per altri. Tutto questo per dirvi che questa settimana il mood iniziale è quello a metà tra la gioia e il dolore, come cantava 46 anni fa Frankie Beverly con i Maze, Joy and Pain like sunshine and rain, che è proprio la condizione meteorologica che stiamo vivendo in queste ultime ore. Io sono Max, voi state ascoltando Soul Lovers e questo è il Melenso Oladipo Pogdobe, in arte Dipo, cantante canadese di origine nigeriana che con Cookies and Cream mi ha ossessionato per un intervallo di tempo che non si è ancora concluso. Vi chiedo quindi scusa in anticipo se dovesse finire per avere lo stesso effetto.

abbiamo sentito Joseph Solomon con Half the Blame dal disco Terracotta uscito a fine giugno, la natia del quartiere londinese di Hackney, Belle Cobain con Hard to Leave, e poi l'eterno emergente elvetico, ma che poi davvero emergente non è, Shellan con il suo ultimo singolo Problems on a Shelf. Completa la finestra nostrana Navy, che dà anche una spinta alla velocità della puntata con Late Nights, secondo singolo che anticipa il disco I'll Wait For You in arrivo il 30 ottobre.

la voce baritonale di Jake Isaac con Aaron Childs in When the World's on Fire, titolo quantomeno appropriato, e poi Cathal Murphy, irlandese, che ha attraversato il canale del Nord per stabilirsi a Edimburgo per trovare lì il suo piccolo pezzetto di paradiso. Continuiamo con questa scorpacciata di musica emergente che va da nord a sud, da est a ovest e che per i prossimi ci porta prima a Santa Cruz, dove troviamo Amp Melo con Quiet, singolo di qualche mese fa, per poi approdare in quella splendida e suggestiva appendice di terra che è la Cornovaglia, dove troviamo Will Eason, Joe Haworth e Jamie Cole con Midnight.

Jade Weirdo, che è un nome d'arte splendido al quale tiene fede con il singolo At Least She's Beautiful, e poi Nao Yoshioka con Sam Wills per Shelter, estratto da Self, terzo disco della cantante giapponese, che il 23 settembre sarà in concerto al Blue Note a Milano. Da Self abbiamo già pescato a piene mani prima dell'uscita il 17 luglio e contiene un sacco di collaborazioni interessanti come quella appena sentita, ma anche con l'artista che chiuderà la puntata. Prima, però, altre scoperte degne di nota come Jess Caris, ex allieva della prestigiosa London School of Performing Arts and Technology, meglio nota come Brit School, che a inizio luglio ha pubblicato l'EP 20-something, da cui ho estratto Not For You e Stuck in 16.

Easy, Guts Street Park con Celeste da Leeds con furore. Sono loro che ci portano nel mood giusto per arrivare all'ultima novità di questa settimana, che poi tanto novità non è, perché I Can See, l'ultimo disco del newyorkese Nick Hakim, è uscito già da un mese e mezzo, ma ha subaffittato da Daniel Caesar una stanza nel loft che c'è nel retro della mia testa e che ci sentiamo perché è un maestro nel creare atmosfere che stanno incastrate lì tra il cupo, l'etereo, l'onirico e il lisonico.

Ascoltando Endlessly Waiting di Hakim, ho pensato a un disco che non è mai uscito ufficialmente e che però ha segnato e cambiato la traiettoria della carriera del suo autore sotto diversi punti di vista. Bilal era un predestinato, scoperto in un dopo scuola dal batterista degli Spin Doctors, realizza un demo che gli vale il contratto con la Interscope, entra di diritto nel collettivo Soulquarians che lo aiuta con la produzione del suo album di debutto First Born Second e poi si mette a lavorare, sempre nel magico mondo degli Electric Lady Studios, al suo secondo disco, Love for Sale. Con i consigli dei compagni di viaggio, ma questa volta quasi esclusivamente da solo, mosso dal desiderio di esprimere la sua arte senza filtri, ora che ha gli strumenti per plasmarla. Il disco però risulterà troppo strano, cupo, avanguardistico per l'etichetta. Seguono quindi anni di discussioni e di contrattazioni, richieste di nuove canzoni, registrazioni più standard per quello che l'industria crede debba essere la musica, ovvero uno standard creato dall'industria per l'industria. Ma Bilal lotta per la sua visione artistica, on a daily basis, dirà poi lui, perché lui sente di averne più di 3 o 4 di canzoni e sta smontando e ricostruendo le sovrastrutture della musica contemporanea per trovare il suo universo musicale. E sul finire del 2005 il disco è completo all'80%. Poi, ad inizio 2006, mentre partecipa a una sorta di residence all'interno del Blue Note di New York insieme ad altri musicisti, dove esibisce questa sua vena avanguardistica cimentandosi in live, dove plasma la voce con molti effetti per creare qualcosa di completamente diverso, succede quello che in quegli anni era già diventata la più grande paura dell'industria discografica. A 2 mesi dalla prevista uscita del disco compare una copia promozionale su un sito torrent. Il disco inizia ad essere condiviso in maniera incontrollata e viene scaricato 500.000 di volte. Raccoglie i favori del pubblico e la critica lo considera, e cito testualmente da una recensione di quell'anno, un autentico capolavoro che ispira ottimismo sia per il genere che per Bilal come artista. Ma la Interscope lo archivia, lo fa sparire, non verrà mai pubblicato ufficialmente. Bilal scherzerà in un'intervista su Vibe 4 anni dopo dicendo che il titolo era Love for Sale, amore in vendita, ma la roba non è mai stata messa in vendita, Love for Free. Quando si dice nato nell'epoca sbagliata. Bilal comunque è diventato un artista di culto, qualcuno lo ha definito un inclassificabile eroe del soul moderno. E quel disco riverbera ancora, perché ascoltando Nick Hakim, dal quale siamo partiti, è innegabile che ci sia traccia proprio di quell'amore che Bilal cantava in Love for Sale, come nella canzone You're All I Need, Feels Like Heaven, che non troverete sulla playlist che verrà aggiornata nei prossimi giorni, ma che, grazie o per colpa della rete, fa parte del patrimonio umano della musica moderna. Da Max è tutto. Se vorrete mi troverete settimana prossima, sempre qui, stessa ora, stesse vibes.

Benny the Butcher riscalda l'ambiente in vista del terzo capitolo della saga The Plugs I Met, rilasciando un EP di 6 tracce. Uno dei tre pilastri del rap targato Buffalo, insieme ai compari Westside Gunn e Conway the Machine, Benny the Butcher ha contribuito pesantemente a mettere la sua città sul radar degli appassionati del genere, guidando una wave fatta di musica cruda che attinge al meglio della Golden Age con un sound più attuale, più lento, volutamente più sporco. Artista decisamente produttivo, i suoi progetti ormai non si contano più, così come le tante collaborazioni. Tra i suoi lavori migliori cito Thanatalk 3, il primo The Plugs I Met, Pirate Picasso e poi Burden of Proof insieme a Hit Boy, che per quanto fosse un disco diverso a livello di sound, contiene delle ottime tracce. La saga di The Plugs I Met inizia nel 2019 con il primo capitolo, mentre il secondo è datato 2021. Per il terzo capitolo non c'è ancora la data ufficiale, ma nel mentre Benny rilascia il 2.5, annunciato e rilasciato in meno di 48 ore. L'aspetto che unisce i vari capitoli è dato dalla copertina. Tutti i capitoli riprendono scene dal film Scarface, con l'aggiunta di barre di censura a coprire gli occhi dei protagonisti. Il film culto con Al Pacino è un film assolutamente legato al mondo dell'hip hop, citato da anni e fonte di ispirazione totale per lo street rap e le sue storie. Per il tipo di rap proposto generalmente dagli artisti di Buffalo, Scarface diventa un riferimento forse banale, ma decisamente efficace. Le produzioni di questo antipasto sono principalmente di Harry Fraud, ad eccezione di una traccia prodotta da Derringer e Beat Baccia. Harry Fraud si è occupato dell'intero secondo capitolo, quindi l'alchimia con Benny è già stata testata e approvata. E a questo punto vedremo se gli verranno affidate completamente anche le produzioni del terzo capitolo. Tra le collaborazioni invece spunta il nome di Raekwon, leggenda vivente del Wu-Tang Clan, nonché creatore del classico Only Built for Cuban Links, album datato 95 che ha ispirato l'intera wave di Buffalo e dintorni. Un disco il cui concept, tornando al cinema e per chiudere il cerchio, venne ideato da Raekwon e Ghostface Killa a Miami, città dalla quale inizia la storia di Tony Montana proprio in Scarface.

0: one.
1: Habemus Papam.
2: I have a dream.
3: De manière à en faire le président de l'Union française.
4: Ieri l'altro. Quando le storie diventano storia.
5: Stay in bed.
6: Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country.
7: Non è tanto un problema di singolo articolo, quanto piuttosto di impostazione generale a così pochi mesi dalla fine della guerra. Il blocco sovietico, Cecoslovacchia, Bielorussia, Polonia, Unione Sovietica, Ucraina e Jugoslavia, si sono astenute dal voto finale perché la stesura dei 30 articoli non sarebbe sorretta da un contrasto netto, deciso, dichiarato a nazismo e fascismo. Miss Eleanor, però, la pensa diversamente. Se chiaramente l'Arabia Saudita ha negato il suo voto per gli articoli 13 sull'uguaglianza di diritti del matrimonio e 18 sul diritto di poter cambiare religione, e se il Sudafrica si è schiantato contro tanti, troppi articoli che stridono, grattano contro l'apartheid, secondo la presidente della Commissione, Eleanor Roosevelt, per il blocco sovietico il problema è stato l'articolo 13. Quello sul diritto di poter lasciare il paese. Ma a conti fatti, comunque, sono 8 astensioni, 2 non voti di Honduras e Yemen e 48 voti favorevoli. È il 10 dicembre 1948 e l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approva la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
4: Ieri l'altro, quando le storie diventano storia. 33.

Printil, sei finita in taverna, in esilio da Kraken e Krill. Sei finita a guadagnarti la birba tra le Big Fale, i nuni playboy e i papponi del porto ti tengono alla lenza di grog e di skunk e mi ubriacano a furia di spritz.

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: Forse avrete intuito in altre trasmissioni che il giochino preferito della persona che vi sta parlando è la pallacanestro. Ora, la pallacanestro è un bello sport, è stato invitato da un professore di educazione fisica alla fine del 1800, il quale più che altro doveva tenere in forma i ragazzi prima degli sport estivi o primaverili, quelli che si giocano all'aperto. Si giocava con un pallone da calcio e le partite erano a durezza fisica assoluta. Non tutte le notizie sul basket arrivavano correttamente. Per esempio, una professoressa di ginnastica si fece informare da questo Naismith, che è il nome dell'inventore, su come si doveva giocare, ma non intuì bene dal significato della lettera come doveva essere organizzato il gioco, per cui ritenne che c'erano attaccanti e difensori e che c'erano dei giocatori che non potevano superare la metà campo. Solo dopo 30 anni le donne in America furono informate che il gioco era in realtà un altro. Ma ci sono due personaggi che nessuno conosce nel nome, che il gioco l'hanno cambiato per sempre, e sono due bidelli, sostanzialmente gli assistenti di Naismith alla YMCA di Springfield, Massachusetts. Uno ebbe una delle idee più rivoluzionarie del gioco. Siccome questo qui con la scala doveva salire a prendere il pallone ogni volta che si segnava un canestro, disse: professore, mi scusi, non vorrei disturbarla, ma se ci facessimo venire un'idea rivoluzionaria di tagliare il fondo del cestino, così la palla cade e non si deve salire su quella scala, anche perché avrei altro da fare. Non è finita qua, c'è un altro benefattore del gioco, uno che qualche anno dopo disse: professore, mi scusi, e se mettessimo un tabellone dietro sto benedetto canestro?

0: destro, perché sa, questi ragazzi qua, questi palloni da calcio, il gioco violento, più che altro spingardano 8-9 metri al canestro nella rara volta in cui tirano. Il gioco è un puro noiosetto. Se inventassimo il tabellone, e ne smidite, sentite, fate quello che volete. Il basket di oggi deve tantissimo a sti due bidelli.
1: Rete 3.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: È mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Buonasera da Lino Bini. Bisogna rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale che potrebbe controllare Internet. Anthropic, una tra le maggiori aziende americane del settore, lancia l'allarme. Donald Trump, al contrario, non vuole freni. Socialdemocratici in vantaggio nelle elezioni in Svezia, ma solo per un seggio. Si riduce rispetto ai primi exit poll il divario tra il blocco di centrosinistra e quello di centrodestra, non sfonda invece l'ultradestra. Nuove nubi sull'acquisto degli F-35, ora il sospetto è che dietro alle false indicazioni sul prezzo fisso ci sia una menzogna. Da sinistra si chiede una commissione parlamentare d'inchiesta. Per lo sport, tennis in primo piano, il tedesco Zverev si aggiudica l'ultimo slam stagionale vincendo gli US Open. In primo piano questa sera la posizione comune assunta nelle scorse ore dalle principali piattaforme americane che si occupano di intelligenza artificiale, con la richiesta avanzata da Dario Amodei, a capo di Anthropic, una tra le società leader del settore, di rallentare lo sviluppo proprio di questo strumento. Un appello il suo accolto a stretto giro di posta anche da altre figure importanti del comparto. Ce ne parla Camilla Camponovo.
2: Amodei, in un lungo rapporto pubblicato ieri, ha chiesto apertamente di rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, sostenendo che la capacità dei modelli stanno crescendo a dismisura, stanno crescendo molto più rapidamente di quanto i ricercatori riescano a comprenderne e controllarne i rischi. È un avvertimento che ha trovato subito il sostegno da parte degli altri due grandi leader del settore, Sam Altman di OpenAI e Elon Musk di SpaceX. Ed è forse questa la grande novità, una convergenza sulla direzione da prendere tra i leader delle big tech statunitensi, aziende che sono anche in competizione tra loro. La richiesta di Amodei arriva dopo alcuni episodi allarmanti di quest'estate in cui programmi di intelligenza artificiale hanno effettuato autonomamente intrusioni in sistemi informatici. Una situazione che poi è stata anche confermata da un dipendente di Anthropic che la scorsa settimana si è licenziato perché preoccupato per come l'azienda sta portando avanti lo sviluppo dei modelli di intelligenza artificiale. Una delle principali preoccupazioni riguarda la possibilità che un sistema diventi capace di migliorarsi autonomamente, ma ha anche parlato di un rischio ancora più concreto, di attacchi informatici condotti dai sistemi stessi. Sulle possibili soluzioni sentiamo Amodei, intervistato da CBS News.
3: I think the next step is for multiple industry players to also agree to have third party evaluators.
2: Oltre ad una convergenza con i grandi leader del settore, Amodei ritiene che il passo successivo sia avere delle figure indipendenti che valutino i rischi internamente alle aziende e che tutte le aziende definiscano insieme gli standard di sicurezza. Tuttavia, per farlo, Amodei dice che è strettamente necessario il coinvolgimento del governo e che le trattative non possono iniziare senza che il governo statunitense si sieda al tavolo con queste grandi aziende, e questa mi è sembrata una richiesta molto esplicita.
1: E su questo tema si è espresso nelle scorse ore anche Donald Trump, che ha dichiarato di non volere freni sui programmi di sviluppo dell'intelligenza artificiale. Freni, come sentito invece, auspicati dai leader delle principali aziende americane del settore. Parlando a margine del suo viaggio in Irlanda, il presidente statunitense ha preso posizione sulle preoccupazioni sollevate, come detto, da più parti negli ultimi giorni, parlando di forze negative che vogliono rallentare lo sviluppo di questa tecnologia. Per l'inquilino della Casa Bianca vi sono possibili strumenti da adottare per evitare il peggio. Siamo in vantaggio rispetto ad altri paesi come la Cina e dobbiamo rimanere in questa posizione e vincere la sfida anche su questo fronte, ha aggiunto. Cambiamo decisamente argomento. È stato rinviato a poche ore dal suo inizio l'incontro in programma domani in Oman tra rappresentanti iraniani ed esponenti dei principali paesi del Golfo. Un incontro voluto soprattutto per cercare una via per raggiungere la fine delle ostilità e la riapertura alla navigazione commerciale dello stretto di Hormuz, conteso tra Stati Uniti e Iran. Un vertice che era stato di fatto ignorato dalla Casa Bianca, il cui inquilino Donald Trump si era detto disinteressato. Intanto continuano gli attacchi degli Houthi, ovvero le milizie sciite yemenite filo-iraniane, che nelle scorse ore hanno colpito con missili e droni depositi di armi e centri di comando in una base militare in Arabia Saudita. Obiettivo: indebolire le forze militari locali per prendere il controllo dello stretto di Bab el Mandeb, una delle rotte mondiali più importanti per il trasporto di petrolio dal Golfo verso il Mediterraneo. Nelle elezioni parlamentari che si sono svolte ieri in Svezia, confermato il testa a testa tra centro-sinistra in leggero vantaggio e il centro-destra con l'ultradestra che non sembra essere riuscita nell'impresa di aumentare il suo peso elettorale. Lo spoglio parziale delle schede infatti dà i socialdemocratici in vantaggio con poco meno del 28% dei consensi, seguiti dai moderati di Ulf Kristersson con quasi il 20% e dalla destra radicale dai democratici svedesi con poco più del 17% delle preferenze. A livello di coalizione al momento è in vantaggio quella di centrosinistra, guidata da Magdalena Andersson con oltre il 51% di schede. Se questi dati saranno confermati anche nelle prossime ore, spetterà a lei cercare di formare il governo avviando consultazioni che si preannunciano essere tutt'altro che agevoli per l'ex prima ministra. La politica svizzera ora con l'acquisto degli aerei caccia F-35 che torna ad animare il dibattito politico, a far discutere sono soprattutto il mancato accordo per un prezzo fisso per l'acquisto e i costi per la manutenzione che potrebbero essere ben più alti del previsto. Un quadro che preoccupa soprattutto il fronte rosso-verde, emerso dopo la presentazione del rapporto di indagine della Commissione della gestione del Consiglio nazionale sull'operato del Dipartimento della Difesa allora diretto dall'ex consigliera federale Viola Amherst. Ebbene ora dalla politica si leva la richiesta di una commissione parlamentare d'inchiesta, facciamo il punto con Gianluca Olgiati.
4: I nuovi caccia più cari del previsto, i tempi di fornitura incerti e intanto Berna continua a pagare finora 2 miliardi di dollari già versati agli Stati Uniti per gli F-35. Tutto questo quando l'ex consigliera federale Viola Amherst e il suo entourage avevano insistito nel parlare di prezzo fisso, tesi smontata definitivamente la settimana scorsa dalla Commissione della gestione, non un intoppo ma un malandazzo sistemico all'interno del Dipartimento della Difesa, secondo il Partito Socialista, che stando alla Sonntagszeitung nella sessione delle Camere che inizia domani chiederà di istituire una commissione parlamentare d'inchiesta, il più potente strumento di vigilanza politica impiegato l'ultima volta per il tracollo di Credit Suisse. Molte le domande da chiarire, una su tutte: Viola Amherst e i suoi alti funzionari hanno giocato sporco, truccato di proposito i calcoli per favorire il modello americano? Difficile però che ci sia una maggioranza in favore di una commissione parlamentare d'inchiesta. Se i Verdi sono favorevoli, da destra è già arrivato un no. Inutile per il consigliere agli stati UDC Werner Salzmann, che a Radio SRF ha detto: non serve, i fatti sono ormai tutti noti. E così è noto che con i 6 miliardi di franchi approvati in votazione non si riusciranno a comprare i 36 aerei previsti. Ma c'è di più, anche per i costi di manutenzione non c'è alcun prezzo fisso, la fattura potrebbe rivelarsi ben più salata. Una questione finora passata in secondo piano, ma sulla quale anche l'UDC Werner Salzmann intende chiedere chiarimenti.
1: In Ticino ora, dove le ultime due settimane sono state funestate da incidenti in montagna. Due cacciatori sono morti, uno sopra Cugnasco, l'altro sopra Biasca. Sabato invece un escursionista 75enne è stato vittima di una caduta nelle Centovalli. Pervin Cavaccioglu ha interpellato Massimo Bognuda, guida alpina e membro della Commissione Cantonale Montagne Sicure, per capire innanzitutto se il tempo secco e il gran caldo di quest'estate possono aver in qualche modo reso la montagna più insidiosa.
5: Chiaramente adesso è un terreno secco, c'è della foglia secca sul sottobosco, può essere una fonte di pericolo, quindi la scivolata può essere sempre all'angolo del mio sentiero.
6: A maggior ragione quindi ora occorre essere maggiormente prudenti quando si va in montagna. Massimo Bognuda, oltre a controllare il tempo meteorologico, a cosa bisogna anche prestare attenzione?
5: Sì, diciamo che l'equipaggiamento è la base, un buon scarpone con un buon profilo e ricordarsi che generalmente il cercatore di funghi, il cacciatore va fuori dai sentieri, quindi si va su terreni non controllati, quindi terreni ripidi, esposti, coperti di rame o foglie, che può essere una fonte di inciampo o di scivolata. E spesso si ha un po' l'abitudine adesso di cercare scarponi morbidi, leggeri, per fare tra virgolette meno fatica, ma in certe situazioni questi scarponi non sono ideali.
6: Il fattore età gioca anche un ruolo?
5: Ma l'età può avere un legame, come ogni persona invecchia, quindi anche il fisico cambia, i riflessi, l'equilibrio cambiano. Io posso dirlo anche su di me, magari appoggio una mano o mi aiuto con un bastone o devo concentrarmi di più. Quindi il cercatore di funghi che è 30 anni che va sempre nella stessa zona, quindi è esperto della zona, però non si rende conto che il suo fisico è cambiato, quindi magari certi passaggi una volta li facevo tranquillamente, adesso può essere un problema o bisogna farli con più attenzione.
1: Le notizie sportive con David Conti.
7: Ben ritrovati. Dopo il Roland Garros, Alexander Zverev ha conquistato il secondo slam stagionale e in carriera. Il tedesco ha vinto gli US Open battendo in finale in 4 set lo statunitense Shelton. In Formula 1, successo di Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale. Nel Gran Premio di Madrid il pilota italiano ha vinto davanti a Verstappen e a Norris. Nella MotoGP, doppietta per Marc Marquez, tornato leader del mondiale, lo spagnolo dopo la vittoria della sprint ha fatto suo anche il Gran Premio di Misano, dove ha preceduto il fratello Alex e il connazionale Acosta. Nel calcio, buona la prima per il Basilea nel dopo Liechtensteiner, i renani hanno vinto 4-2 a Lucerna, trascinati dal re di vivo Shaqiri, doppietta e assist. Il Servette ha vinto 1-0 a Losanna, lo Zurigo in rimonta ha battuto 2-1 il Vaduz. In Serie A il Sassuolo ha battuto a sorpresa 3-2 la Juventus, stesso risultato con il quale il Lecce ha piegato il Monza 1-0, poi del Napoli contro la Bologna. Infine agli europei di pallavolo, terzo KO in altrettanti incontri per la Svizzera, battuta 3-7-0 dalla Turchia.
1: Grazie David Conti. Prima dei saluti, come sempre, diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi. Lunedì 14 settembre, bene in tutto il paese, previsto tempo in prevalenza soleggiato, nonostante qualche possibile nube, soprattutto nelle regioni orientali al mattino. Guardando oltre fino a venerdì a sud delle Alpi, martedì abbastanza soleggiato, mercoledì aumento della nuvolosità e possibili precipitazioni locali, giovedì e venerdì passaggio a tempo generalmente asciutto. Oltralpe invece martedì in prevalenza soleggiato, mercoledì aumento della nuvolosità e possibili temporali localmente anche forti, soprattutto lungo le Alpi, giovedì e venerdì nuovamente abbastanza soleggiato con tendenza a rovesci isolati in montagna. È tutto, prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.
0: Radio Televisione Svizzera.

con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia che mi ricorda che ogni cosa è mia.

0: BBC Session.
1: Air. Due parigini a Londra se la devono giocare bene. Fino agli ultimi anni 90 il mondo ha pensato che la Francia ha un'industria musicale sana grazie alle leggi che proteggono gli artisti nazionali e obbligano soprattutto le radio a trasmetterli. Ma nel frattempo sono arrivati Nicolas e Jean Benoit, ovvero gli Air, e decine di ragazzi come loro, Alex Goffer, Daft Punk, Stardust, Mojo. La stampa musicale ha creato per loro l'etichetta French Touch, ma la sostanza è che il Regno Unito ha perso il ruolo di unica guida nell'avanguardia elettronica. Nicolas e Jean Benoit se la giocano alla grande negli studi della BBC, triplicando la velocità di Kelly Watch the Stars.